contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. She was born in November.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione. Ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 3 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 3:59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 4 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 4 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. It's come to think all. We have dropped them on the IT.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione. Ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

ascolto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 6 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione. Ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso.

0: tutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 7 e 39 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: 23 dicembre 1984, manca poco a Natale. Il rapido 904 corre lungo la tratta Napoli-Milano. Gli scambi incrociano i binari, poi li separano e ancora li incrociano. Le carrozze sono stracolme di persone, le valigie non si riescono nemmeno a contare. Invadono i corridoi fin quasi dentro i bagni. Ci sono i sacchetti con i regali impacchettati. Ci sono i salumi, i formaggi del sud, il pane buono, quello fatto in casa. I dolci poche ore prima sfornati. Nei portafogli qualcuno porta le fotografie dei nipotini e dei figli più grandi da mostrare orgogliosi ai parenti lontani. I bambini più piccoli piangono. Le madri li accarezzano di poco accanto. Chi legge, chi dorme, chi guarda fuori dai finestrini appannati. Il rapido 904 è come un mulo. Solo le stazioni e i semafori rossi possono fermarlo. Di chilometri ne deve avere macinati tanti prima di quella sera. Alla stazione di Firenze le porte si aprono e poi si chiudono.
4: Annuncio ritardo.
3: L'altoparlante annuncia un lieve ritardo, ma tutto sembra normale in quella tranquilla serata di fine dicembre. Nessuno, proprio nessuno, nota un uomo sulla quarantina con in mano una grande valigia. La deposita in fretta nella carrozza e svanisce nel nulla. Il treno riparte alle 18:35. Il treno lascia la stazione di Firenze Santa Maria Novella. Sfiora Prato con i capannoni del tessile e si avvia verso il tratto appenninico. Il sole è già tramontato da 2 ore. In alcuni scompartimenti c'è chi ride e chi discute di calcio e di politica. A tratti intermittenti la luce fa affiorare paesaggi montani che sanno di terra incolta, pascoli liberi, chiesette abbarbicate su cucuzzoli impervi, minuscoli borghi e ancora gallerie, vallate e colline, fiumi e piccoli laghetti, ponti e dighe, salti d'acqua, gente in bicicletta, contadini che arano la terra, cascinali. Il rapido 904 sembra inarrestabile. Alle 18:55 imbocca la galleria Tavernio a San Benedetto Val di Sambro. Dentro il tunnel il buio è intermittente. Ogni 100 metri le luci delle foto elettriche rendono tutto più inquietante. Sono le 18:08. Il comando a distanza innesta l'esplosivo contenuto nella grande valigia posta nella carrozza centrale del rapido 904 Napoli-Milano. La forza d'urto è impressionante.

0: La deflagrazione crea uno squarcio enorme dentro nel vagone. La gente urla come impazzita, apre le portiere, si incammina a piedi lungo la galleria. Qualcuno si inerpica perfino lungo la scalinata che dal tunnel porta quasi al paese di San Benedetto Val di Sambro. Alla fine si conteranno 16 morti, 267 feriti.
1: Quasi con certezza da un ordigno l'esplosione che stasera alle 19.15 ha squarciato una vettura di coda del rapido Napoli-Milano a metà della galleria direttissima tra Firenze e Bologna. Si tratta quindi quasi con certezza purtroppo di un attentato.
0: Rosaria Gallinaro, testimone, vede salire sul treno gli attentatori mentre depositano l'ordigno.
2: Io stavo in corridoio perché mio marito era andato a comprare un pacco di biscotti ai ragazzi. Sono uscita fuori, non c'era nessuno in corridoio perché prima era affollatissimo, poi si è svuotato.
3: Questo a dove?
2: A Firenze, quando il treno si è fermato. Perché Roma, Firenze, questo treno era affollatissimo e c'erano delle persone sedute a terra in corridoio. Quando si è fermato questo treno si è svuotato, sono uscita fuori, non c'era più nessuno. Poi mi sono messa a guardare un po' la gente che scendeva. A un certo punto mi sono fermata, mi sono guardata in giro perché stavamo dalle ore lassù. Io ho visto questo signore che appoggiava queste maledette borse là sopra. Ho guardato questo.
3: Cioè nella reticella?
2: Sì, io stavo con le spalle al finestrino, e lo scomparto mi era di fronte e i ragazzi erano di fronte a me e questo signore stava sulla mia destra. Come ho visto una signora che stava lì, come ho visto una ragazza che mangiava una mela, che poi l'ho rivista dopo, questa ragazza, dopo l'incidente. Chiamiamolo incidente. Io ho visto questo signore che metteva queste borse.
3: Erano due borse.
2: Due borse. Mo adesso la discussione trasversale, perpendicolare, io le posso far vedere come stavano queste borse. L'ho guardato, come ho guardato a tante altre gente, poi è arrivato mio marito con i biscotti, siamo entrati dentro, abbiamo dato i biscotti ai ragazzi.
0: E di poco accanto ci sono altri passeggeri.
4: Il treno ha continuato per due secondi a camminare, mio marito ha tirato il freno di allarme e poi...
5: Beh, io l'ho inseguito, a un certo momento ho visto un grosso lampo e naturalmente ho sentito poi il sangue che mi scorreva sulla faccia.
4: C'era un capotreno che diceva, avanti, avanti signore, tutti quanti, raggiungete il vagone ristorante.
6: Mi sono trovato in quella marea di sangue, bruciavano i vestiti, bruciava tutto, morti dappertutto.
7: Signora, lei ha visto feriti, morti?
4: Per terra, tanto l'ho visto.
6: Anche mia mamma l'avevo di fronte.
0: La sera del 23 dicembre dell'84, Antonio Calabro sta raggiungendo il nord insieme ad altri napoletani. Lo scoppio della bomba gli ha provocato ferite gravi in tutte le parti del corpo.
8: Beh, il ricordo me lo dicono più gli altri, perché appunto mentre stavano vedendo la domenica sportiva, passa, si interruppe il video, dissero c'è un'edizione straordinaria per un incidente che è successo, e quindi apparì Bruno Vespa che disse la notizia. No, fortunatamente io stavo talmente vicino dell'ordigno che anche se fossi morto non mi sarei accorto di niente, che mi trovai nel pieno dell'onda d'urto dell'esplosione. Mi ritrovai direttamente sotto le macerie.
9: Lei viaggiava da solo o in compagnia?
8: Viaggiavamo io, mio padre e mia mamma. È facile pensare che in quei periodi, no, l'antivigilia, si va a trovare dei propri familiari che vivono fuori, e infatti io mi trovai a dover viaggiare appunto il 23 per raggiungere mio fratello che lavorava a Milano, per passare il Natale insieme a lui, e ai miei genitori, e poi a Capodanno dovevo andare a Parigi dove stava mia sorella e mio cognato.
0: E allora riavvolgiamo il nastro del racconto. L'attentato viene compiuto domenica 23 dicembre 1984, nel fine settimana precedente le feste natalizie. Il treno, trainato dal locomotore E44030, è pieno di viaggiatori che ritornano a casa o si recano in visita ai parenti per le festività. Intorno alle 19.08 il convoglio viene dilaniato da una esplosione violentissima mentre percorre la direttissima in direzione nord all'interno della grande galleria dell'Appennino in località Vernio, dove la ferrovia procede dritta e la velocità dei treni in transito supera solitamente i 150 km orari. La detonazione viene causata da una carica di esplosivo radiocomandata posta su una griglia portabagagli del corridoio della nona carrozza di seconda classe al centro del convoglio. L'ordigno viene collocato sul treno durante la sosta alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Esattamente al contrario della strage sul treno Italicus del 4 agosto del 74, questa volta gli attentatori attendono l'ingresso del veicolo nel tunnel per massimizzare l'effetto della detonazione. Lo scoppio avviene infatti a quasi metà della galleria e provoca un violento spostamento d'aria che frantuma tutti i finestrini e le porte. L'esplosione causa 16 morti e 267 feriti. In seguito i morti sarebbero saliti a 16 per le conseguenze dei traumi. Viene attivato il freno di emergenza e il treno si ferma a circa 8 km dall'ingresso sud e 10 da quello nord. I passeggeri sono terrorizzati e a questo comprensibile stato di animo si affianca il freddo dell'inverno appenninico. Del resto è il 23 dicembre. A chiamare i soccorsi utilizzando un telefono di servizio presente in galleria è il controllore Gian Claudio Bianconcini. Al suo ultimo viaggio in servizio e pur ferito sopravvive all'esplosione. Il presidente del Consiglio Bettino Craxi dice amaramente: si è voluto sporcare di sangue questo Natale, mentre il presidente della Repubblica Sandro Pertini nel suo ultimo messaggio di fine anno chiede giustizia.
10: Vi entro con l'animo pieno di tristezza e di angoscia. Risuonano nel mio animo ancora il pianto e le proteste dei parenti delle vittime dell'ultima strage, ignobile strage, di Val di Sambro. Io mi chiedo questo. 5 stragi abbiamo avuto, tutte con lo stesso marchio d'infamia, e i responsabili non sono stati ancora assicurati alla giustizia. I parenti delle vittime e il popolo italiano non chiedono, come qualcheduno ha insinuato, vendetta, ma chiedono giustizia, hanno ragione di chiedere giustizia. Io ho l'animo preoccupato per questo. I servizi segreti sono stati rinnovati. Mi hanno detto che vi sono persone molto valide, oneste. Gli antichi servizi segreti erano stati inquinati dalla P2, da questa associazione a delinquere. Ebbene, i nuovi servizi segreti cerchino di indagare, non si stanchino di indagare, non si fermino ad indagare soltanto in Italia, vadano anche all'estero, perché probabilmente la sede centrale di questi terroristi si trova all'estero, e cerchino di assicurare alla giustizia i colpevoli, perché, ripeto, i familiari delle stragi, io ho assistito al pianto disperato dei familiari delle vittime della strage e della stazione di Bologna. E poi l'altro giorno i parenti delle vittime della strage di Val di Sambre. Deve essere resa questa giustizia a questi parenti e al popolo italiano.
0: L'iter giudiziario è complesso e non privo di colpi di scena. Le indagini si indirizzano subito su una duplice pista, quella napoletana e quella romana. La prima origine nell'anticipazione della strage che Carmine Esposito, un informatore che aveva appena trascorso un breve periodo di detenzione, aveva fatto alcuni giorni prima dell'eccidio alla questura di Napoli. Essa porta verso il clan camorristico di Giuseppe Misso e verso Massimo Abbatangelo, parlamentare del Movimento Sociale Italiano. La pista romana viene avviata dall'arresto di Guido Cercola, braccio destro a Roma del boss mafioso Giuseppe Calò, cui segue il ritrovamento nella casa di Franco D'Agostino, affittuario e sodale di Cercola, di due congegni radioelettrici in grado di innescare un'esplosione, compatibili con quelli utilizzati per la strage. Poi in un casale dello stesso Cercola, presso Poggio San Lorenzo, vicino a Rieti, di due pani di esplosivo Semtex H, di cui uno ridotto di circa un chilo, sei cariche di tritolo, di cui una mancante di 40 grammi, e nove detonatori. Le perizie, condotte prima a Roma e poi a Firenze, dimostrano come quel tipo di materiale fosse compatibile con quello usato nell'attentato al treno. Emergono rapporti tra Cercola e un tedesco, Friedrich Schlaudin, che sarebbe stato incaricato di produrre i congegni utilizzati nell'attentato e ritrovati dalla polizia a casa di Cercola. Nei mesi successivi, due membri del clan Misso iniziano a collaborare con la giustizia. Il primo è Lucio Luongo, che conduce gli inquirenti all'arsenale del gruppo. Un altro componente della banda, già detenuto, Mario Ferraiuolo, inizia a collaborare confermando che il clan, oltre all'attività di criminalità comune, si muove anche per finalità politiche e sostenendo che si erano svolte riunioni con Abbatangelo, il quale ai primi di dicembre dell'84 avrebbe consegnato a Misso armi, detonatori e un pacco chiuso contenente esplosivi portato a Roma da Luongo una settimana prima di Natale, affermazioni poi confermate da Luongo. Nell'ottobre dell'85 Calò è incriminato come mandante della strage, mentre altri 22 ordini di cattura sono emessi per Misso e la sua banda per reati vari, oltre a quello di strage e porto di esplosivi. Tra i ricercati c'è anche Gerlando Alberti Junior, nipote omonimo del capomafia siciliano Gerlando Alberti, legato alla famiglia di Calò ma trapiantato nel clan Misso e considerato dalle indagini elemento importante di un collegamento tra le due organizzazioni per l'esecuzione della strage. Il 9 gennaio dell'86 il pubblico ministero Piero Luigi Vigne firma ordini di cattura tra gli altri contro il cassiere di Cosa Nostra Pippo Calò e Giuseppe Misso, boss del rione Sanità di Napoli. Nella loro sentenza ordinanza di rinvio a giudizio i giudici di Firenze scrivono: la strage sul rapido 904 è stata suggerita con lo scopo pratico di distogliere l'attenzione degli apparati istituzionali dalla lotta alle centrali emergenti della criminalità organizzata che in quel tempo subiva la decisiva offensiva di polizia e magistratura per rilanciare l'immagine del terrorismo come l'unico reale nemico contro il quale occorreva accentrare ogni impegno della lotta dello Stato. Lo specifica in modo chiaro il PM Piero Luigi Vigne nel processo di primo grado.
11: Nel dicembre dell'84 non era proprio quella tra quelle che io chiamo le emergenze quotidiane della nostra Repubblica.
12: perché in realtà è un non senso parlare dell'emergenza, bisogna parlare di quotidianità, che bisogna far diventare emergenza. Ma l'emergenza allora forte non era la mafia? Finite le aggressioni più sanguinose del terrorismo? Non c'era una mobilitazione che proprio allora prendeva piede contro la mafia? Ecco a cosa obbedisce. Quando dicono distogliere, allentare la presa, distogliere l'attenzione dello Stato, ma non è mica portar via 3 poliziotti da Palermo per portarli sulla linea ferroviaria, è prospettare falsamente un altro tipo di emergenza per distogliere l'attenzione dalla vera emergenza. Strage politica perché? Perché la mafia, con l'estensione del suo potere economico, non solo allaccia rapporti con altri ambienti criminali, i colletti bianchi, no? Le finanziarie, ma diventa sempre più sensibile all'assetto politico dello Stato. Mafia e Camorra hanno sposato il progetto politico reazionario.
0: Poi ci sono gli imputati. Claudio Cercola, nel processo di primo grado per la strage sul Rapido 904.
13: Nell'84, prima di settembre, forse direttamente già da luglio, io mentre camminavo per via Margutta con un quadro sotto braccio antico, mi ha fermato un signore. Si presentò, sono libanese, io ho detto io sono commerciante, ho uno studio qui in questa via, commercio, mi interesso di questo. Abbiamo parlato circa un'ora di queste cose. Ovviamente è entrato un rapporto di fiducia. Mi disse, ma non c'è un tecnico di dove stai tu, un collaboro che mi può fabbricare degli apparecchi? E mi spiegò a che cosa gli serviva. Conosco un ragazzo, un signore che fa gli antifurti, lo conosco da tanti anni, provo a domandarglielo. E così feci, lo domandai a Federico Sciauri.
0: Franco D'Agostino, imputato, legato alla criminalità organizzata, parla di Friedrich Schraudin, l'uomo che avrebbe realizzato i timer della bomba.
14: Una volta mi diede a trovare Guido che era malato e verso una certa ora, 8:30, sentì suonare il campanello e Guido mi disse dovrebbe essere Federico. Infatti era Federico che entrò con questo scatolone di cui li appoggiò sul letto e con una scatola 24 ore e di cui lui aprì questa scatola e c'erano queste macchinette. Al che stavano per parlare e Guido mi disse mi è arrivata la compagnia, puoi andare Franco, e io me ne sono completamente andato. Un'altra volta a casa mia venne con una busta, Guido mi disse dovevamo giocare a carte e doveva arrivare Mancini Ruggero, Leonardo Renato ed altri amici per fare la partita a carte. Guido mi disse deve arrivare Federico, doveva venire a casa mia, ma dato che io vengo a casa tua per fare la partita, gli ho detto se passava qui. Venne Federico con una busta, si assentò e si assentarono tutte e due, devo parlare con Federico in salotto. Io nel frattempo ero in cucina, dopo una mezz'ora che loro parlavano, arrivò Mancini Ruggero, dice allora giochiamo, dico un attimo, e sono entrato dentro per avvisare Guido che stavano arrivando gli altri. E vidi Guido che era con una macchinetta, quelle che adoperano le guardie notturne,
15: Walkitor.
14: E lo stesso Federico che stavano provando. E mi sembra, però non ne do la certezza come ne ho data, perché mi sembra che avevano anche queste due macchinette che mi sembra di ricordare che potrebbero essere quelle che vidi, intravidi in questo scatolone.
15: Lo Sciaudi riferisce che essendo venuto, non ricordo se in casa sua o in casa di Cercola, stavano parlando fra di loro, lei presente, della potenzialità di questi apparecchi e lei, rivolgendosi a lui, gli chiese quale...
14: Io, eh?
15: Sì, lei di Agostino, chiese a Sciaudi quale lunghezza di portata poteva avere il segnale, cioè fino a quanti chilometri poteva essere percepito.
14: Presidente, io gli ho chiesto soltanto a che portata di potenza avessero le radiotrasmittenti.
0: Agli imputati che si scaricano le responsabilità, il PM Vigna risponde con i fatti e rivela il retroscena dell'attentato partendo proprio dai congegni elettronici prodotti da Schraudin.
12: All'ufficio informazioni della stazione di Firenze Santa Maria Novella, la mattina del 17 o 18 dicembre 84, era pervenuta la telefonata di una persona che con voce forte, ferma, decisa, aveva chiesto l'orario di transito dalle stazioni di Vernio all'inizio della galleria e di San Benedetto Val di Sambro al termine della galleria, di taluni convogli fra i quali il rapido 904. È ovvio che questo orario di transito da Vernio all'inizio e da San Benedetto alla fine non poteva essere letto sugli orari perché quel treno non ferma. Ma perché si chiede questo orario Vernio San Benedetto Val di Sambro? Perché, ve lo hanno già detto, l'esplosione deve avvenire nella zona centrale della galleria e c'è bisogno di regolare il temporizzatore, per cui, dato l'impulso, io so che in tutto ci mette 8 minuti, il temporizzatore deve far passare la corrente dopo 4 minuti. Ma non basta, perché la verità è veramente così prepotente che non può tacere. Come mai Cercola e al dibattimento di Roma Schraudin dice anche Di Agostino, mi chiesero quanti secondi impiega l'impulso della scatola A ad arrivare alla C, e lui risponde 3-4 secondi, perché io appostato lì lo devo dare prima che il treno entri in galleria nel momento utile perché l'impulso arrivi.
0: Nella seconda parte della puntata Il lato oscuro della verità, con l'ausilio del montaggio e della regia di Peter Bescapè, ricostruiamo il retroscena dietro la strage sul rapido 904, l'antivigilia di Natale.
16: Il lato oscuro della verità.
17: Sono le 8 e 30 minuti.
18: Radio Podcast, il meteo.
19: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. arrive. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
20: Io avevo la testa chinata nello scrivere, il cappello, cappotto, perché era d'inverno. In un attimo io ho sentito una specie di tonfo, non uno scoppio, una specie di tonfo, come se una cosa...
21: A un certo punto c'è stato una tremenda...

0: anche l'impatto violentissimo di una carrozza sull'altro, di un vagone sull'altro, perché si è fermato all'improvviso. C'era gente che urlava in maniera straziante, forse urla che non ho mai sentito, insomma, così, proprio così da dentro, così dal cuore, così dalla disperazione.
1: Quando sono entrato in galleria, la seconda volta, che ho cominciato a vedere un braccio, poi ho visto un piede, poi ho visto la testa, di una bionda, una mora bella, la testa lì, e mi è venuto non so che, però il nervoso che avevo in corpo in quel momento lì, se c'era il corpo lì l'avrei messa lì attaccata a vedere se riuscivo a farla rivivere ancora sta persona, sta ragazza, perché era una ragazza sicuramente giovane. Come fa una persona a fare un lavoro così, a creare un danno così? Non è tanto il danno materiale, col treno si rifà, ma le persone che muoiono che non si rifanno. È questo che voglio dire.
2: La dinamica dell'attentato prevedeva che questo esplosivo fosse attivato da un telecomando che stava fuori del treno. Inoltre si voleva essere ben sicuri, e questa è la vigliaccata maggiore, che l'esplosione avvenisse dentro la galleria. Quella era la prima volta in cui si faceva una strage con un telecomando.
3: Ricostruiamo allora l'intricato iter processuale sulla strage del Rapido 904. La Corte d'Assise di Firenze, 25 febbraio 1989, condanna alla pena dell'ergastolo Giuseppe Calò, Guido Cercola e altri imputati legati al clan camorristico Misso, come Alfonso Galeota, Giulio Pierozzi e Giuseppe Misso, detto il boss del Rione Sanità, con l'accusa di strage. Inoltre condanna a 28 anni di detenzione Franco D'Agostino, a 25 anni Schraudin e altri imputati nel processo per il reato di banda armata. Il processo di secondo grado viene celebrato dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, presieduta dal giudice Giulio Catelani, con sentenza emessa il 15 marzo 1990. Le condanne all'ergastolo per Calò e Cercola vengono confermate, mentre la pena di D'Agostino è ridotta da 28 a 24 anni. Misso, Pierozzi e Galeota sono invece assolti per il reato di strage, ma condannati per detenzione illecita di esplosivo. Il tedesco Schraudin viene invece assolto da reato di banda armata, ma è confermata la sua condanna per strage con pena ridotta a 22 anni. Il 5 marzo 1991 la prima sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Corrado Carnevale, annulla le condanne in appello, confermando le tre assoluzioni di Galeota, Misso e Pierozzi. Il sostituto procuratore generale Antonino Scopelliti è invece contrario e mette in guardia i giudici dal far prevalere l'impunità del crimine. La Cassazione ordina la ripetizione del processo davanti ad alta sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Quest'ultima, il 14 marzo del 92, conferma gli ergastoli per Calò e Cercola, condanna D'Agostino a 24 anni, Schraudin a 22. Misso è condannato a 3 anni per detenzione di esplosivo, mentre le condanne di Galeota e Pierozzi sono ridotte a 1 anno e 6 mesi ciascuno. Quello stesso giorno, Galeota e Pierozzi, insieme alla moglie Rita Casolaro e alla moglie di Giuseppe Misso, Assunta Sarno, stanno ritornando a Napoli quando durante il viaggio la loro auto viene speronata e mandata fuori strada da alcuni killer della Camorra che li seguono sull'autostrada A1 all'altezza del casello di Afragola a Cerra, alle porte di Napoli. Le armi da fuoco dei killer lasciano sul terreno i corpi senza vita di Galeota e della Sarno. Soltanto Giulio Pierozzi e sua moglie riescono miracolosamente a uscire vivi da quella che potrebbe essere definita una vera e propria mattanza di Camorra. Anche grazie all'intervento di un'auto della

0: Polizia stradale dal senso inverso di marcia. Pierozzi, benché ferito gravemente, si salva anche perché si finge morto nel corso della sparatoria. L'auto utilizzata dagli assassini è una Lancia Delta HF e viene poi abbandonata nei pressi dell'aeroporto di Capodichino e data alle fiamme. La quinta sezione penale della Cassazione il 24 novembre del 92 conferma la sentenza riconoscendo la matrice terroristico-mafiosa dell'attentato. Dal processo viene stralciata la posizione di Massimo Abbatangelo, deputato del Movimento Sociale, poiché la Camera dei Deputati concede l'autorizzazione a procedere, ma non l'arresto. Dopo essere stato condannato in primo grado all'ergastolo, nel 1991, il 18 febbraio del 94, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze assolve il parlamentare Missino da reato di strage, ma lo condanna a 6 anni di reclusione per aver consegnato dell'esplosivo a Giuseppe Misso nella primavera del 1984. Le famiglie delle vittime fanno ricorso in Cassazione contro quest'ultima sentenza, ma perdono e devono pagare perfino le spese processuali. Nell'ottobre del 1993 Pippo Calò, nel corso di un'audizione davanti alla commissione strage presieduta allora da Libero Gualtieri, si proclama estraneo alla strage del Rapido 904 ed afferma di essere stato interessato alla riapertura del processo, lasciando balenare l'intenzione di voler fare delle dichiarazioni importanti. Lancia infatti ambigui messaggi, affermando con linguaggio criptico che Pierluigi Vigna, il PM della Procura di Firenze che lo fece condannare, è stato cattivo e che la mafia non c'entra nulla con quella strage. Traete voi le conseguenze e chiedetevi chi ha fatto scappare Schraudin, disse allora davanti alla commissione stragi Pippo Calò.
1: Lei ha riportato condanna per il delitto di strage del Rapido 904?
2: Sì.
1: Senta, in relazione a questo processo, lei come si ritiene? Si innocente?
2: Io sono innocente, sono stato condannato con un processo creato dal nulla, con carte false, questo quello che io dirò, con carte false, con minacce, con perizie false, con pentiti falsi, che, ma io tutto quello posso dimostrarlo.
1: Ok, allora non è che ne dico, procediamo.
2: Scusa, in ogni processo, in ogni processo che io ho avuto, io ho sempre decantato, cioè mi sono sempre ribellato a tutte le volte che i pubblici ministeri hanno inoltrato ogni volta la sentenza di condanna di questo processo. E sfogavo, perché la mia innocenza è chiara, ma nelle carte processuali si può vedere la mia innocenza. Ad ogni modo, questo processo è stato annullato dalla Cassazione.
1: Nel 1984, lei dove si trovava?
2: Ero latitante per il processo Falcone e Borsellino.
1: E dove si trovava, lo può dire?
2: A Roma.
1: E quindi lei si trovava a Roma perché? Perché era
2: a Roma da 15... No, a Roma da 15 anni ero a Roma. Abitavo a Roma. Okay. Avevo attività a Roma.
1: E che tipo di attività aveva a Roma?
2: Avevo una proprietà lì a Tuscania, okay, vicino Viterbo.
1: Senta, e sulla strage in particolare, senza divagare tanto, cosa ci può riferire?
2: Senta, se io dovessi raccontare tutto quello che è successo della strage, io guardi che ci voglio a mezza giornata, ma io conosco il processo parola per parola. Se vuole io ne parlo, però come è iniziato il processo, come sono stato...
1: Io non voglio sapere del processo, io voglio sapere lei se sa qualcosa su questa strage.
2: Ma non so che non solo che non so niente, ma io mi sono fatto sentire pure della commissione strage e purtroppo la commissione strage mi ha detto lei ha ragione, però io non possiamo fare, possiamo riaprire il processo, dice. Ma io mi sono fatto sentire dalla commissione strage perché a me mi bruciava il cuore per questa condanna che io non ci dormo, okay. Fino adesso ricordo sempre questa condanna. Allora che è successo? Che un giorno il ministro degli interni Mancino ha parlato delle stragi in televisione, di cui questa del 904, e ha detto, dice, beh, questa strage già sappiamo che è mandante, è calore, io non l'ho digerita questa cosa. Parlai con l'avvocato, dico, dobbiamo fare un'istanza alla commissione stragi perché voglio essere sentito. Bene, la commissione stragi mi ha ascoltato, ho parlato per 3 ore perché gli ho spiegato tutto del processo. E purtroppo dice, ma io noi non possiamo niente. Allora c'era il presidente Gualtieri. Io mi sfogo sempre di questo processo perché non lo sopporto, sono innocente al 100%. Guardi, l'avvocato Oliviere, Corrado Oliviere del Foro di Roma, ha scritto un libro che poi è una lettera mandata a tutte le istituzioni, compresa la commissione strage, dove spiega tutto del processo, tutte quelle falsità che ci sono state, le forzature che ci sono state. Tutto.
3: Sì, signor Calò, la domanda del difensore era che lei ci dica quello che sa dei fatti, circostanze o persone collegate con questa strage, se ne sa qualcosa.
2: Ma io non so niente, e di questa strage il mio coimputato, che era un Guido Cercolo, che non ha sopportato questa condanna, si è suicidato.
0: Guido Cercola si suicida in carcere a Sulmona il 3 gennaio 2005, soffocandosi con dei lacci di scarpe. Rinvenuto agonizzante in cella, muore durante il trasporto in ospedale. Il 27 aprile 2011 la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli emette a quel punto un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del boss mafioso Totò Riina per la strage, precisando che Riina è considerato comunque il mandante della strage. Il 25 novembre 2014 si apre a Firenze il processo. Secondo la DDA napoletana, il quantitativo di Semtex H, l'esplosivo utilizzato per la strage Rapid 904, viene acquistato da Cosa Nostra agli inizi degli anni 80. Parte di questo esplosivo sarebbe stato utilizzato anche in altri attentati attribuiti a Riina, come la strage di Via D'Amelio, in cui vengono uccisi il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti di scorta, la strage di Capaci, in cui muoiono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti di scorta, le stragi del 93 a Roma, Firenze e Milano, nonché i falliti attentati alla Daura e allo Stadio Olimpico di Roma, mentre un'altra parte di questa tipologia di esplosivo viene sequestrata dalla DIA di Palermo nel febbraio del 96 all'interno dell'arsenale bunker di Giovanni Brusca, scoperto a San Giuseppe Jato. Secondo le nuove ipotesi, la strage del Rapido 904 si inserisce proprio in un disegno strategico di Totò Riina per fare apparire l'attentato come un fatto politico e come risposta al maxi processo contro Cosa Nostra. Il 14 aprile 2015 Riina viene poi assolto per mancanza di prove. L'ultima delle stragi della strategia della tensione non ha una conclusione processuale definitiva, ma esistono ancora zone grigie e altre ancora più buie, quelle che portano ai mandanti della strage di Natale. Neppure indagini, processi, relazioni parlamentari hanno saputo spiegare il reale movente. Perché un gruppo di criminali mafiosi decide di mettere una bomba su di un treno? Qual è il loro progetto? Perché la criminalità organizzata sceglie proprio nell'84 una strada chiaramente eversiva? Per questa e altre stragi della strategia della tensione, il filo conduttore è stato il depistaggio operato spesso da uomini inseriti negli apparati dello Stato. Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione 2 agosto.
4: Il bilancio è presto detto, ci sono state tutta una serie di attentati e di stragi che hanno causato innumerevoli morti. Tutto ciò che è stato fatto si cerca in continuazione di metterlo in discussione. E questo viene fatto metodicamente con tutte le vicende che hanno insanguinato l'Italia, con le stragi, soprattutto con un silenzio mediatico anche negli anniversari, vedi la strage di Piazza Fontana, quella dell'Italicus, anche questa del 23 di dicembre. C'è un silenzio strano su queste vicende, non si cerca di informare l'opinione pubblica né sullo stato dell'arte dal punto di vista dello stato giudiziario né quantomeno nel ricordo e nella conoscenza di quelli che sono stati quei fatti.
0: Quello del Rapido 904 è un lungo viaggio tra il sud e il nord del paese. Lo avevo ricostruito nel mio primo spettacolo di teatro civile, si chiamava La storia e la memoria, realizzato con il sassofonista Michele Fusiello. Ricordo un giorno di averlo narrato alla stazione di Napoli, il luogo dove era partito il Rapido 904 col suo carico di persone che poco prima erano vive. Ricordo con grandissima emozione e commozione i volti dei familiari delle vittime che ancora stanno cercando giustizia, quando le corde vocali si intrecciavano e formavano groppi in gola, vuoti impossibili da riempire, perché, guardate, non si può raccontare tutto questo orrore se non si scava ad un certo punto un profondo buco nero nel cuore.
5: E allora dobbiamo fare uno degli ultimi sforzi. Questa volta vi chiedo soltanto di chiudere gli occhi e provate a immaginare di essere sopra un treno. Un treno. La vigilia di Natale. Il 23 dicembre 1984, manca poco a Natale. Il Rapido 904 corre lungo la tratta Napoli-Milano. Gli scampi incrociano i binari e poi li separano e ancora li incrociano. Le carrozze sono stracolme di persone, le valigie non si riescono nemmeno a contare, invadono i corridoi, fin quasi dentro i bagni. Ci sono i sacchetti con i regali impacchettati. Ci sono i salumi, i formaggi del sud, il pane buono, quello fatto in casa. Nei portafogli c'è chi mostra con orgoglio le fotografie dei nipotini. C'è chi legge, c'è chi dorme. C'è chi guarda fuori dai finestrini appannati. Il Rapido 904 è come un mulo, soltanto le stazioni e i semafori rossi possono fermare. Di chilometri ne deve avere macinati tanti prima di quella sera. Alla stazione di Firenze le porte si aprono e si chiudono. Nessuno nota un uomo sulla quarantina, con in mano una grande valigia. Attenzione, provate a immaginare la scena. Sale. Scusi. Posso mettere la valigia? Oh, buon Natale! Buon Natale! E soprattutto buon viaggio! Buon Natale! Sono le 18:35. E in quel momento il treno lascia la stazione di Firenze Santa Maria Novella. Il sole è tramontato da 2 ore. In alcuni scompartimenti c'è chi ride, c'è chi discute di calcio, c'è chi discute di politica. A tratti intermittenti la luce fa affiorare dei paesaggi montani, che sanno di terra incolta e pascoli liberi e cascinali. E il Rapido 904 sembra inarrestabile. Alle 18:50 imbocca la galleria Taverdio San Benedetto Val di Sambro. Dentro il tunnel il buio è intermittente e perché ci è passato da lì ogni 100 metri le luci delle foto elettriche rendono tutto più inquietante. Sono le 19:08 e il comando a distanza innesta l'esplosivo contenuto nella grande valigia posta nella carrozza centrale del Rapido 904 Napoli-Milano. La forza d'urto è impressionante. La deflagrazione crea uno squaccio enorme nel vagone e c'è la gente urla come impazzita. apre le portiere, si incammina a piedi lungo la galleria e qualcuno si inerpica. Qualcuno si inerpica perfino lungo la scalinata che dal tunnel porta quasi al paese di San Benedetto Val di Sabra. Alla fine si conteranno 15 morti e 267 feriti. Sì, ma domandatevi, chi erano? Erano vittime innocenti. Nomi di persone comuni colpite mentre compivano dei gesti usuali, quotidiani. Nomi e cognomi messi in fila uno dopo l'altro servono oggi a ricordarci che la memoria a volte ritorna e lascia tracce spesso indelebili.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 9 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione. Ancora rovente, con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 9:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 10.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera e benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre, accanto a me mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo.
3: Benvenuto. Ti saluta, buonasera.
2: E oggi ci ha raggiunto Lara Giovannelli. Buonasera.
4: Buonasera, grazie.
2: Allora, chi è Lara Giovannelli innanzitutto? Classe 70, lavora a Milano come consulente tecnica di una grande azienda, fa parte del gruppo della trasgressione dal 2022. Lara Giovannelli è laureata in psicologia e quindi credo che questa sia, Lara, una delle ragioni per cui hai deciso di aggregarti, di legarti in qualche modo al gruppo della trasgressione.
4: Sì, io sono una, diciamo, mi definisco una donna delle grandi aziende, perché ho sempre ricoperto ruoli come responsabile del personale, quindi ho sempre gestito le risorse umane. A un certo punto ho sentito il desiderio per, diciamo, chiudere la mia formazione di iscrivermi a psicologia del lavoro e delle organizzazioni. E quando ho terminato il corso di laurea, questo corso di laurea mi ha dato talmente soddisfazione che ho ritenuto che potevo procedere con l'iscrizione all'albo degli psicologi. E ho cercato un ente che mi accogliesse in qualità di tirocinante e, facendo una ricerca, ho incontrato il gruppo della trasgressione.
2: Quindi si deve al web il fatto che tu sia arrivata al gruppo della trasgressione?
4: Per me sì, cioè la mia ricerca è stata sul web. E quindi entro a far parte come tirocinante al gruppo della trasgressione, che dura 12 mesi. Ho fatto 1000 ore a fianco del professor Aparo nelle diverse carceri. E mentre lo svolgo, c'è una svolta, c'è proprio una direi una rivoluzione dentro di me, che mi porta a interessarmi meno all'organizzazione del lavoro e di più alla devianza, che incomincio a vedere non più come un'etichetta ma come un fenomeno. Inoltre, la domanda che spesso viene fatta all'interno del gruppo, che mi colpisce, è: la persona che abusa vive dei sentimenti utili alla distruzione della vita degli altri e della propria vita? E studiarli a che cosa ci può servire? Che ruolo può avere informazioni su questa dinamica? Ecco, questa domanda, che poi la domanda che viene fatta, è stata fatta anche ieri nel gruppo della trasgressione di San Vittore, mi ha portata a volermi interessare sempre di più di questo progetto, di questo lavoro, perché è un lavoro clinico che viene svolto all'interno del carcere, tant'è che mi sono iscritta alla scuola di psicoterapia psicoanalitica a Milano per rafforzare le informazioni che ho grazie al lavoro col professor Aparo, che insomma non è un curriculum che posso trovare in tutte le università, perché 46 anni di carcere, di cui 37 come esperto in psicologia ex articolo 80 dell'ordine penitenziario, 14 anni di consulente nel SERD, mi fanno pensare che, insomma, posso rafforzare la mia formazione e essere di utilità con le mie capacità all'interno del gruppo della trasgressione, quindi psicologa all'interno del gruppo della trasgressione.
2: Professore, devo dire, lavorare su giornale radio e fare una trasmissione di questa natura, trasmissione che poi si può ascoltare anche sul sito www.giornaleradio.fm. Lo ricordo naturalmente per chi ci ascolta e vuole eventualmente riascoltarci quando non siamo direttamente in onda. Mi fa pensare, dopo aver ascoltato questa introduzione di Lara Giovannelli, che il gruppo è diventato qualcosa di, come dire, culturalmente più rilevante nel tempo per il lavoro che è stato svolto. Diceva la dottoressa Giovannelli che ad un certo punto, insomma, il suo modo di vivere il gruppo è cambiato via via che lo frequentava. Lei ha parlato di una svolta. Il che significa che evidentemente entrare a contatto con coloro i quali hanno vissuto la devianza significa entrare in relazione con il proprio profondo, cioè con la parte più profonda di sé, con quei sentimenti che forse noi stessi, che non apparteniamo al mondo della devianza, però vogliamo nascondere o che forse abbiamo paura di guardare negli occhi.
3: Sì, una delle cose che faccio è che mi adopero affinché le persone che vengono in carcere e che incontrano i detenuti si servano di quello che ricavano dalla esperienza, dalla storia dei detenuti per conoscere parte di sé. Evidentemente Lara Giovannelli, questo mio obiettivo l'ha accolto, anzi ora che ci penso ricordo che in uno dei gruppi dei primissimi anni lei ha raccontato anche qualcosa di sé, per cui dichiarava in quella circostanza una sua fragilità, un suo cedimento che inquadrava criticamente, questo dopo aver ascoltato le vite di alcune persone detenute chiaramente che avevano raccontato di sé. Comunque, in sintesi, per me la devianza, l'esperienza deviante è una specie di microscopio per decifrare dentro se stessi le parti più o meno problematiche, più o meno fragili, che possono motivarci al compromesso. Nel caso del detenuto, questo compromesso, strada facendo, diventa reato. Nel caso delle persone che vivono una vita meno burrascosa, il compromesso magari risulta contenuto senza troppi disastri.
2: Lara, vorrei chiederti innanzitutto qual è stato il tuo impatto con il mondo del carcere quando lo hai visto dentro. Cioè, qual è stata la differenza tra quello che sentivi dire quando ne leggevi sui giornali o ne vedevi eventualmente parlare in televisione e che cosa invece ha significato per te poi viverlo dal di dentro? Che idea ti sei fatta oggi del carcere? Ritieni che questo tipo di esperienza debba avere in qualche modo dei duplicati, che debba essere eventualmente replicata? Ritieni che ci siano delle aree di intervento in cui invece magari bisognerebbe in questo momento adoperarsi? Qual è il tuo vissuto rispetto all'idea del carcere?
4: Ma dunque, la mia opinione prima di entrare in carcere era una non opinione, perché di carcere non si parla. Se ne parla poco perché vuol dire parlare con una parte mediocre dell'essere umano e spesso questa parte forse anch'io non la volevo vedere, e invece ne sono entrata in contatto, come diceva il professore un attimo fa, perché attraverso la narrazione di queste storie sbagliate io mi sono incontrata, ho avuto una rilettura di una situazione che avevo incontrato nel mondo del lavoro, e quindi l'impatto personalmente è stato molto forte. Ci sono stati dei momenti che, mentre facevo il tirocinio, avevo il desiderio di abbandonare, perché la quantità di movimento interno che avevo, che vivevo, mi faceva sentire molto fragile, incapace di reggere tutta questa profondità, questa complessità. Oggi, a distanza di 4 anni, io partecipo a tutti i gruppi del gruppo della trasgressione, proprio per, come ho detto prima, perché voglio formarmi. Sono, diciamo, più capace, forse ho sviluppato un minimo di resilienza emotiva, quindi mi faccio trascinare meno nel fondo, ma sono sempre toccata da queste storie dove... Attenzione, non sto dicendo che il gruppo della trasgressione o il mio comportamento all'interno del gruppo della trasgressione è consolatorio, non è questo il mio atteggiamento, però è un atteggiamento che si mette in ascolto, in un ascolto che vuole comprendere, vuole capire, perché proprio attraverso questo lavoro clinico che viene fatto, questo rileggere attraverso i racconti che fa il detenuto, che si può scrivere la terapia. Mi spiego meglio. Molti detenuti chiedono al professore: ma io sono malato? Ma perché io ho fatto questo? Se proprio hanno la necessità di essere guidati in questo percorso di conoscenza. Altri invece hanno bisogno di essere sollecitati, invitati, e il lavoro che viene fatto al tavolo da tutti i componenti del gruppo, me compresa, che hanno la responsabilità di condividere i propri pensieri, le proprie riflessioni, per dare modo alle persone di accendere dei processi di rettura, di revisione del loro reato, fa in modo che questa domanda emerga. Se ricordo bene, l'ultima domanda che mi hai fatto è: dove vedo delle aree di intervento all'interno del carcere? Non sono abbastanza esperienziata per rispondere a questa domanda. Posso dire, per quello che ho visto io, che un intervento è quello che fa il lavoro del gruppo della trasgressione, perché è un lavoro che non si limita a prendersi cura, a studiare, perché poi è un'aula universitaria dove vengono invitati personaggi universitari, cioè professori universitari, critici d'arte, professionisti, quindi portiamo all'interno del carcere la bellezza, la cultura. E la cultura, per come la sto intendendo io, è conoscenza, e la conoscenza ti porta alla libertà, e alla libertà ti porta alla responsabilità. Quindi siamo tutti invitati a... Io l'ho un po' soprannominata non più la psicologia della devianza, ma la psicologia della responsabilità.
2: Però, professore, psicologia della responsabilità. Lara diceva, ad un certo punto mi sono resa conto che diventa un modo di scavare dentro di sé, no? Di scendere nel profondo, e ho dovuto sviluppare, ha detto, una resilienza emotiva per non esserne in qualche modo travolta, ma ha parlato appunto anche di bellezza. La bellezza produce conoscenza, la conoscenza genera libertà, una libertà prima di tutto interiore. È questo quello che vivono i detenuti nel momento in cui incontrano il gruppo della trasgressione, e quindi l'elemento dialogico, la dialettica, il confronto come scambio emotivo che permette di diventare adulti laddove i detenuti non sono riusciti a sviluppare un processo di responsabilità interiore per ragioni che attengono all'appartenenza sociale, alla condizione in cui hanno vissuto.
3: Un piacere, un convegno di moltissimi anni fa, 15 anni fa, 18, l'avevo chiamato il piacere della responsabilità. Responsabilità è un termine che, insomma, se uno chiede in giro responsabilità per un gran numero di persone, si abbina a peso, se non proprio a fastidio, però comunque a peso, a difficoltà, a sopportazione. Però quello che vado capendo in questi tanti anni di carcere è che in effetti il cittadino che collabora, il cittadino che ti aiuta a crescere è la persona per la quale l'esercizio della responsabilità è un piacere invece che un peso. Poco fa Lara parlava di bellezza, questo diceva. All'interno del gruppo quello che cerco di ottenere è che tra persone che vengono a far tirocinio, persone detenute e persone che, come abbiamo visto in altre puntate, sono familiari di vittime di reato, si produca una collaborazione che in definitiva, numero uno, genera in tutti piacere, perché tutti si sentono proprietari, artefici del risultato, e questa cosa dà una sensazione di bellezza. Non ci si sente stranieri l'uno all'altro, e questo dà la sensazione di star bene, motivo per cui dico il piacere della responsabilità. Poi, come diceva Lara prima, responsabilità e libertà sono due termini inseparabili, però io aggiungerei che se si cerca di costruire le condizioni perché la responsabilità sia un piacere, le cose facilmente vanno meglio.
2: Lara, c'è una cosa che mi ha colpito di te. Nelle scorse puntate noi abbiamo avuto ospite qui un detenuto che sta finendo di scontare la sua pena, Ignazio Marrone. E il giorno in cui Ignazio è venuto qui in studio, sei stata tu ad andare a prendere lui direttamente in carcere e lo hai accompagnato qui in radio da noi. La cosa mi ha molto colpito, perché innanzitutto per il sottoscritto che osserva questo fenomeno, io ho notato che innanzitutto per fare un passo così importante, cioè andare fino alle porte di un carcere, prendere un detenuto, accompagnarlo fino alla radio per registrare una trasmissione che poi ha anche un significato non solo simbolico ma concreto di maturazione di un processo di coscienza che il detenuto naturalmente vive nel momento in cui entra a far parte di un consesso civile in cui si elabora il tema della devianza. Ma a me ha colpito il fatto che tu sia andata sola, che sei andata fino lì a prenderlo e sei venuta con lui fino qua. L'ho percepito come un atto di fiducia verso la vita e un atto di fiducia verso il detenuto, è come dire una partecipazione emotiva pienamente compiuta di maturazione, di consapevolezza che il tuo ruolo oggi è di supporto e di sostegno e di crescita per chi sta intraprendendo un percorso di fuoriuscita dalla devianza. Come sei arrivata fino a questo punto?
4: Ma un po' di cose da dire. Innanzitutto voglio dire che non sono la sola che fa questa attività, altre mie colleghe, altre mie amiche colleghe l'hanno fatto prima di me, poi ci cambiamo un po' i ruoli, quindi adesso in questo momento sono io che mi occupo dei trasferimenti delle persone che stanno in carcere. Come ci sono arrivata? Allora, innanzitutto le persone che io vedo al gruppo con il professore sono una piccola percentuale del carcere, questa cosa non l'ha già detto qualcuno prima di me, io la voglio ribadire. e quindi il lavoro che viene svolto lì, io lo svolgo da 4 anni, come ti dicevo, in modo costante, continuo, e ho avuto modo di conoscerlo, Ignazio, ma non solo Ignazio, anche altri detenuti, ma stiamo parlando di Ignazio, quindi ho sviluppato con lui non solo un'alleanza, ma anche un'amicizia, perché nel momento in cui io conosco la storia della persona che sta in carcere, ne individuo gli ingredienti che l'hanno portato a scivolare su questo terreno mediocre, io riesco a identificarmi in questa situazione e penso che avrei potuto anche io avere quel tipo di opportunità verso il mondo della devianza, o non opportunità, verso una vita come quella che io oggi vivo, e questo mi sprona, mi dà proprio una spinta a contribuire a far conoscere questa realtà al mondo esterno, quindi la possibilità di venire in una trasmissione radiofonica a spiegare quali sono gli elementi che ti portano al mondo della devianza e quali sono poi invece quelle strade che ti portano a ritornare a respirare un futuro insieme agli altri, lo ritengo molto importante.
2: Senti, nel momento in cui la gran parte delle persone invece maturano una consapevolezza opposta, cioè che il detenuto sia sostanzialmente un reietto da chiudere in gabbia e da tenere perennemente dentro per non farlo uscire mai, no? Questo declina attraverso il tuo atteggiamento invece un rapporto di empatia che evidentemente la gran parte delle persone non ha. Da che cosa è dipesa questa mancanza di empatia?
4: No, io credo che le persone, almeno gran parte delle persone che conosco io nel mondo del lavoro, perché io arrivo da lì, abbiano talmente tante difficoltà personali nel vivere in questo mondo molto complesso, molto liquido purtroppo, che impegnare la mente a comprendere degli aspetti così complessi, così profondi, che richiedono tempo, perché il nostro lavoro è un lavoro di lentezza, ecco, è come dire, è troppo complicato, io questa cosa qua non me ne voglio occupare, quindi frettolosamente e anche penso anche per sopravvivenza meglio non occuparsene, meglio non sapere.
2: Professore, abbiamo ancora un paio di minuti, 3 minuti, senta prof, Lara ha citato Zygmunt Bauman, noto sociologo, quando lei ha parlato di società liquida, e ha parlato della necessità della lentezza che a me ha ricordato invece Milan Kundera. Le domando, la società, diciamo la collettività, ha paura di guardarsi nel profondo perché un processo di autentica riflessione su se stessi richiede un tempo lungo per arrivare a capire chi siamo davvero, e di conseguenza questo tipo di lavoro che lei fa viene visto con timore perché richiede o richiederebbe responsabilità da parte di chi comincia a guardare dentro se stesso, comprendendo, diciamo, gli aspetti positivi ma anche i propri limiti.
3: La cosa più breve che riesco a dire, vista la complessità della domanda, è la seguente. Piace pensare, perché è più facile, che ciascuno di noi decide sulla propria vita come un atto di volontà che nasce dentro di noi, punto. Per quanto mi riguarda, la mia visione della vita e in particolare il mio coordinamento del gruppo della trasgressione fa invece riferimento al fatto che le nostre decisioni sono il risultato di emozioni che si strutturano e si consolidano nel tempo. Di fatto qualsiasi decisione un uomo adulto prenda, questa decisione non è la conseguenza del fatto che 10 minuti prima ha deciso di mettere la cravatta blu invece che quella rossa. Magari per la cravatta effettivamente 10 minuti prima ma le cose serie sono il risultato di una stratificazione di stati d'animo, di emozioni, di relazioni che portano le persone a fare questo piuttosto che quest'altro. Al gruppo della trasgressione, dunque, la lentezza intesa come la stratificazione delle emozioni che generano amicizia, intesa, collaborazione, alleanze, è normale che richieda molto tempo. Per cui lei, cioè Lara, quando accompagna un detenuto con l'ergastolo che sta da 30 anni in carcere senza mai uscire, e succede di frequente, lei non sta correndo nessun altro rischio rispetto a quello che si corre quando con un amico si fa qualcosa. E come si diventa amici? Facendo progetti insieme, sudando insieme per raggiungere un obiettivo.
2: E su questo ci fermiamo, facciamo un attimo di pubblicità, poi rientriamo in studio.
0: Sono le 10 e 26 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci, bentornati. Delitto e castigo, il professor Aparo qui accanto a me, qui sul giornale radio, la radio libera di informare, con noi oggi Lara Giovanelli. Lara ci sta raccontando la sua esperienza all'interno del gruppo della trasgressione, i suoi rapporti con i detenuti. Su questo, Lara, volevo farti una domanda in modo particolare. C'è qualcosa che ti risuona dentro quando tu ti relazioni con loro? Cioè, quando ascolti i racconti che fanno della loro vita, del loro passato, i detenuti, quel movimento di cui tu hai parlato dentro te stessa ti risuona al punto da farti riecheggiare, farti vedere forse o far riaffiorare dentro di te qualcosa che in parte, in modo magari più limitato, hai vissuto anche tu nella tua gioventù?
4: Ah, beh, sì, assolutamente. Io ho sempre pensato che il gruppo della trasgressione è un gruppo psicoterapeutico, quindi tutte le persone sedute al tavolo ascoltano, molte esprimono i loro pensieri non solo a parole ma anche attraverso gli scritti. Io tendenzialmente ascolto di più e parlo di meno, perché spesso sono in viaggio con me stessa, sento queste fragilità, sento parlare di inadeguatezza, sento parlare di insegnanti cattivi, e sì Max, mi riecheggiano queste situazioni e, la fortuna di trovare poi una persona nel tuo percorso, soprattutto quando hai tra i 12 e i 14 anni, questa autorità credibile di cui si è parlato già precedentemente, è sicuramente un appiglio molto importante, perché ti permette di stare in equilibrio e di non perdere quota. Quindi sì, mi riconosco nelle loro narrazioni, nei loro racconti, ma sono stata fortunata ad avere delle guide che mi hanno tenuta in piedi.
2: Professore, quello che sta raccontando Lara in qualche modo si riaggancia anche al concetto della leggerezza. Una leggerezza che ricorda quella di Calvino, il planare dentro se stessi con la capacità di poter finalmente mettere radici dentro di sé. Però io volevo porle una domanda, cioè il carcere oggi, per come viene declinato dalle nostre istituzioni, salvo qualche raro caso cui ascrivo evidentemente anche il gruppo della trasgressione, è ancora lontano dal riuscire pienamente a rendere plausibile il recupero di un detenuto ad una coscienza rinnovata, ad una coscienza di conseguenza che cambia? Cioè siamo ancora, platonicamente parlando, dentro quella caverna in cui noi vediamo riflesso all'esterno qualcosa che non ci ha portati ancora ad uscire dalla caverna? Stiamo vedendo delle immagini che sono il riflesso di luci determinato da un fuoco interno che riflette delle luci all'esterno, ma noi non siamo stati ancora capaci di arrivare ad una piena consapevolezza del fatto che la pena dovrebbe riabilitare il detenuto e quindi aiutarlo a rendersi consapevole di quello che è stato e di quello che può diventare.
3: Siamo sempre, a me pare, sul difficile. Voglio dire che il carcere è caratterizzato, se tu vai a chiedere in giro alle persone che incontri, il carcere è caratterizzato innanzitutto dal fatto che chiude le persone dentro, come diceva Luigi Pagano, e in secondo luogo dal fatto che nei confronti di queste persone cerca di esercitare una pressione affinché le persone, diciamo, giungano a rispettare le norme. Bene, io al gruppo della trasgressione non tengo conto di queste cose. Non nel senso che invito le persone a non rispettare le norme, ma nel senso che ritengo che il rispetto delle norme richiede una condizione emotiva che permetta al

0: responsabilità che ti permette di essere libero.
1: La norma come un pezzo di te, io la sento una rete grazie alla quale noi abbiamo la possibilità di incontrarci, di riconoscerci, e non come una gabbia. Bene, intanto ho detto questo. Adesso aggiungo che dopo aver ribadito che non è che io sia nemico della norma, detto questo, dico che le persone che finiscono in carcere sono delle persone che invece hanno vissuto la norma come una gabbia soffocante. Dunque, io non lavoro e non mi aspetto che le persone, solo per il fatto che sono in carcere, decidono di reinterpretare la norma, fanno l'upgrade alla norma e la fanno diventare da gabbia, rete, piattaforma per incontrarsi. Perché questo possa avvenire, occorre il tempo di cui si parlava prima, ma occorre anche che il piacere della norma, l'amicizia con la norma, sia il risultato di un cammino che viene percorso insieme. Dunque, non c'è una autorità io per il detenuto, non sono una autorità che gli ricorda la norma, sono una persona che permette al detenuto di vedere gradualmente che noi ci, per muoverci abbiamo bisogno di una rete, uno, due, che questa rete lui contribuisce a costruirla insieme con me e con gli studenti e con i familiari vittime di reato. A questo punto, come diceva Alessandro Crisafulli in uno dei nostri incontri precedenti, la norma diventa, diciamo, parte della tua cittadinanza, parte del tuo stare al mondo, perché diventa strumento per realizzare responsabilità e libertà in collaborazione con gli altri. Ora, non vorrei dire qualcosa di sgradevolmente retorico. Quello che voglio dire è che la norma tu non la impari, almeno questa è la mia opinione, non la impari da una autorità che ti ricorda l'importanza di rispettare le norme. La norma la impari da qualcuno che ti motiva ad una alleanza, ad un gioco lavoro che progressivamente prende consistenza e diventa gratificante, ma nel momento in cui il gioco lavoro diventa gratificante è lì che la norma nasce come tua esigenza e non come gabbia che ti impedisce di muoverti.
0: Guardi, prof, mentre lei diceva questo, a me è venuto in mente che la differenza che c'è tra una norma che diventa gabbia e una norma che diventa consapevolezza è la differenza che c'è tra coloro i quali abitano in un paese in cui il partito ti dice che devi avere quel comportamento, penso per esempio alla Cina, e un paese democratico in cui la tua appartenenza alla regola nasce dal fatto che l'hai condivisa perché ne senti i benefici dati dalla libertà che tu puoi porre in essere con i tuoi comportamenti, che contribuiscono allo sviluppo del paese e che di conseguenza danno a te un ruolo che fa sì che ciò che tu sei contribuisca allo sviluppo e al progresso della società a cui appartieni. C'è una differenza come tra il giorno e la notte, ho provato a spiegarla così per come io l'ho percepita. Lara, c'è una cosa che mi domando quando penso a te all'interno del gruppo, no? Tu ti sei mai sentita libera dentro il gruppo? O meglio, ti sei mai sentita libera dentro il carcere? Perché questa è una emozione che hanno riportato tanti detenuti.

0: che paradossalmente, penso ad Antonio Tango, un altro degli ex detenuti che noi abbiamo avuto qui in studio, che ci hanno spiegato che si sono sentiti liberi per la prima volta quando hanno potuto stare dentro il mondo del carcere a riflettere su se stessi. Domando a te se anche tu hai percepito questo senso di libertà in un luogo in cui, insomma, fisicamente la libertà viene limitata.
1: Sì, mi aggrego a quello che ha detto già Antonio. Sì, io mi sento libera tutte le volte che faccio il gruppo della trasgressione, anche se il contesto in cui lo faccio non è, diciamo, il salotto di un posto ben arredato, ben climatizzato, quindi lasciando da parte per un momento le condizioni ambientali e focalizzandomi su quello che sento mentre sono al tavolo, tutte le volte che noi parliamo di un argomento che propone il professore, e vorrei dire che la chiacchierata non è una conversazione, è comunque una seduta terapeutica. Nel momento in cui si crea questa atmosfera dove le persone, si crea un silenzio che sembra quasi innaturale, dove le persone sono in riflessione, dove le persone comprendono che possono smettere di agire e ricostruire un pensiero che hanno lasciato da parte, perché era più facile esprimersi con un'azione piuttosto che con un pensiero. Ecco, io in quel momento lì sento che c'è la costruzione di qualcosa insieme agli altri, quindi io la mia libertà è, vabbè, sicuramente la cura dell'altro, quindi occuparmi del benessere dell'altro. Per me la libertà è relazione con l'altro, e per me libertà è costruzione, quindi tutti questi progetti che il professore ci propone impone, forse non è la parola sbagliata, però comunque ci promuove di occuparcene insieme alle persone che sono in carcere. Ecco, questo ci mette in una condizione di costruzione e di conseguenza di libertà.
0: Professore, libertà intesa come occuparsi dell'altro, diceva Lara, no? Cioè, che in parte richiama quella che è, come dire, una declinazione della cultura cattolica del nostro paese, che comunque è attraversata anche da questa cultura, per fortuna non solo da questa, c'è anche una cultura laica, però l'occuparsi dell'altro come strumento anche della propria felicità. Che cosa deve fare una persona di conseguenza per, a suo giudizio, per riuscire a essere libero con queste modalità, cioè con la modalità di volersi occupare dell'altro? Che cosa spinge una persona a volersi occupare dell'altro, secondo lei?
2: Per esempio, la gratificazione di sentirsi riconosciuti, capaci di contribuire alla crescita degli altri. Non so, un insegnante va a scuola, non è che guadagna miliardi, però da cosa ricava gratificazione l'insegnante? Boh, dal fatto che si accorge che le persone alle quali lui dice le cose, spiega le cose in modo più o meno simpatico e comunque diciamo presentando se stesso come una persona credibile e affidabile, boh, questa persona vive il piacere di vedere crescere. E io vedo crescere i detenuti e gli studenti, e tutto questo è gratificante. Quindi non c'è nemmeno bisogno di pensare a grandi valori che vengono dal cielo. Basta pensare al fatto che l'essere umano sostanzialmente ha bisogno degli altri per sentire di valere qualcosa. Poi ci sono anche gli eremiti, però comunque sia, di fatto la nostra società è organizzata in modo che ognuno di noi, per star bene, ha soprattutto bisogno che qualcuno gli dica che grazie alla persona in questione ha acquisito qualcosa. Dunque, il carcere per studente, ma anche per me che ho aperto il gruppo 28 anni fa, tendenzialmente mi dice questo. È diversa la situazione per gli operatori, che è un altro capitolo. Cioè l'operatore in definitiva è un'autorità e fino a quando il carcere non capirà, non masticherà a fondo il fatto che chi è arrabbiato con l'autorità e chi commette reati è una persona arrabbiata con l'autorità, arrabbiata è un eufemismo, con l'autorità, fino a quando non si capisce questo, tendenzialmente si fa riferimento al fatto che la persona in 10 anni di carcere, in conseguenza di un tot di rapine che ha fatto, possa riflettere tra sé e se stessa e capire che deve comportarsi in modo diverso. Ma non è possibile comportarsi in modo diverso se la norma è una gabbia. La norma deve diventare qualcos'altro e per farla diventare qualcos'altro ci vuole una autorità che possa essere riconosciuta come guida. Invece in carcere le autorità non vengono riconosciute come guide, ma come persone che emanano editti, norme, doveri.
0: Sa, prof, stavo pensando che in queste settimane noi abbiamo assistito a manifestazioni, scontri, no? E a un certo punto coloro i quali sono stati i protagonisti di questi scontri sono stati subito qualificati come terroristi. Certamente non sono soggetti che aderiscono alle norme nel momento in cui aggrediscono per esempio le forze dell'ordine. Io so che lei all'inizio della sua attività professionale all'interno delle carceri ha avuto rapporti anche con il mondo del terrorismo, quello rosso. Faccio proprio un inciso, ma ne approfitto della sua esperienza. Coloro i quali si sono macchiati di reati contro lo Stato sparando quando appartenendo alle Brigate Rosse per esempio o ai nuclei comunque che facevano riferimento a quell'area sparavano contro le istituzioni avevano lo stesso elemento di partenza, cioè lo stesso rapporto problematico con la regola, con le norme o l'adesione ideologica era qualcosa di diverso? Perché volevo capire cosa spinge oggi gruppi di ragazzi che non sono soltanto italiani, vengono anche da altre aree d'Europa, che si mescolano in una grande manifestazione pacifica e cercano lo scontro fisico con l'autorità costituita, cioè con la polizia. Perché avviene?
2: Una mia versione sintetica, certamente non esaustiva, sarebbe troppo presuntuoso considerarla tale, è la seguente. I terroristi che io ho conosciuto in carcere 1981-82 eccetera erano persone che avevano in mente una società più equa e più attenta alle esigenze di chi è fragile, ma a mio giudizio non si rendevano conto che questo principio da me oltretutto condiviso, cioè il principio per cui nella società di fatto non ci sono uguali opportunità per tutti, però questo principio loro l'hanno fatto diventare una norma fanatica, senza rendersi conto che il fanatismo con cui si rapportavano a questa norma era un fanatismo alimentato dal narcisismo loro, che poco aveva a che fare con le norme. Allora, tu vedi qualcosa di storto, lo vedi che è storto, hai una sensibilità per cui vorresti che le cose fossero meglio rispondenti a dei principi morali. Ma se questi principi morali, senza che te ne accorgi, li vivi impregnati del tuo narcisismo, potrà accadere che tu vuoi che il giusto o la tua idea del giusto giunga in 448 in un mondo dove la giustizia, per essere realizzata, occorre tempo, maturità che non è soltanto la maturità di chi decide, ma è anche la maturità di chi contribuisce alla crescita del mondo. Quindi io penso che l'EBR e altri gruppi abbiano peccato di narcisismo e di fanatismo, non di per un'idea che non avesse il suo senso, ma questo senso per poter essere praticato nella civiltà e nella costruzione doveva essere un senso condiviso, e invece loro ammazzavano le persone. Vabbè.
0: Non so perché, ma mentre lei diceva questo ti veniva in mente l'ICE negli Stati Uniti oggi, ma non apriamo questa pagina perché non è questo il tema. In chiusura, Lara, la tua esperienza vissuta quindi oggi nel gruppo, in che modo ti ha cambiata, se qualcosa di te è cambiato da quando tu hai cominciato a far parte del gruppo, e se è cambiato qualcosa, che cosa è cambiato dentro di te?
1: Ma sicuramente sono cambiata, perché tutte le volte che entri in relazione con un'altra persona questa interazione ti porta a una modifica di te stessa. Quindi io sono cambiata perché mi sento uno strumento a questo punto utile a poter contribuire alla prevenzione alla devianza, che è un aspetto che noi curiamo molto attraverso le attività che svolgiamo. Quindi io mi sento proprio, ecco, uno strumento utile a poter contribuire a questo scopo di prevenzione.
0: Sei un po' più felice? Hai scoperto attraverso il gruppo e attraverso il confronto con chi soffre, attraverso il confronto col dolore, la felicità? Che domandona a fine trasmissione.
1: Non so se la felicità è fare quello che faccio. Forse sì, sono felice. Sono felice a fare quello che faccio. Poi non so che cosa sia la felicità, sinceramente.
2: Lara Giovanelli, attraverso il gruppo, abbia una maggiore conoscenza di se stessa, una conoscenza di se stessa meno ingenua, il che non è che porti alla felicità, però probabilmente porta alla costruzione, o a spendere energie per una costruzione più realistica e abbordabile, mentre invece l'ingenuità tante volte porta a investire su obiettivi che sono poco realizzabili.
0: In chiusura la dico così: io quando mi sono relazionato con, e mi relaziono tutt'oggi con i detenuti, ho sempre vivo questo strano paradosso. Mi sento felice di sentire nella loro capacità di costruire qualcosa di nuovo dentro di sé la mia capacità di costruire qualcosa di nuovo dentro di me. E sento in questo un beneficio che talora nella società civile non sento allo stesso modo.
2: Se continui di questo passo, ti proporremo di entrare a far parte piena del gruppo della trasgressione.
0: Va bene, vedremo. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione, grazie a Peter Bescapè che ha gestito come sempre dalla console la nostra trasmissione, grazie a voi per averci ascoltati. Vi ricordo, potete riascoltare la trasmissione su www.giornaleradio.fm, ma potete risentirla anche sui siti trasgressione.net e su vocidalponte.it, che sono i due siti dove trovate tutti i contenuti sviluppati in oltre 28 anni di lavoro del gruppo della trasgressione. Grazie della vostra cortese attenzione, a sabato prossimo.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

ascoltato di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione. Ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchetti.
3: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Viterbo dichiara: Pisciotta Gaspar, Terranova Antonino Fu Giuseppe, Mannino Frank, inteso Lampo, Pisciotta Francesco, inteso Pompò, Cucinella Antonino Di Biagio, Cucinella Giuseppe Di Biagio, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Gaglio Francesco, inteso Reversino, Russo Angelo, inteso Angelinazzo, Genovese Giovanni, inteso Manfre, Genovese Giuseppe, inteso Manfre, Pisciotta Vincenzo, inteso Pompò, Passatempo Salvatore, colpevoli della strage ad essi ascritta e consumata il 1° maggio 1947 in Portella della Ginestra. Condanna Pisciotta Gaspare, Terranova Antonino Fu Giuseppe, Cucinella Giuseppe, Cucinella Antonino, Badalamenti Nunzio, Sciortino Pasquale, Mannino Frank e Pisciotta Francesco alla pena dell'ergastolo. Assolve Sapienza Vincenzo, Preti Domenico, Buffa Antonino e Vincenzo, Musso Gioacchino, Terranova Antonino di Salvatore, Di Nervia Giuseppe, Sapienza Giuseppe di Tommaso, Russo Giovanni, Cristiano Giuseppe,
4: siete liberi,
3: Gaglio Antonino, Di Nervia Francesco, Di Misa Giuseppe, Logullo Pietro, Sapienza Giuseppe di Francesco, dalla imputazione di correità nel delitto di strage consumata a Portella della Ginestra, perché non punibili per aver agito in stato di costrizione per salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona.
5: Avvocato, a quasi per io, perché mi parlava di assoluzione? Io sono stato a salvare la vita al colonnello dei carabinieri quando lo volevano far ammazzare. Io ce l'ho la coscienza d'uomo, non sono un bandito. Sono venuto qui di mia spontanea volontà, perché se facesse giustizia, i banditi sono gli altri, quelli che si chiamano onesti. Ma non finisce così. Si dovrà fare un giorno un altro processo, quello per la morte di Salvatore Giuliano, e allora dirò tutto quello che non ho detto qui.
6: Così termina il processo per la strage di Portella della Ginestra, secondo la ricostruzione di Francesco Rosi nel film Salvatore Giuliano. Ma le cose sono proprio andate così? 1° maggio 1947, siamo in Sicilia. È gran festa a Portella della Ginestra, sembra ormai estate. In almeno 2000 si radunano il giorno della festa del lavoro, il 1° maggio. Sono in gran parte contadini, gente povera che vive di zolle di vita ed ettari di lavoro. Dalle alture la vista sulla vallata è ancora più bella. Dei prati spuntano 1000 fiori gialli e rossi. C'è odore di mare. Quelle persone in festa hanno portato di tutto, da mangiare e da bere, come si fa in famiglia. Ma su quelle colline c'è chi ha già piazzato armi da guerra. Sulle persone in festa a Portella della Ginestra si abbattono centinaia di colpi in rapida successione. Alla fine la mitragliatrice tace e un silenzio carico di paura piomba sull'intera comunità di persone. 11 morti, 2 bambini, 9 adulti. Si chiamavano Giovanni Megna, Vito Allotta, Vincenza La Fata, Giovanni Grifò, Lorenzo Di Maggio, Francesco Vicari, Castrenza Intravaia, Giorgio Cusenza, Margherita Cresceri, Serafino Lascari, Filippo Di Salvo. 27 persone restano ferite. Così la settimana Incom racconta il 1° maggio del 47.
7: Primo maggio, giornata dei lavoratori di tutto il mondo affratellati dai comuni obiettivi di progresso e di pace. A Roma, l'Izzadri della Confederazione del Lavoro parla in quella piazza del popolo, il cui nome antico sembra assumere oggi un più pieno significato. La manifestazione, dovunque pacifica e legalitaria, porta anche la gioia di una festa di primavera. I fiorentini sfilano per le strade costruite dai vecchi geniali lavoratori della loro città. Fresca come i tradizionali canti di maggio, suona la banda detta la Pippolese. Torino, che con le sue grandi industrie fu la culla del movimento operaio italiano, dà al suo primo maggio uno stile da grande proletariato urbano. Nel pomeriggio si andrà a far merenda in collina, il mattino è per i comizi. Il primo maggio di quest'anno in Italia dice: vogliamo consolidare la democrazia e la Repubblica. Presso Palermo, piana degli albanesi, è il classico ritrovo dei contadini nei giorni di festa. E quest'anno la festa sembra annunciarsi anche più lieta. Le donne vestono i costumi tradizionali di foggia albanese, coi ricami d'oro, i pesanti fastosi monili. Nessuno sospetterebbe che in questo stesso momento, nella prossima località di Portella della Ginestra, dove i lavoratori tengono il loro comizio, si prepari il bieco agguato. Maggio. Alle ore 11 in tutta Italia sciopero generale di protesta e di lutto. 9 sono i morti di Sicilia, più di 100 i feriti. Il corteo romano è aperto da una doppia fila di ciclisti, mani sulla spalla l'uno dell'altro come al ritorno dall'officina. Silenzio, ordine e dignità nel dolore e nella protesta. Così il popolo risponde al brigantaggio dei massacratori.
6: Da qui parte il nostro racconto e per farlo ci avvaliamo di brani del film di Francesco Rosi, Salvatore Giuliano.

0: Nesu mannino badalamente madone.
1: E da me lo vuoi sapere?
0: Tu solo sapevi non erano i picciotti.
1: E tu non parli. Dicillo che tutto quello che abbiamo fatto ce l'hanno ordinato. Dicillo che c'è chi li ha venduti. Portale da chi ha fatto l'affare. Chi te devono parlare? Idem a parlare.
0: Parlerà. Parlerà da dove?

0: Io sono stato a salvare la vita al colonnello dei carabinieri quando lo volevano far ammazzare. Io ce l'ho la coscienza di uomo, non sono un bandito. Sono venuto qui di mia spontanea volontà, perché se facesse giustizia, i banditi sono gli altri, quelli che si chiamano onesti. Ma non finisce così. Si dovrà fare un giorno un altro processo, quello per la morte di Salvatore Giuliano, e allora dirò tutto quello che non ho detto qui.
1: Il 3 maggio del 47 appare sul quotidiano Avanti un articolo che descrive in modo minuzioso la strage appena avvenuta in Sicilia. Scrive il quotidiano socialista: folti gruppi di contadini si sono dati convegno a Portella della Ginestra per ascoltare, in occasione della festa del lavoro, alcuni oratori della Camera del Lavoro. Nel centro un podio di pietra. Quando sulla rudimentale tribuna salì il primo oratore, il calzolaio Giacomo Schirò, compagni lavoratori, siamo qui riuniti per festeggiare il 1° maggio, la festa dei lavoratori. A questo punto il costone di Monte Pizzuto risuonò di raffiche, i primi proiettili fischiarono tra la folla. I primi morti caddero sulla pietraia. 10 minuti di raffiche, dalle 10.30 alle 10.40, quando le mitragliatrici tacquero a terra uomini e donne, bimbi e vecchi, sotto gli zoccoli dei cavalli impazziti. Sangue sui massi grigi, sangue rosso e le bandiere del lavoro strappate e lacerate. Gli assassini scomparvero all'improvviso. Forse dovevano recarsi immediatamente a riferire dell'esito dell'eccidio a chi li aveva mandati a commetterlo. Sulla piana rimanevano soli morti.

0: Solo 4 mesi dopo si scopre una verità solo parziale, apparente. A sparare sulle colline sono gli uomini del bandito Salvatore Giuliano, gente senza anima, senza valori, predoni, criminali, che qualcuno però trasforma in un armato irredentista e separatista. E allora compiamo un passo indietro. La storia della strage di Portella della Ginestra si incrocia con quella delle lotte contadini in Sicilia, quelle di Placido Rizzotto e dei tanti sindacalisti uccisi dalle mafie. Ma sul piano politico si interseca con i movimenti autonomisti che vorrebbero la Sicilia un luogo autonomo rispetto ai poteri dello Stato italiano. Tra il primo e il secondo dopoguerra le terre siciliane sono saldamente nelle mani della nascente borghesia terriera, cioè nata intorno al cosiddetto gabellotto mafioso, quello che in origine assicura alla nobiltà il possesso della terra, una rendita, una gabella appunto. Si parla di nobiltà, ma la maggior parte dei baroni di allora possono fregiarsi di questo titolo avendolo acquistato, non per diritto acquisito dalle loro nobili origini. Il sistema è semplice e ereditizio e consente ai gabellotti più intraprendenti e spregiudicati di arricchirsi oltre ogni misura consentita, ben fuori dalle regole. La terra viene affittata ai contadini a prezzi spropositati. I contadini accettano quelle condizioni con la coercizione dei campieri, i sorveglianti delle terre. Spesso sono delinquenti portati a qualsiasi violenza, disponibili cioè ad eseguire ordini e punizioni severe. Così i gabellotti accumulano ingenti fortune, fino a divenire nel tempo i veri proprietari delle terre. Tutti i giorni, di mattina presto, la piazza principale di Corleone si anima. Sono i braccianti, ridotti in miseria e alla fame, che attendono l'arrivo dei gabellotti sperando di rimediare una giornata di impiego. I gabellotti decidono le loro sorti. Chi può lavorare, chi può sfamare la propria famiglia, chi invece torna a casa senza niente. E gli esclusi sono sempre gli stessi, sindacalisti. Più in generale, chi si oppone e lotta contro l'arbitrio di un ufficio di collocamento autogestito dalla mafia. Contro questo connubio tra il potere mafioso e latifondismo politica si scagliano i contadini organizzati da numerosi sindacalisti. Contro di loro si prepara una pioggia di piombo.
1: Se mi sono d'accordo con Giuliano, dobbiamo combattere per l'indipendenza della Sicilia.
2: Peggiore! Diventiamo tutte soldate ora!
3: L'Italia ci ha mandato ferro e fuoco e noi col fuoco risponderemo. A Giuliano l'abbiamo fatto colonnello per combattere contro i tiranni italici, per avere la nostra libertà assoluta, e così voi tornerete a casa liberi e indipendenti.
0: Siamo nell'aprile del 43. Salvatore Giuliano aderisce al MIS, Movimento Indipendentista Siciliano, sostenuto dalla mafia. Il movimento separatista nasce dopo lo sbarco alleato, quando nella Sicilia liberata c'è chi si riattiva per far ottenere ai contadini migliori condizioni di vita. La mafia reagisce, uccide sindacalisti e militanti politici. Il MIS non è però sostenuto solo dai mafiosi, ma anche da siciliani delusi dallo Stato centrale. Ecco perché il movimento, tra il 1943 e il 1947, gode di un notevole sostegno popolare. Ma già dal 1945, dopo la vittoria contro i nazifascisti, il separatismo perde l'appoggio americano e sceglie la strada dello scontro armato. Nasce così l'esercito dei volontari per l'indipendenza della Sicilia, di cui Salvatore Giuliano diventa colonnello, assumendo il comando per la Sicilia occidentale. Giuliano diventa amico di personaggi importanti, appartenenti al mondo monarchico e conservatore siciliano, ma presto abbandona l'utopia separatista per il progetto di debellare militarmente il comunismo in Sicilia. L'emergere del movimento contadino per la terra, prima in maniera turbolenta e indisciplinata, poi con forme sempre più organizzate, strutturate attraverso la cooperazione agricola, allarma tutti i grandi feudatari che temono sempre di più l'avanzata contadina e il rischio che questa possa spazzare via il loro potere economico e sociale. Al contempo il potere dei mafiosi trova nella situazione di instabilità un'occasione ottima per ristrutturarsi, anche grazie al ruolo dei capi mafia all'indomani dello sbarco alleato in Sicilia. In quegli anni avvengono numerose nomine di mafiosi a capo di comuni da parte dell'amministrazione militare americana. Il potere della mafia è visto quindi come garante e stabilizzatore delle tensioni sociali che sconvolgono l'isola nel dopoguerra. Contro il banditismo endemico nelle campagne, la mafia diviene utile all'amministrazione alleata, agli agrari, per mantenere una forza di controllo che possa debellare la minaccia dei banditi e dei contadini che rivendicano la terra. Questa necessità di ordine, controllo, contenimento spinge le autorità alleate e poi gli agrari ad allearsi con la mafia. Nella saldatura tra mafia e potere trovano dunque una spiegazione la nascita e la liquidazione del banditismo. Il movimento contadino viene visto come una fonte di instabilità da abbattere in quanto, oltre a minare le basi del potere feudatario, mette in pericolo anche l'autorità stessa della mafia. La funzione intermediaria del gabellotto mafioso o del caporalato sui braccianti garantisce infatti un forte assoggettamento da parte delle classi deboli contadine. Le rivendicazioni portate avanti dal movimento nel tentativo di cambiare la gestione dei terreni, di modificare i rapporti di forza tradizionali delle campagne, intacca direttamente il potere dei mafiosi. Sono 52 i dirigenti politici e sindacali uccisi dalla mafia a causa del loro ruolo nelle lotte contadine, secondo le stime della regione siciliana, in un arco di tempo che va dal 1944 al 1960. A questi morti accertati si devono aggiungere gli attentati alle sedi, ai raccolti agricoli, ai comizi, ai feriti e coloro uccisi pur non avendo un ruolo dirigenziale, colpiti per sbaglio a causa delle sparatorie, non riconosciuti come vittime di mafia. Insomma, le cifre della violenza mafiosa fanno comprendere che la condizione della Sicilia di quegli anni è non lontana a quella di una zona in stato di guerra civile. Per avere un'idea della violenza complessiva dell'ambiente siciliano del dopoguerra, alle vittime di mafia bisogna aggiungere coloro che vengono uccisi dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni o le contestazioni più cruenti. Facciamo un esempio. A Caccamo, in provincia di Palermo, il 5 agosto del 1946, si verifica uno scontro particolarmente violento per l'ammasso del grano. Il bilancio alla fine è pesantissimo. 4 morti, 21 feriti tra le forze dell'ordine, 20 morti e 60 ferite tra i contadini. Nel secondo dopoguerra gli atti terroristici contro il movimento contadino cominciano il 16 settembre del 1944 con l'attentato a Girolamo Licausi, segretario regionale del PC, durante un comizio a Villalba, feudo di Don Calò Vizzini. Proseguono poi negli anni seguenti con gli assalti alle camere del lavoro, le intimidazioni, i pestaggi dei suoi dirigenti e con i primi omicidi. Il 13 febbraio del 1947 la mafia uccide a Villa Abate, in provincia di Palermo, Nunzio Sansone, militante comunista impegnato nella lotta per la riforma agraria, fondatore e segretario della locale Camera del Lavoro. Lo stesso giorno a Partinico, sempre in provincia di Palermo, viene ucciso Leonardo Salvia, anch'egli in prima fila nelle lotte per la distribuzione delle terre. Due omicidi efferati, due tra i tanti, che vanno ad aggiungersi a un ampio corollario di morti nell'ambito del movimento operaio e contadino per mano della criminalità organizzata. E questa la premessa a quella che verrà definita la prima strage di Stato, l'eccidio di Portella della Ginestra.
4: Questa è la piana intorno a Montelepre, paesi uno dietro l'altro, Giardinello, Torretta, Carini, Partinico, Alcamo e a pochi chilometri Palermo.
0: Nell'intervista concessa a Concetto Vecchio per Repubblica TV, Emanuele Macaluso ricorda così il clima che precede la strage di Portella della Ginestra.
5: A 23 anni lei diventa segretario regionale della CGIL in Sicilia e deve fare i conti con la mafia di Genco Russo, di Calogero Vizzini. Sono gli anni di Portella della Ginestra. Lei ha mai temuto per la sua vita?
6: Nel 1944 io accompagnai e un gruppo di giovani minatori accompagnammo le cause a Villalba, patria di Calogero Vizzini, capo della mafia siciliana, che non voleva, aveva dato disposizione di non fare parlare i comunisti e i socialisti nel suo comune dove lui era stato sindaco. E poi quando, nel 1944, quando siamo andati lì, sindaco era suo nipote, democristiano, lui era stato separatista, sindaco di Villalba. Con le cause sfidammo il capo mafia. Ricausi parlò e spiegò qual era il sistema di sfruttamento dei contadini da parte dei gabelloti e i mafiosi che erano tutti schierati lì, e cominciarono a sparare, a buttare bombe. Ricausi fu ferito a una gamba, Ricausi era il capo dei comunisti, era stato 15 anni in carcere, era stato con Gramsci a fare l'unità, ma era un siciliano che aveva studiato al Ca' Foscari di Venezia, parlava il siciliano come nessuno, era stato un grande siciliano, fu ferito a una gamba e lì conobbi io la Calogero Vizzini, conobbi la mafia, capii che cos'era la mafia e lo capii anche dopo, perché tutti i testimoni del processo, quasi tutti i testimoni, poi sparirono e ho visto il procuratore del re, allora ancora c'era la monarchia, di Caltanissetta, seduto nel circolo dei cosiddetti nobili, che quando passava Calogero Vizzini si alzava e lo salutava levandosi il cappello.
0: Francesco Renda, professore emerito di storia moderna all'Università di Palermo, inquadra così la strage di Portella della Ginestra in un contesto politico di grande cambiamento.
7: Quando nel 47, cioè nel maggio, le sinistre vengono cacciate fuori dal governo, il compromesso non viene rotto del tutto, perché rimane per esempio la Costituente, rimane l'impegno della Costituzione, il presidente della Costituente è un comunista, non viene cacciato via, mentre secondo la dottrina Truman avrebbe dovuto essere cacciato via. Non viene neanche rotto dopo il 18 aprile, perché dopo il 18 aprile il Partito Comunista poteva essere, per esempio, sciolto. Non è stato sciolto, non si poteva sciogliere, se si fosse sciolto chissà cosa sarebbe successo, però non è stato sciolto. E in seguito questa semi-intesa ha costituito la base costitutiva della democrazia italiana. Per cui noi abbiamo avuto questo movimento di destra fascista, reazionario, che in qualche modo non poteva egemonizzare gli avvenimenti e ricorreva alle provocazioni. perché gli attentati poi sono numerosi di tutti i tempi. Comunque sia, gli effetti di portare alla Ginestra, le destre vanno al governo nella regione, però si forma un governo di centrodestra in cui la Democrazia Cristiana da sola forma il governo, la maggioranza è di sinistra, ma la politica diventa di centrodestra. Nel 1950 le destre vengono ammesse nel governo e si formano i governi di centrodestra. Ebbene, nel 50 la legge di riforma agraria e la riforma agraria in generale viene affidata alla gestione delle destre. L'assessore all'agricoltura è un liberale, l'ente di riforma agraria ha una sua composizione. Nel corso di questa trasformazione la mafia, la vecchia mafia dei feudi, si trasforma nella nuova mafia. Avviene la grande trasformazione della Sicilia, però in definitiva c'è il fallimento dei sindacati. E non falliscono solo i sindacati di sinistra, falliscono anche i democristiani. Non fallisce solo la politica comunista, ma anche quella democristiana, perché le forze politiche, questa almeno è la mia tesi, non riescono a governare il nuovo con una nuova strategia. Credetto di poter continuare con la vecchia politica, ma la situazione era nuova, poi venne lo sviluppo industriale.
0: Nella seconda parte di questa puntata del Lato Oscuro della Verità, grazie al montaggio e alla regia di Peter Bescapè, ricostruiamo l'inchiesta su esecutori e possibili mandanti della strage di Portella della Ginestra.
8: Il Lato Oscuro della Verità.
9: Sono le 12 e 28 minuti.
10: Radio Podcast, il meteo.
11: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
8: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Le indagini iniziali vengono condotte dal maggior dei carabinieri Alfredo Angrisani e dal dirigente della squadra mobile di Palermo, Salvatore Guarino. Immediatamente dopo la strage sono rastrellate 175 persone per accertamenti e vengono denunciati come esecutori materiali quattro mafiosi, tutti di San Giuseppe Jato: Giuseppe Troia, Salvatore Romano, Elia Marino, Pietro Grigoli, riconosciuti da alcuni testimoni oculari, ma tutti prosciolti in istruttoria perché le testimonianze non vengono ritenute attendibili. A fine giugno 1947, quattro cacciatori testimoniano che la mattina del 1° maggio si trovavano sul monte Pelavet, dove sono catturati e tenuti in ostaggio da alcuni banditi per tutta la durata della strage e riconoscono in fotografia che uno di essi è il capobanda, Salvatore Giuliano. A questo punto la competenza delle indagini passa all'Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza per la Sicilia, diretto da Ettore Messana, e vengono condotte dal tenente colonnello dei Carabinieri Giacinto Paolo Antonio, insieme ai marescialli Giovanni Lo Bianco, Giuseppe Calandra, Pierino Santucci. L'input decisivo alle indagini giunge però da tre confidenti del colonnello Paolo Antonio: i banditi Salvatore Ferreri, detto Fra Diavolo, e i fratelli Salvatore e Fedele Pianelli, poi uccisi nel corso di un conflitto a fuoco presso la caserma di Alcamo. I tre confidenti fanno nome di Francesco Gaglio, detto Reversino, come l'anello debole della banda. Infatti, arrestato ed interrogato, Gaglio conferma per primo la responsabilità dei suoi compagni, e lo stesso fanno anche alcuni ragazzi di Montelepre arruolati dalla banda per l'occasione. In seguito numerosi di loro ritrattano affermando di essere stati sottoposti a torture, sevizie e maltrattamenti durante gli interrogatori. In un primo momento Giuliano nega ogni suo coinvolgimento nella strage, per poi ammetterlo nel corso di un'intervista resa al giornalista Jacopo Riz e in due memoriali che sarebbero stati scritti di suo pugno ed inviati alla magistratura nel 1950, poco prima della sua morte. Il processo, dapprima istruito a Palermo e poi spostato a Viterbo per legittima suspicione, inizia nel 1950 e diviene anche al centro dell'attenzione della stampa nazionale e dell'opinione pubblica. Come già detto, Giuliano invia ai giudici ben due memoriali. Nel primo si assume tutta la responsabilità della strage, affermando che le vittime e i feriti sono soltanto il frutto di un errore dei suoi uomini. Nel secondo memorandum scagiona il ministro Mario Scelba dall'accusa di essere il mandante della strage. Vengono rese pubbliche diverse lettere di un carteggio intercorso tra il bandito e il deputato comunista Girolamo Ricausi, in cui al contrario emergono velate accuse nei confronti dello stesso Mario Scelba. Il processo si conclude il 3 maggio del 52 con la conferma della tesi che gli unici responsabili della strage di Portella della Ginestra e dei successivi assalti armati alle Camere del Lavoro della provincia di Palermo sono essenzialmente Salvatore Giuliano, ormai ucciso il 5 luglio del 50, Gaspare Pisciotta, Mauro

0: Giovanni Genovese, Giuseppe Genovese, Vincenzo Pisciotta e Salvatore Passatempo. Durante il processo il bandito Pisciotta si attribuisce l'assassinio di Salvatore Giuliano e lancia pesanti accuse contro i deputati monarchici Giovanni Aliata di Montereale, Tommaso Leone Marchesano, Giacomo Cusumano Geloso, contro i democristiani Bernardo Mattarella e Mario Scelba, da lui accusati di aver avuto incontri con il bandito Salvatore Giuliano per pianificare la strage contro l'ispettore generale di pubblica sicurezza Ettore Messano, il quale avrebbe fornito i mitragliatori utilizzati per sparare sulla folla. Pisciotta sostiene che i due memoriali arrivati ai giudici contengono dichiarazioni false e rivela l'esistenza di un terzo memoriale, scritto sempre da Giuliano ma mai ritrovato, in cui risultano i nomi dei mandanti da lui citati. Tuttavia, la Corte d'Assise di Viterbo dichiara infondate le accuse di Pisciotta, poiché il bandito fornisce 9 diverse versioni sui mandanti politici della strage. Secondo i giudici di Viterbo, l'affermazione di Giuliano e dei suoi compagni, secondo cui le vittime e i feriti vengono colpiti da pallottole vaganti sparate solo per avvertimento, viene contraddetta dagli 800 bossoli ritrovati sul luogo del massacro e dalla circostanza che l'addetto alla mitragliatrice, sicuramente lo stesso Giuliano, rettifica il tiro alla terza raffica per indirizzarlo nel punto dove è accalcato il grande della folla, cioè il sasso da dove sta parlando l'oratore. Restano molti punti scuri sulla strage di Portella della Ginesta. Giuseppe Casarubea, storico e anche presidente dell'associazione Non Solo Portella, quella che chiede ancora verità e giustizia per i familiari della strage, giudica così il fenomeno del separatismo in Sicilia.
1: Il separatismo diventò un braccio armato dei gruppi eversivi. Abbiamo moltissimi documenti reperiti in questi ultimi mesi nei quali si dimostra il connubio che c'era tra il movimento separatista e i gruppi neofascisti. Abbiamo trovato anche le carte che riguardano i soggetti della banda Giuliano che si esercitavano, che so, a Campalto di Verona o in altri luoghi, assieme agli uomini della decima massa di Junio Valerio Borghese.
0: Casarubea è uno storico della mafia e delle sue protezioni politiche. Lui si è dato una spiegazione su cosa può essere accaduto il primo maggio del 47 in Sicilia.
1: Quella strage è rimasta un mistero perché non sappiamo ancora oggi chi sono i mandanti. Abbiamo delle ipotesi che ci fosse un'operazione contro i comunisti e i socialisti, questo è fuori discussione. Che gli autori di questa operazione fossero Giuliano e i 4 pastori di Montelebre, questo è molto dubbio. Giuliano era presente sul posto, ma serviva da parafulmine per una serie di operazioni di tipo eversivo che altri soggetti stavano mettendo in atto. Questi soggetti li abbiamo individuati, per quello che risulta dai documenti dei segretari da Bill Clinton nel 2000 e che abbiamo reperito appunto a Washington, a College Park. Ci sono nomi e cognomi anche dei banditi della banda Giuliano. Dovevamo andare a Washington per sapere come stavano le cose, perché ancora oggi l'archivio di Stato ci scrive che quelle carte sono inaccessibili. Quindi non c'è nessuna intenzione da parte dello Stato di fare luce e chiarezza su questa vicenda.
0: Francesco Renda, professore emerito di storia moderna dell'Università Palermo, inquadra così la strage di Portella della Ginesta. Renda ha scritto l'introduzione di un libro di Girolamo Licausi, esponente comunista siciliano.
2: Di Portella della Ginesta sappiamo tutto e non sappiamo nulla, nel senso cioè che ancora oggi noi non sappiamo chi ha armato la mano di Giuliano. Non lo sappiamo. E tutte le ricerche che sono state fatte

0: non hanno approdato a nessun risultato, perché il velo totale su questa cosa è stata posta dal ministro Scelba quando il 2 maggio, parlando alla Costituente, sostenne che il delitto non era politico, ma banditesco, ne attribuì la responsabilità a Giuliano e impedì che si facesse una ricerca in tutte le direzioni. Mancate quelle indagini poliziesche e giudiziarie col processo di Viterbo, naturalmente poi è riuscito impossibile definire, perché tutte le voci circolanti relativamente alle responsabilità, comprese anche le cose dette dai causi, erano fondate su ipotesi, non su documenti, non su fatti che possono essere riportati. I due protagonisti della storia di Portella, due protagonisti voglio dire dal punto di vista politico generale, sono Mario Scelba da una parte, che sostiene la parte padronale, diciamo, e Girolamo Li Causi dall'altra. Su Portella dalla Ginese, su come si è fatta la strage, io credo che con tutte le ricerche che sono state fatte da Casarrubia e dagli altri, siamo al punto di prima, ne sappiamo quanto prima. Siccome il tipo ha voluto fare riferimento al fatto che io fui a Portella della Ginestra, ma io fui a Portella della Ginestra non soltanto il 1 maggio, sono rimasto 10 giorni, ho fatto anche l'inchiesta su come è avvenuta la strage. Se fosse vero quello che si sostiene, i morti di Portella, quello che sostengono i ricercatori, i morti di Portella non potevano essere 11, perché dal punto di vista quantitativo rispetto alle altre stragi che ci sono state nel paese, insomma, è una piccola cosa. Se si fosse sparato, dove si dice che fosse la decima massi o altri, i morti sarebbero state centinaia. Testimoni giovani, che poi hanno testimoniato al processo di Viterbo, hanno confermato che si è sparato soltanto dalla pizzuta. I carabinieri poi hanno spiegato come furono sparati 1000 colpi e i morti furono soltanto 11. Chiesto se si fosse sparato dall'altra parte, se c'era gente dall'altra parte, quei testimoni oculari risposero no. Ma se si fosse sparato dall'altra parte, i morti, ripeto, sarebbero stati. Ma che sparatori erano questi della decima massa se non hanno ammazzato nessuno? Perché poi noi, quando portiamo le tesi, bisogna vedere gli effetti, se ci sono i fatti che confermano. E i fatti di Portella confermano soltanto che a sparare sono stati i banditi di Giuliano. Le armi dei banditi di Giuliano erano armi moderne. Li Causi disse anche che c'erano armi americane tra queste armi. Comunque erano armi efficaci, però che hanno provocato quella. Comunque il problema non è questo. Adesso siamo a 60 anni di distanza, non potendo avere più la verità politica, perché fu impedita, e neanche la verità giudiziaria, che è difficile riaprire il processo, dobbiamo vedere se è possibile conseguire una verità storica, che è l'unica ricerca che oggi possiamo fare. Il resto possiamo ripetere la nostra tradizione, la nostra gloria, i nostri meriti, ma dal punto di vista dell'accertamento della verità, oggi come oggi possiamo acquisire solo una verità storica.
1: Lo storico Nicola Tanfaglia ha lavorato sui documenti degli archivi italiani e stranieri ed è arrivato ad una conclusione sui mandanti della strage di Portella, ma molti suoi colleghi lo hanno duramente criticato.
2: Un esempio molto significativo perché mi riguarda direttamente. Io 3 anni fa ho scritto un libro in cui ho utilizzato una serie di documenti americani e italiani per ricostruire la strage di Portella della Ginestra. E quello che mi è capitato è che gli storici italiani, gran parte degli storici italiani, non hanno voluto accettare quello che veniva fuori dai documenti americani e italiani nuovi, perché questo contrastava molto con dei luoghi comuni che si erano ormai affermati, cioè che la strage di Portella l'aveva fatta soltanto Salvatore Giuliano, che non erano entrati altri attori, a cominciare dai servizi segreti americani, e che dunque questi documenti secondo loro non potevano cambiare la versione, diciamo, stabile. E questo è un caso in cui un episodio di revisionismo legato a fattori culturali non ha inferto la barriera che si era creata.
1: Ma cosa potrebbe rivelare ancora l'inchiesta sulla strage di Portella della Ginetta? Lo storico Giuseppe Casarubea offre in conclusione una spiegazione certamente plausibile.
3: Ci sono delle persone ancora vive. Ci sono delle persone ancora vive che allora avevano 18 anni, che magari facevano parte di gruppi eversivi. Lei sa che subito dopo il 25 aprile molti gruppi si trasferirono in Sicilia. La Sicilia era come un grande arcipelago del neofascismo, questo non si sapeva. Era un pullulare di gruppi eversivi presenti su tutto il territorio nazionale, ma in Sicilia in modo particolare, perché la Sicilia era la prima terra liberata dagli alleati, no? E quindi c'era l'interesse da parte di coloro che volevano lottare il formarsi del nuovo Stato a fare in modo che questo Stato non sorgesse o sorgesse secondo certe caratteristiche. E molti gruppi neofascisti si trasferirono a Palermo. Palermo diventò la capitale di un progetto eversivo nazionale, e alla prima occasione cominciarono gli attacchi contro la democrazia.
1: Di Portella di Ginestra resta anche la memoria. Bella Sicilia ha intervistato alcuni testimoni. Molti c'erano, ma erano piccoli, altri non c'erano. Altri ancora hanno ascoltato i racconti dei più vecchi.
4: Lei il primo marzo del 1947 era lì?
5: Sì, ma non mi ricordo troppo, però troppo.
4: Niente, non si ricorda niente. Quanti anni aveva?
5: Era 5 anni.
4: Ah, troppo piccolo.
5: Troppo piccolo. Sì, sì.
4: Lei era lì?
6: 5 anni.
4: 5
6: aveva.
4: Anni che lei
6: mio padre mi stava portando a mano. A quell'ora si andava a piedi.
4: Suo padre non rimase ferito?
6: Mio padre non è stato ferito, perché noi non ci siamo arrivati là. Però aveva un cognato che ora è morto, che ci raccontava che davanti a lui è caduto uno morto. E lui si è buttato insieme a lui e non ha successo niente.
4: I parenti suoi ne sono morti là?
5: Sì, tutti morti. No, là no. No. Là no.
4: Quindi, ma lei c'era, era piccolino. Lei c'era?
5: Io non c'era, non so proprio niente.
4: Quindi non l'ha saputo quel giorno qui lei?
5: No, non c'era al paese.
4: Ma poi le terre le hanno date o no?
5: Sì. L'hanno dato e l'hanno passato. E l'hanno preso. Non ce l'hanno.
4: A lei gliel'hanno data la terra?
5: Io non c'ero.
4: A lei la terra gliel'hanno data?
6: No.
4: No. Ma qualcuno gliel'hanno data la terra,
6: sì,
4: o no?
6: Sì, ce l'hanno data, le forme agrarie gliel'hanno data. Sì.
4: Ok, sentiamo dall'altro lato, vediamo un po'. Buongiorno. Lei c'era lì a Portella nel 47?
7: No, proprio là no. Io era che stavo venendo alla Portella da metà di strada.
4: E come l'ha saputo lei?
7: E correvano tutti quei mulli, quello che erano vivi, nella campagna, e ognuno scappava.
4: Quindi lei ha visto scappare e ha capito, sì, che era successo qualcosa?
7: Come no? E prima dicevano che era festa, dicevano, quando lo sparavano, poi quando hanno saputo che cadevano la gente, hanno morto. Qualche 12 gente era morto.
4: Qualche parente suo?
7: No, no.
4: No, ho capito. Sentiamo lui. Lei c'era là?
8: No, non c'era. Quell'anno non ci sono stato. L'unico anno che non ci sono stato.
4: E l'ha saputo quando è rientrato? Quando l'ha
8: poi
4: saputo?
8: Abbiamo visto, perché io avevo 15 anni e siamo andati in campagna con mio padre. In modo come siamo tornati, abbiamo visto tutta la gente sparpagliata che correva di qua. E così abbiamo saputo che è successo qualcosa.
4: C'erano parenti suoi, qualcuno che conosceva che è morto?
8: No, c'era un ragazzo che era all'età mia, che conoscevo, certo Sarafino si chiamava.
4: Ma il bandito Giuliano veniva spesso qua oppure era la prima?
9: Veniva.
8: Lui veniva perché dormiva qua.
9: Aveva parenti magari.
8: Dormiva qua, non è che c'aveva dei parenti pure.
4: Ma lui qui lo disse in giro che era stato lui?
8: Così si diceva che è stato lui, però nessuno lo sa chi è stato.
4: Secondo lei chi è stato a mandare quelli là?
8: I cappuccioni, la mafia.
9: E chi deve Roma pure.
4: Sono cambiati i tempi da allora a oggi? O è sempre la stessa
8: cosa? Quello lì è 99 anni. 99.
4: È vero che ha 99 anni lei?
10: Quasi.
4: Quanti? 98? Si sega qua. Lei c'era a Portella?
10: Ci hanno sparato, senza sapere di dove vengono queste cose. Chi lo sa? E siamo rimasti lì per puro caso. Ora siamo qua.
4: Ma e combattiamo. Dalla montagna?
10: Certo, non è che sarà dalla montagna.
4: Li ha visti lei?
10: Ma li ha visti di lontano però, non da vicino.
4: Quindi è scappato?
10: Cosa doveva fare? Cioè, stava là.
4: Non poteva restare a morire come gli altri. E accanto a lei è caduto qualcuno?
10: L'ho visto cadere vicino, ma non poteva darti aiuto.
4: Ma voi perché eravate andati là? Per festeggiare cosa?
10: Per festeggiare il 1° maggio è festa del lavoro perché è di tutti. È vero o no? Sì. E l'abbiamo festeggiato. E chi sono quelli che hanno sparato non lo so. Ma quelli che ci volevano male.
4: Insomma, se l'è vista per miracolo lei?
10: Ah certo, due volte, uno alla guerra e uno qua a Portella.
11: Sonori di archivio, interviste all'autore. Il lato oscuro della verità. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità, solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 13:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 14:59.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Signori, buonasera. Ha preso informazione sul volo della cabina di spettacolo. Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri e circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove stimiamo di atterrare per circa mezz'ora. Il tempo procedendo verso sud è in miglioramento, per cui a Palermo è previsto tempo buono, visibilità ottima, temperatura di 22 gradi e leggero vento. La nostra rotta dopo il decollo è da Bologna a Firenze.
4: 27 giugno 1980. L'aereo DC-9 Itavia IH870 sta volando tranquillo dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna verso lo scalo di Palermo. Il pilota Domenico Gatti, che avete sentito, sembra sereno e parla per l'ultima volta ai passeggeri. Il decollo è avvenuto alle 20:08 con 113 minuti di ritardo. Alle 20:50 il pilota Domenico Gatti si mette in contatto con la sala operativa di Ciampino. La sua voce è calma.
5: Italia 870, diciamo, ha lasciato Ponza 3 miglia sulla destra, quindi quasi quasi la prima del Palermo così.
4: Alle 20:56 il pilota del DC-9 Italia IH870 si rimette nuovamente in contatto con Ciampino. Non ci sono tracce di ansia nella sua voce. L'arrivo è previsto intorno alle 21, ma il velivolo a Palermo non atterrerà mai, scompare dai radar per sempre, nel luogo aeronautico chiamato Punto Condor, con il suo carico di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. 27 giugno 1980, cade di venerdì, aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Sono le 17:30. Il caldo quasi non si sente. Un forte temporale rinfresca l'aria e pioggia d'estate, nulla di più. I bocchettoni dell'aria condizionata raffreddano il salone dell'aeroporto. I taxi scaricano passeggeri con valigie e pacchi. Sembrano non avere fretta alcuna. Del resto chi viaggia conosce regole che non sono scritte, codificate. Il venerdì di fine giugno negli aeroporti è meglio recarsi in anticipo per evitare problemi. L'orario di partenza previsto del volo Bologna-Palermo è fissato alle 18:15. Il biglietto, prendimi il biglietto, tienilo tu che vado a telefonare. Il tabellone segna però forti ritardi su tutte le linee. Saperlo prima, sarei rimasta a casa almeno un'ora. Davanti al box della compagnia Itavia sono già radunate 77 persone, 77 passeggeri. Itavia, buon pomeriggio. Vi informiamo che il volo IH870 con destinazione Palermo porta ritardo. I molti si guardano, la hostess di terra è gentile. Risponde ad ogni domanda. Cosa è successo? Ci sono problemi? Stanno lì, nella sala delle partenze, con i bagagli sempre più pesanti. Chi è seduto, chi sta in piedi, pronti a catturare un cenno, una spiegazione. Accidenti! Chissà che ora arriveremo a Palermo. L'orario di partenza è previsto del 19, IH870 dell'Italia per la tratta Bologna-Palermo è fissato alle 18.15. Altri passeggeri prendono tempo e sanno che in un aeroporto a fine giugno si può anche aspettare. Chi legge un giornale, chi si guarda intorno, chi si reca al duty free, un profumo, una stecca di sigarette, l'ultimo settimanale, il libro, il quotidiano che non si è potuto leggere al mattino, il regalo per il nipotino. C'è una discreta fila davanti alle cabine telefoniche. Sono impazienti, con i gettoni in mano, il biglietto nel taschino della giacca. Dicono che arriveremo in ritardo, un'ora e mezza, forse più. C'è chi riesce ad avvertire i familiari, ma altri non ce la faranno mai. Luigi Anders è un medico dentista. Si reca a Palermo un matrimonio fissato da mesi, quello della sorella del suo migliore amico. È con lui Cinzia Benedetti, appena laureata in lingue all'Università di Pavia. Francesco Baiamonte commercia in carne, per lui è un viaggio di lavoro, non certo di piacere. Paola Bonati deve raggiungere il padre ad un congresso in Sicilia, amministra la società Emir. Alberto Bonfietti, insegnante di scuola media a Mantova, giornalista del quotidiano Lotta Continua. Quel volo lo deve proprio prendere, a Palermo lo attende la figlia e la sua compagna. A Silvia ha promesso la festa di compleanno più bella. Alberto Bosco rientra nella sua città, si occupa di macchinari per l'estrazione del marmo come Andrea Guarano. Una settimana di caldo e lavoro, ma Palermo con le palme, le granite, il caffè è ancora troppo lontana. Oltre 600 miglia, anche Maria Vincenza Calderone torna a casa a Bologna, c'è stata fin troppo. All'ospedale, una visita medica di controllo dopo l'intervento alla gamba destra. Giuseppe Cammarata è un carabiniere, proprio come Giacomo Guerino. Sono in permesso, motivi diversi, stessa destinazione. Arnaldo Campanini è di Parma, a Bologna ci è arrivato in treno, neanche un'ora. È un grande esperto di macchine per l'industria alimentare. Antonella Cappellini, avvocato, è attesa a Villa Igea, alla riunione del comitato ristretto degli agenti di cambio. Con lei c'è Guelfo Gherati. 27 giugno 1980. Quel 19 di miglia ne ha già percorse parecchie. I tecnici della Mezzia Terme lo trasportano fuori dall'hangar che è quasi l'alba. Controllano la sua strumentazione fin nei minimi particolari. Gli uomini dell'impresa di pulizia lavano gli interni, i sedili, la toilette. Lindo e senza polvere come nuovo, alle 8.07 decolla all'aeroporto calabrese. Le ruote graffiano la pista di Roma Ciampino alle 8.54. Poi via per una nuova partenza. Alle 10.12 lascia Roma. 42 minuti dopo è a Bologna. Vola su e giù dalle aerovie, sotto un cielo a tratti limpido e in altri momenti in mezzo a nuvole nere cariche di acqua. Quando esce dalle perturbazioni, pilota e passeggeri possono osservare perfino il contorno delle Alpi. Sotto la loro prospettiva corre intatta la dorsale degli Appennini. Da lassù paesi e città sembrano minuscoli agglomerati, strade che si intersecano e delimitano campi coltivati e ancora tutti da arare. Sono le 13.03, il 19 decolla da Bologna a Borgo Panigale e alle 14.29 torna al punto iniziale, la Mezzia Terme. 39 minuti di ritardo, alle 16.10 l'aereo è ancora in marcia, sembra una macchina perfetta. Nessun problema rilevante, tranne quel ritardo salito ormai a 89 minuti. A Palermo Punta Raisi arriva alle 16.59. Il 19 raggiunge Bologna alle 19.03, 94 minuti dopo l'orario previsto. Per il 19 c'è già un'altra partenza. L'ultimo rullaggio della giornata inizierà alle 20.02, poi il decollo alle 20.08. 113 minuti di ritardo. Alle 21.13 si giungerà a Palermo, se qualcuno lo lasciasse volare in cielo. Il DC-9 dell'Italia IH870 è un aereo bianco con strisce rosso pompeiano, a corto medio raggio, del tipo DC-9 serie 10 Model 15, progettato e costruito dalla società americana McDonnell Douglas, CEO di Long Beach in California. Numero di serie di costruzione 45724. Svetta nei cieli per la prima volta nel 1966 con la bandiera della compagnia Hawaiian Airlines. Il mondo lo ha ruotato più volte, sopra deserti, oceani e città. Realizzato interamente in metallo con parti minori in vetro resina, dotato di due motori posizionati in coda del tipo turbofan Pratt & Whitney 178D7A. L'equipaggio è composto da due piloti e due assistenti di volo. Una capacità di trasporto di 95 passeggeri in classe turistica, disposti in file di 5 sedili in corridoi centrali. Quel giorno nel computer della compagnia Itavia si contano 77 nomi, oltre ai 4 dell'equipaggio. Porta un peso ridotto, molto meno rispetto al pieno carico. Il DC-9 è fornito da un sistema di pressurizzazione e condizionamento dell'aria, una toilette nell'estremità posteriore della cabina, due ripostigli galley per la conservazione di cibi e bevande, due porte d'accesso con scalette incorporate, 4 uscite di sicurezza. I bagagli vengono caricati in due vani al di sotto del pavimento della cabina passeggeri, 27 metri di apertura alare, 21 tonnellate di peso a vuoto, una velocità massima di crociera di 903 km orari ad una quota massima di 7.620 metri, 25.000 piedi. Nel 1980 quell'aereo è di proprietà dell'Itavia S.p.A., società di Catanzaro. In Italia viene immatricolato la prima volta nel marzo del 72. Ottiene il certificato RAI numero 6034. Viene revisionato ogni settimana, sono irrilevanti le anomalie segnalate. L'indicatore carburante serbatoio centrale non attendibile. Il finestrino superiore copilota con deformazioni e bolle e la scala passeggeri non rientrante elettricamente. Dettagli. Non c'è nulla che può compromettere la sicurezza del volo. Quel DC-9 è praticamente un mulo. Il carburante è del tipo Mobil Jet A1, 7100 litri tondi, quanto basta per compiere senza problemi l'intera tratta. Nel DC-9 sono montate due scatole nere. C'è un registratore dei parametri di volo del tipo Crash o Flight Data Recorder, revisionato nel febbraio dell'80. Vi è un cockpit voice recorder ispezionato nell'aprile dell'80, in grado di registrare tutte le comunicazioni radio terra bordo terra e tra i piloti e l'equipaggio. Sono le 19.03, il DC-9 atterra all'aeroporto di Bologna Borgo Panigale. Si sistema nella parte centrale del piazzale antistante l'aerostazione Piazzola 3. La prua è rivolta verso l'edificio, 75 metri, non uno di meno. Salone delle partenze. Sono impazienti i passeggeri del volo Itavia. Orologio al polso, non si perdono neanche una mossa del personale di terra della compagnia. Ci sono gli impiegati del Ministero delle Finanze Antonio Caslia e Rita Guzzo, l'ingegnere dell'ANIC di Genova Giovanni Cerami e ancora l'intera famiglia D'Alfonso con Salvatore, Maria Grazia e i figli Sebastiano, Salvatore e Francesca, Michele Davi e invece un rappresentante di prodotti dolciari fitofarmaci, il macellaio Calogero Di Cicco. Si è appena recato in una fattoria vicino a Bologna, ma l'altro suo collega, Vito Gallo, non lo conosce. Elvira Delisi è felice per la laurea ottenuta dal fratello d'Urbino. Accanto a lei c'è la figlia Alessandra. La famiglia Diodato si è presa già due carrelli. Sono le 19.08 e le porte dell'aereo si spalancano. I passeggeri in arrivo scendono dalla scaletta. Quei volti che attendono di essere imbarcati non li incroceranno mai. Alle 19.15, in 7 minuti, sbarcano tutte quanti. Alle 19.23, anche l'ultimo bagaglio montato sui carrelli, 19 è vuoto. Ci vogliono 10 minuti per pulirlo e sistemarlo. Alle 19.33 è pronto per un nuovo servizio. Giacomo Filippi è gestore di una fabbrica di surgelati. Vito Fontana con la moglie Francesca e il figlio Carlo vengono da Padova. Una visita specialistica all'ospedale. Rosario Fullone ha accompagnato la sua consorte ad un centro per malattie renali. Antonino Greco è agente di pubblica sicurezza. Marta Gruber, un'impiegata all'hotel delle Palme di Palermo. Vincenzo Guardi fa il piastrellista. E grazie a Guerra la bracciante agricola. Nomi, cognomi, mestieri, tutti compaiono nella lista dei passeggeri dell'Italia. Un lungo foglio con la carta intestata dalle compagnie, con i posti già assegnati, fumatori o non fumatori, i bambini nei sedili davanti con i genitori. Alle 19.33 si prega i signori passeggeri di recarsi ai box dell'Italia. Diamo inizio alle procedure di imbarco. IH870 e 19 in volo da Bologna a Palermo, una somma di lunghe attese, di grandi speranze. Giuseppe Lachina è un fotografo ambulante, a Palermo si deve incontrare con la famiglia. Gaetano La Rocca è un assicuratore, Paolo Licata è un maresciallo in pensione della Guardia di Finanza con le nipoti Daniela e Tiziana, Rosaria Maria Liotta, borsista dell'Università di Palermo, Giovanna Lapo, casalinga, la figlia Francesca, Giuseppe Manitta, imprenditore edile, Claudio Marchese, studente universitario, Erika Mazzei, albergatrice con sua sorella Rita, Maria Magnani, commessa in una farmacia vaustica in un villaggio turistico, Annino Molteni, ragioniere, direttore amministrativo di una società produttrice di sali minerali, Guglielmo Norrito, impiegato, Lorenzo Ongari, geometra, lavora in un'azienda metalmeccanica di Mantova, Paola Papi, impiegata a Verona, Carlo e Francesca Partinello, bracciante agricolo casalinghe, Anna Paola Pellicciotti in visita da amici, gli studenti Giovanni e Antonella Pinocchio, Gaetano Prestileo, ingegnere, Giulia Reina, pensionata, Andrea Riina, manovale edile, Costanzo Ronchini, perito della SNAM, Marianna Siracusa, pensionata, Elena Speciale, casalinga, Giuliana Superchi, bambina. Nomi comuni in volti che puoi incontrare al supermercato, al bar, allo stadio di domenica, vicini al tavolo di una trattoria, ad un concerto. Nomi, cognomi e mestieri, proprio quelli di Pierantonio Torres, commerciante di tessuti, Concetta Tripiciano, assistente ordinario di matematica, Pierpaolo Ugolin, tecnico della SNAM, come Marco Volanti, Daniela Valentini, Giuseppe Valenza, agente di commercio, Massimo Venturi, impiegato di banca, Maria Volpe, pensionata, Emanuele Zanetti con i figli Alessandro e Nicola. Sul 19 li attendono i componenti dell'equipaggio. Domenico Gatti, 44 anni, di Bastia, primo comandante. Enzo Fontana, 32 anni, romano, primo ufficiale pilota. Rosa De Dominicis, 21 anni, romana, allieva oste. Paolo Morici, 39 anni, romano, assistente di volo responsabile di seconda. Alle 19.55 le porte si chiudono. Tutto è sigillato. Nessuno può più ormai scendere. 63 adulti, 14 minori di cui 2 neonati, 4 membri di equipaggio, ognuno nel posto assegnato. Stanno chiusi e protetti nel loro 19. Fuori la pioggia intermittente se n'è andata da poco.
6: A bordo, il comandante che parla per darvi alcune brevi informazioni sul nostro volo.
4: Il comandante si presenta e illustra il piano di volo. Le hostess ricordano dove sono ubicate le uscite, dove stanno gli scivoli, come gonfiare il salvagente in caso di emergenza, che cosa prescrivono le norme di sicurezza. La torre di controllo di Bologna Borgo Panigale dal via libera. Il 19 si muove in direzione della pista, lentamente si posiziona. La radio gracchia, ma la voce dell'operatore rimbomba nella cabina di pilotaggio. Bologna Ground, Pronto per la messa in moto. Italia 870 autorizzato. Temperatura 24, stop orario sull'ora. Avete l'ultimo bollettino? Davanti c'è solo la lunga striscia di asfalto, poco meno di un chilometro. Sopra il cielo azzurro. Sulla destra e sulla sinistra si scorgono altri aerei negli hangar. Ancora i capannoni, alberi e più in là le verdi colline di Bologna. Le vetture dei vigili del fuoco si fermano. Le ali dell'aereo sono perpendicolari alla pista. Su quella di sinistra 19 porta una scritta con vernice nera. ITG. Le 20.02 rullaggio. Tavia 870, autorizzato Palermo, via Firenze, Ambra 13. Salire e mantenere il livello di volo 190. Ripeta e chiami pronti al decollo. Vai, i motori sono a piena potenza. Vibrano poco prima della partenza, gli strumenti non registrano anomalia alcuna, tutto perfetto. Ogni strumento è sincronizzato, basta solo un segnale. Il pilota spinge in avanti le manette e rilascia i freni. Le ruote macinano decine di metri. L'aereo sobbalza, ma la senti tutta la forza imprimersi sulla pista. Le imbardate a destra e a sinistra si fanno pesanti. Manca poco, solo l'ultimo segnale. I flap scendono dal dorso delle ali. L'aereo non è più terra. Un balzo leggero quasi impercettibile. Un vuoto. Neanche ti accorgi che sei già oltre 100 metri di altezza. E il 19 è già aria e cielo. Tra poco proseguiamo il viaggio del 19 Italia IH870 sul giornale radio. Al lato oscuro della verità.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 15 e 21 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
7: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
4: Sono le 20.08 e il 19 Italia IH870 sale sull'aerovia Ambra 12. Alle 20.26 il volo del 19 sembra inarrestabile. Il pilota allora comunica con il radar del centro di controllo di Ciampino. Per raccontare una parte del viaggio del 19 ci viene in conto il Teatro Civile di Marco Paolini.
8: Vediamo che sta andando verso Grosseto. Ma che prua ha? La 870 è perfettamente allineata sulla radiale di Firenze. Abbiamo 153 in prua. Diteci che cosa dobbiamo fare, gli dice l'aereo di sopra. Terra gli dice, adesso vedo che sta rientrando però, eh. Praticamente, ecco, diciamo che si è riallineato. Mantenga questa prua. E il comandante pilota gli fa, noi non ci siamo mossi, eh.
4: Sono le 20.40, l'aereo giunge all'altezza di Roma, è spostato leggermente a destra sull'incrocio tra Ambra 14 e la Green 23. Per le carte militari aeronautico il punto si chiama Puma. Vira a destra, abbandona Ambra 14 e taglia verso il mare, sorvola Pratica di Mare ed è sopra la lunga distesa di acqua, il Bar Tirreno. Ma alle 20.44 qualcosa non quadra. Alle 20.50 il 19 è sull'isola di Ponza. La sorvola rimbocca l'aerovia Ambra 13 che va giù fino a Tripoli, passando per Palermo Punta Raisi, dove l'aereo è atteso per le 21.13. Roma Radar vede l'aereo passare leggermente spostato ad ovest dell'isola. Punto Condor. Sono le 20.59. Il pilota forse vede qualcosa di inverosimile, lo stupore, la lingua piegata sul palato, neanche una frase, le mani che non rispondono, nemmeno il cervello. la radio proprio non riesce ad attivarla, la paralisi. Una frase di un secondo, un attimo, guà.
9: C'è il meteo da Palermo, l'ultima voce che sentono. Calma di vento, temperatura 23 gradi. Molto bene. Quanto manca le 9? Nella scatola nera, ripescata dal fondo del mare, quella delle voci dei piloti, che scherzano, c'è una barzelletta.

0: nulla. Tutto quello che racconto è compatibile sia con l'ipotesi di un missile, sia con quella di un aereo che gli passa così vicino da determinare quello che succede dopo. Non cambia. Il colpo strappa per primo il motore destro con un petto della fiancata da cui entra l'aria provocando una decompressione veloce che dal fondo arriva in avanti. Il colpo ha interrotto la corrente. Tutta l'alimentazione passa immediatamente al motore di sinistra, sovralimentandolo. Si blocca anche il motore di sinistra. La centina che tiene uniti i motori, punto di forza dell'aereo, si rompe. La parte superiore dell'aereo si apre in direzione opposta al moto come un apriscatole, si tronca la parte posteriore dell'aereo e si stacca indietro. La coda vola via per cortocircuito, i timoni di coda, si spezza un frammento di ala, il resto di lasciare un messaggio in bottiglia. Non c'è tempo di dirci cosa fare. C'è un suono nella cabina come ultima parola. Voilà!
1: Il DC-9 sparisce dai radar, sepolto oltre 3.000 metri negli abissi del Mar Tirreno. Nei siti radar c'è agitazione.
0: Novità? No, niente. Stiamo cercando di ottenere qualche informazione dai due radar che sono in Sicilia, i radar della difesa. Sembra che abbiano guardato quando gliel'abbiamo detto noi. Si sperava avessero seguito due tracce, l'Italia sopra, l'Ermalta sotto, avessero preso nota della posizione dove era sparita la traccia, però dice che non stavano guardando perché hanno l'esercitazione. Ma c'era l'esercitazione? Sì, c'era esercitazione. Dice che vedono razzolà diversi aerei americani. Io pure stavo ipotizzando un'eventuale collisione o un'esplosione in volo.
1: In questa serie di registrazioni inedite che potete trovare solo sul sito che ho realizzato insieme al collega Fabrizio Colarieti, www.strage80.it, potete ascoltare le conversazioni tra le varie sale operative. Ecco quella tra la sala operativa di Licola in codice Barca e centro di Massala.
2: Hai visto perché il NTO del 870 19 da Bologna a Palermo? Da Bologna a Palermo? A che ora è passato da noi? Questo è un punto stimato. Questo qua è passato da voi circa mezz'ora fa. Allora va bene, quindi hotel 870 19 da Bologna a Palermo. Da Bologna a Palermo. Adesso vedo un po', va, ti faccio vedere qualcosa, eh? Non mi faccio vedere qualcosa, per piacere. Vabbè.
1: Intanto gli operatori di Ciampino tentano di chiamare l'ambasciata americana.
3: C'era un'esercitazione in giro? Americana? Fino a che ora? Quanto?
4: 1:30.
3: L'autonomia, e il tempo di volo quant'era? Era? Giornale in Sicilia. Io ho detto, infatti. Sicilia, vabbè, comunque mi ha fatto una domanda sensata, ma questo semplicemente avete contato, avete avuto contatti, avete semplicemente perso contatto e basta, dico sì, abbiamo semplicemente perso contatto.
4: L'unica cosa era riuscire a beccare lì qualche era riuscire a parlare con qualche americano tipico.
3: E come? Questo che io sto chiedendo a loro. Io quindi sto telefonando a
4: voi. Io sto telefonando a voi. Ma poi quando mi ha cantato un fatto, perché c'è anche quella madre.
1: Sempre in quelle ore concitate Martina Franca chiama il sito di Nicola Barca.
5: Barca? Sì? Perché voi mercato avete visto l'idiota 870?
6: Senti, stiamo parlando con Sasso, ci stiamo mettendo d'accordo con loro, va bene?
5: Ma non l'avete visto?
6: Senti Sasso, stiamo facendo portare una traccia che probabilmente forse sarà proprio questa.
5: E dove sta?
6: Dove stava?
1: A distanza di molti anni si conoscono numerosi particolari dell'abbattimento del DC9, una verità racchiusa in 5.000 pagine nella sentenza d'ordinanza del giudice romano Rosario Priore. Nessun cedimento strutturale, nessuna bomba scoppiata a bordo. L'indagine accerta invece la presenza di velivoli militari italiani, francesi e americani con il transponder spento, tutti impegnati in un'esercitazione militare lungo l'autostrada del cielo, percorsa dalla DC9. Si andrà avanti fino al processo dove generali dell'aeronautica, vertici dei servizi segreti, sono stati assolti in via definitiva per i depistaggi sulla strage. 19 anni di accertamenti, 4 anni di istruttoria, 2 milioni di atti giudiziari, perizie e controperizie. I giudici assolvono i generali Tascio e Melillo, prescrivono l'imputazione specifica per i generali Ferri e Bartolucci. Li assolvono dal reato di alto tradimento. Secondo l'accusa, Bartolucci, capo di Stato Maggiore all'epoca del disastro, e il suo vice Ferri non avrebbero comunicato al governo l'informazione dell'analisi del radar Marconi, in cui si rilevava la probabile presenza di aerei non identificati nei pressi del DC9 e il contenuto di una nota nella quale si faceva riferimento al possibile ruolo di altri aerei militari coinvolti nel disastro. Il 10 settembre 2011 una sentenza emessa dal giudice civile Paola Proto Pisani ha condannato i ministeri della difesa dei trasporti al pagamento di oltre 100 milioni di euro in favore di 42 familiari delle vittime della strage di Ustica. Le conclusioni del giudice di Palermo escludono che una bomba fosse esplosa a bordo del DC9, affermando bensì che l'aereo civile fosse stato abbattuto durante una vera e propria azione di guerra. Il 28 gennaio 2013 la Corte di Cassazione, nel respingere i ricorsi dell'Avvocatura dello Stato, ha confermato la precedente condanna, condividendo che il DC9 Itavia fosse caduto non per un'esplosione interna, bensì a causa di un missile o di una collisione con un aereo militare. I competenti ministeri furono dunque condannati a risarcire i familiari delle 81 vittime per non aver garantito con sufficienti controlli dei radar civili e militari la sicurezza dei cieli. Il 28 giugno 2017 un ulteriore ricorso dell'Avvocatura dello Stato è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Palermo, che ha nuovamente additato a causa dell'incidente un atto ostile perpetrato da un aereo militare straniero, americano o francese, anche se non ancora identificato. Andrea Purgatori nel 1980 lavorava al Corriere della Sera. È stato il primo collega a capire che quella tra Ustica e Ponza non fu una sciagura aerea ma una strage in tempo di pace.
7: Ma era una guerra naturalmente non dichiarata, ma combattuta già da qualche tempo, dove lo scenario internazionale, soprattutto nel Mediterraneo, era estremamente caldo. La Francia in Chad che aiutava le truppe contro Gheddafi, Gheddafi contro l'Egitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in una situazione di conflittualità, di tensione. Gli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran ancora in mano ai giovani Pasdaran. In tutto questo Gheddafi approfittava del, diciamo, rapporto che aveva con l'Italia, era il nostro ed è ancora principale fornitore energetico sul piano del petrolio, c'erano 20.000 lavoratori in Libia, beh, insomma, in qualche modo con i servizi segreti otteneva che alcuni dei suoi MiG che andavano in manutenzione in Jugoslavia ritornassero a casa passando sul Tirreno.
1: Il generale Nicola Boz si trova la sera del 27 giugno 1980 intorno alla base militare di Solenzara in Corsica. Nota qualcosa di strano. Sarà sentito dai magistrati.

0: 10 anni, finché lei è stato chiamato da priore,
1: sì.
0: Lei non ha mai pensato che quello che lei ha visto potrebbe essere importante?
1: No, assolutamente.
0: Ormai?
1: Ho cominciato a...
0: Perché le voci che è stato...
1: No, ho cominciato a rendermi conto proprio quando il priore è venuto giù in Calabria, nell'89, mi sembra. Nell'89 o nel 90.
0: 90.
1: Okay, nel 90. 90.
0: Secondo lei che cosa è successo in questa
1: notte? Nella notte? È successo questo. si sono incrociate le due cose. La prima è che l'aereo dell'Italia, che era in ritardo, è scomparso. E quindi ricerche. La seconda è il fatto che Gheddafi doveva effettuare una visita, poi l'ha detto, l'ha dichiarato anche lui, una visita in Polonia, l'hanno avvertito durante il tragitto da Bengasi in Polonia, Varsavia, attraverso l'Italia, sopra il Tirreno, è rientrato, però l'hanno avvertito e gli hanno detto non torni in Libia perché c'è il tentativo di colpo di Stato. Lui ha atterrato, queste sono le notizie che io ho avuto, prima dal Krizmancic e poi attraverso dalla Chiesa, le prime notizie erano, perché la notizia del colpo di Stato si è saputa sui giornali dell'epoca, quindi siamo fine giugno, luglio, e attraverso i sismi, sicuramente della Chiesa aveva dei rapporti con i sismi, e lui è atterrato a Malta perché il presidente della Repubblica di Malta, Don Vintoff, era un suo caro amico.
0: Scusa. E secondo lei che è successo con quell'amico che è caduto nel fila?
1: L'amico
0: 23.
1: Quello è... Sono due teorie. La prima è che ad un momento hanno avvertito chi doveva intervenire sull'aereo di Gheddafi, perché l'aereo di Gheddafi doveva essere abbattuto, questo secondo la teoria. Non mi chiedete se è quella vero, però a me l'hanno raccontata così. Doveva essere abbattuto dove? Al centro del Tirreno, che è mare internazionale, al centro del Tirreno, anche se è circondato da territori, però al centro, doveva essere abbattuto. Da chi? Da aerei libici, perché la Libia in quel periodo stava addestrando e manutenzionando gli aerei MiG-23 che aveva avuto dall'Unione Sovietica. E questa manutenzione avveniva in un aeroporto della Jugoslavia. Loro però non avevano questi aerei all'autonomia partendo da Bengasi, che era la loro base, andare direttamente. Avevano bisogno di almeno un rifornimento. E questo rifornimento lo facevano in un aeroporto italiano, col consenso dell'Italia. Dove? E un aeroporto militare della Sardegna, nei dintorni, credo, o Cagliari-Elmas, la parte militare, all'epoca c'era la parte militare, comunque lì. E, però questi aerei, in caso di necessità, partendo da Alma, potevano avere delle noie, i motori, potevano avere aerei nuovi, eccetera. Allora avevano due possibilità, di poter accedere a due aeroporti militari, esclusivamente militari. Il primo era quello di Crotone, e l'altro invece era in Puglia, un altro aeroporto militare della Puglia, sia all'andata che al ritorno. E quindi la prima spiegazione del MIG, che il MIG ha partecipato a questa azione contro, sbagliando poi, perché l'aereo di Gheddafi era un DC-9, così come l'aereo dell'Italia. A un dato momento la notizia fornita dalle,

0: dai servizi di sicurezza italiani era che l'aereo aveva invertito la rotta, quello di Gheddafi, e quindi aveva assunto una rotta nord-sud. L'aereo dell'Italia era quella rotta, e quindi gli aerei che dovevano attaccare si sono trovati di fronte a un aereo un DC-9, ma non era più quello di Gheddafi, che invece era già avanti. Questa era la teoria.
1: Un tempo interminabile che per i familiari delle vittime si è consumato attendendo una verità, tra rabbia, sconforto, speranza e disillusione. Dara Bonfetti aveva un fratello sul DC-9 e da allora presiede l'Associazione dei Familiari delle Vittime.
2: Sì, io mandai questa lettera a tutti i parenti nell'88, proprio perché soltanto da pochi anni ero riuscita a ripensare a questa vicenda, a ripensare e a capire che dalle istituzioni, Parlamento, Governo e Magistratura, non avevamo avuto per ben 6-7 anni alcuna risposta. E allora ci mobilitammo prima con un comitato per la verità su Ustica. Questo fu necessario ma non sufficiente. Allora nell'88 anche noi come parenti riuscimmo, dopo questa mia sollecitazione, a riunirci, a trovarci e a lottare. Nell'88, 89, 90 io ho certamente oggi la possibilità di dire che se non ci fossimo stati noi su questa vicenda sarebbe continuato quell'incredibile e assoluto silenzio.
1: La pista francese dietro all'abbattimento del DC-9 torna recentemente in auge con le dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio e della Corte Costituzionale Giuliano Amato al quotidiano La Repubblica. Dice Amato: la versione più credibile è quella della responsabilità dell'aeronautica francese con la complicità degli americani e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli la sera di quel 27 giugno. Si voleva fare la pelle a Gheddafi, dice Amato, in volo su un MiG della sua aviazione. Il piano prevedeva di simulare un'esercitazione della NATO con molti aerei in azione, nel corso della quale sarebbe dovuto partire un missile contro il leader libico. L'esercitazione era una messa in scena che avrebbe permesso di spacciare l'attentato come incidente involontario. Poi, in una conferenza stampa, Amato spiega meglio il senso delle sue dichiarazioni.
3: Ho letto che avevo ritrattato. Che cosa ho ritrattato? La verità su Ustica? Ma io non ho mai detto che stavo dando la verità su Ustica. Io ho scritto, lo ha poi trascritto Simonetta Fiori, che portavo avanti l'ipotesi più fortemente ritenuta credibile, più o meno, tra quelle che sono state formulate, specificando che io non avevo alcuna verità da offrire e che il mio scopo oggi era quello di provocare, se possibile, un avvicinamento alla verità.
1: La pista francese era già stata formulata dall'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga in un'intervista a Sky e alla televisione francese.
4: Informarono l'allora sottosegretario di Stato, oggi ministro dell'Interno Giuliano Amato, e anche me, che erano stati i francesi decollando dalla Clemenceau un aereo di marina e che aveva lanciato un missile non ad impatto ma a risonanza, perché se fosse stato ad impatto non si sarebbe trovato nulla dell'aereo d'Ustica, nulla. E la tesi è questa, che loro sapevano che passava l'aereo di Gheddafi per andare o per tornare alla Jugoslavia. La verità è che Gheddafi si salvò perché il Sismi, il generale Santovitto, appresa l'informazione, lo informò che lui era appena decollato e torna indietro. I francesi questo lo sapevano e videro un aereo che era dall'altra parte dell'aereo italiano e si nascose dietro per non farsi prendere al radar, perché l'ombra, si dice così, dell'aereo italiano copriva l'ombra, ombreggiava, cioè non faceva vedere il radar. All pirates,
1: yes, they rabbi. 27 giugno 1980, poco dopo le 21, a quell'ora Bob Marley sale sul palco dello stadio di San Siro di Milano, canta Redemption Song e incanta 100.000 ragazzi. A 1200 km più a sud si consuma una strage. DC9, Itavia, IH870. Quella che vi abbiamo raccontato è la storia di passeggeri dentro un aereo. Decollato in un venerdì di fine giugno, una sera come tutte le altre d'estate, calde, con il cielo limpido. Gli strumenti che non segnalano anomalie, senza particolari problemi meteo operativi. Sono quelle frasi del pilota che criticano la funzionalità delle radioassistenze di Firenze, Bolsena e Ponza. Un viaggio di routine, una tratta neanche poi lunga, da nord a sud, poco più di 600 miglia. Uno scambio di necessarie informazioni tra l'equipaggio e i centri radar. Tutto normale, in un paese che nel 1980 è però anormale, a sovranità limitata, dove le informazioni necessarie che indaga sulle stragi vengono insabbiate. Non un atto di deviazione dei servizi di sicurezza e degli apparati dello Stato, ma un'azione congiunta di più organismi, finalizzata alla neutralizzazione della verità. Il loro è un atteggiamento a prescindere. DC9, Itavia, IH870. È la storia di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. Nomi, cognomi, mestieri, uomini, donne, bambini, partiti felici e serena da Bologna a Palermo, non li hanno mai lasciati scendere. A Ustica nessuno è stato. Forse un giorno, forse, ci diranno che l'aereo Itavia non è neppure partito. È partito? No, non è mai partito.
5: Interviste all'autore, materiale di archivio tratto dal sito stragi80.it di Daniele Biacchessi e Fabio Colarieti, tratto dallo spettacolo ETG di Marco Paolini.
6: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità, solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 17.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano e come tutti i sabati e le domeniche in replica mi accompagna il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: Allora, questa sera abbiamo con noi il dottor Roberto Bezzi. Buonasera.
4: Buonasera a voi.
2: Allora, chi è Roberto Bezzi? Intanto ha 54 anni, è nato a Palazzolo sull'Oglio a Brescia, è un funzionario del Ministero della Giustizia ed è responsabile dell'area educativa della casa di reclusione di Bollate alle porte di Milano. Allora, benvenuto Roberto. Allora, partiamo subito con la prima domanda, la sua esperienza in carcere, quando inizia e perché, e soprattutto c'è in questa esperienza qualcosa che la motiva oggi a portarla avanti?
4: Sì, allora la mia esperienza inizia nel 2000, quindi 26 anni fa. Inizia con l'Istituto Penale Minorile Beccaria per 4 anni e poi nel 2004 sono arrivato alla casa di reclusione di Milano Bollate. Tendenzialmente allora come oggi lo vivo come una grande sfida, cioè io credo che il nostro, diciamo, lavoro, per tanto che possa essere complesso, non è, come dire, sicuramente noioso. Ora, scoprire storie che forse non avrei mai potuto scoprire e provare a investire, come dire, in un ambito in cui secondo qualcuno sarebbe un vuoto a perdere. Ecco, mi piace l'idea che sia un vuoto a vincere.
2: Nel tentativo di costruire una mappa degli elementi che portano la persona alla devianza, quale peso assegnerebbe a ciascuno di essi?
4: Allora, direi quantomeno 3 elementi essenziali. Uno è quello del contesto familiare, sociale, insomma, come dire, del fatto che magari molti arrivano da noi perché hanno già familiarità con un ambito di questo tipo. Altri invece arrivano da mondi completamente diversi, che è la parte forse di cui nessuno mai, insomma, cioè, che non si pensa, cioè a quelli che fino al giorno prima sono esattamente come noi, persone normali, persone che hanno un buon livello economico, culturale, quindi tendenzialmente insomma, fattori sono due, quello sociale e quello affettivo, affettivo inteso in senso molto ampio, cioè coloro che hanno vissuto esperienze, come dire, di grave o media deprivazione. Spesso poi, quando sono grandi, si devono, come dire, devono trovare una propria identità, tra quelle possibili, in alcuni casi quella deviante, quella più facile.
2: Professore, è un ruolo difficile quello che interpreta Roberto Bezzi?
3: Certamente sì, concordo con quello che ha detto lui.
2: Ma è un ruolo che, intanto, lei ha scelto di portarlo qui oggi in studio per far conoscere che cosa a chi ci ascolta?
3: Beh, devo dire, se posso permettermi, che lui è una delle persone che stimo maggiormente, lo conosco da 20 anni buoni, per cui lui è il responsabile del reparto educativo di Bollate, ma nei fatti, nel circuito, è conosciuto come una persona di grande capacità, di grande competenza, intelligenza, io so come parla. E quindi, diciamo, tra i tanti educatori che conosco, almeno un centinaio, lui è quello che meglio può rappresentare la materia di cui stiamo parlando.
2: Ma perché, secondo lei? Perché lui ha questa... Cioè, evidentemente qualcosa che... Insomma, lei è dentro le carceri da più di 47 anni, no?
3: Sì. Ah,
2: lei ha detto, tra centinaia di persone che ho conosciuto che si occupano di, come dire, di adoperarsi nella parte educativa del carcere, lui è uno di quelli che evidentemente l'ha colpita di più.
3: Lo
2: ha riconosciuto come brillante, come, cioè, qualitativamente
3: valido? Giuro che non me l'aspettavo. all'ottavo, quello di fare una specie di, non dico di esame, insomma di presenza. Comunque, insomma, la questione è che lui, se posso permettermi senza offendere nessuno, è decisamente intelligente, a dirla sincera, proprio, no? È proprio intelligente. Inoltre è pure colto. E non è che è proprio all'ordine del giorno essere colti, ecco, intelligenti eppure motivati, eppure perché lui è pure motivato oltre a essere colto.
2: Allora, Roberto Bezzi, come lei lavora per il Ministero della Giustizia ed esercita un'attività, dice il professore, con un valore aggiunto che è quello della cultura. L'essere colto in qualche modo l'aiuta nell'esercizio di questa attività. Come l'aiuta?
4: Ma sicuramente il tema del carcere per me è la mia vita quotidiana, quindi io sono per molte ore dentro, però è vero che negli anni ho anche avuto la possibilità di, come dire, fare un minimo di pensiero, ricerca su questo tema, che collaboro anche con l'università, quindi il fatto di avere approfondito anche su un piano più teorico, di avere scritto delle cose, di avere curato un libro, significa semplicemente guardare ciò che io faccio interrogandomi e quindi cercando appunto di mettere anche un po' di cultura della pena e cultura dell'educazione degli adulti, che credo quello che si intendesse il professor Apano.
2: Con quale università?
4: Bicocca.
2: Con la Bicocca. Allora, visto che noi...
3: Cioè, lui praticamente si rapporta alla materia devianza con un atteggiamento che, nel rispetto delle differenze che esistono sempre tra gli uomini, come dire, io potrei sposare, anzi, è il mio.
2: No, ma perché lei, professore, è quello che ci ha sempre detto, in questo segmento manca, soprattutto nel segmento relativo al carcere, manca soprattutto la ricerca sulle cause della devianza.
3: Vero, lui è tra le poche persone che io conosco che invece è motivato a interrogarsi. Dopodiché, se ci mettiamo a parlare, la cosa si complica, si arricchisce, si articola. Però comunque lui è inequivocabilmente portato a interrogarsi, per cui ci si potrebbe chiedere, ma lui, visto che è da 20 anni che ci lavora, ma perché è ancora dentro? Perché è motivato a interrogarsi? Beh, è quello che ha detto lui.
2: Allora, abbiamo in collegamento Paolo Piffer. Benvenuto Paolo.
0: Grazie mille, buongiorno a tutti, buongiorno Massimo.
2: Allora Paolo, noi ci siamo incrociati qualche settimana fa al telefono in un'altra trasmissione qua sul giornale radio. E qui in studio c'è il professor Iuri Aparo, che è uno psicoterapeuta che lavora nelle carceri da 47 anni e un funzionario del Ministero della Giustizia, il dottor Roberto Bezzi, che si occupa in modo particolare di educazione, e nell'articolazione di questa sua attività lui diceva: lo svolgo interrogandomi, cioè la summa alla fine è la capacità di saper creare un contesto culturale per avere una definizione, un'esegesi di quella che è, diciamo, un'ermeneutica del comportamento dei detenuti, al fine di adoperarsi al meglio per la loro riabilitazione. Ora, Paolo, io so che tu fai anche politica, è corretto?
0: Sì, sono anche consigliere comunale nella mia città. Sì.
2: Oh, a Monza, giusto?
0: A Monza. Sono, ecco, stato anche assessore al comune di Opera. Tra l'altro ospita un carcere molto importante, combinazione.
2: Ecco, professore, dica, perché...
3: No, non voglio dire.
2: No, perché il professor Aparo è rimasto colpito quando ho sentito che sei stato assessore.
3: Cioè, a Opera. Siamo vicini di casa in questo senso. Esulto, è un vicino di casa.
2: Paolo, quanto è importante, te lo domando, quanto è importante che la politica colga il senso che ha l'operare nelle carceri con l'obiettivo di recuperare i detenuti, perché quella è espressione del valore, del portato culturale di un paese e anche della sua etica, se mi consenti.
0: Sì, è fondamentale, anche se in realtà io ho una visione un po' più pessimistica della cosa, nel senso che non credo che la politica non l'abbia capito. Credo che la politica, una certa politica, l'abbia capito perfettamente, ma ha capito altrettanto bene che quella direzione non porta un vantaggio elettorale, quindi sacrifica volentieri, diciamo, quella parte di attività politica, di sensibilizzazione, di ricerca, come dicevate prima, per invece accontentare più delle pulsioni un pochino più di pancia, che sono disfunzionali al detenuto e alla società, ma sono assolutamente funzionali alla crescita del proprio consenso personale politico.
2: Ecco, scusami, mi riporti in qualche modo, come dire, nel tessuto brianzolo, dove peraltro io abito, mi interrogo sul senso della partecipazione da parte della politica alla consapevolezza che ha il saper agire nella direzione di recuperare il detenuto come paradigma di un modello sociale che noi dovremmo proporre per permettere ad una società di poter evolvere. Cioè, il ruolo che svolge Roberto Bezzi è determinante se noi vogliamo crescere socialmente e collettivamente. Questo portato arriva almeno, non dico in Parlamento, ma almeno nei territori, nei comuni, arriva oppure c'è lontananza anche lì?
0: Allora, per arrivare arriva, nel senso che chi ha la possibilità di partecipare a convegni, incontri con le camere penali, nei consigli comunali, diciamo in grandi manifestazioni, è evidente che a livello teorico c'è assolutamente una condivisione di intenti. Io ho partecipato non troppo tempo fa, curo anche un laboratorio teatrale all'interno del carcere di Monza, abbiamo avuto la fortuna e i ragazzi la bravura di vincere il primo premio dell'associazione Maurizio Costanzo Teatro nelle Carceri. Siamo andati al Teatro Palladio di Roma con Camilla Costanzo che ci ha ospitato e c'era ospite Del Mastro che, diciamo, a livello teorico è intervenuto e usando delle argomentazioni assolutamente condivisibili, quindi in linea teorica sono tutti sensibili al tema, sono tutti convinti che la riabilitazione, la rieducazione e il reinserimento sia fondamentale, poi nei fatti non si investono risorse in quella direzione, perché come dicevo prima non c'è un ritorno elettorale, quindi a livello di intenti, diciamo, ci può anche essere una comunione nelle intenzioni, ma poi di fatto questa cosa non si declina con azioni concrete.
2: Allora,
0: è che
2: Paolo, aspetta un attimo, professore, il Del Mastro è quello che ha detto che bisogna togliere il respiro ai detenuti, no? Sì. Ce lo ricordiamo per quello, vorrei un suo parere.
3: No, io Del Mastro non lo conosco. In compenso colgo l'occasione, quello che sto sentendo dire a questo mio vicino di casa, visto che è consigliere a Opera, è che in effetti la gente di buona volontà dovrebbe mettere in evidenza che occuparsi del detenuto è un investimento economico per il futuro della collettività. Cioè, come dire, occuparsi del detenuto non va inteso come un atto di carità cristiana nei confronti dei disagiati e degli emarginati. No, è un atto di intelligenza economica, perché un detenuto recuperato contribuisce, numero uno, a fare risparmiare vite e soldi perché evita di fare rapine, numero due, e non meno importante, ha nei confronti dei figli una funzione educativa positiva, propulsiva, laddove invece un detenuto che continua a sentirsi delinquente nei confronti dei figli esercita un'azione che in definitiva aumenta il degrado sociale. Quindi è una cosa economica, non una cosa di amore, è una cosa economica.
2: Devi sapere, Paolo, che il professor Aparo, che lavora da moltissimi anni al carcere di massima sicurezza di Opera, ma non solo, perché lavora anche a Bollata, San Vittore, al Beccaria, insomma, come dire, insiste molto su questa dimensione.
0: Sono molto d'accordo.
2: Ecco. Aspetta.
0: Sono molto d'accordo. Scusa, vai.
2: No, volevo farti sentire anche quello a proposito di quello che ha detto Del Mastro e del rapporto che tu, perché poi io che lavoro anche nel mondo della politica so perfettamente che il politico, quando è a favore di telecamera, dice una cosa, quando la telecamera non c'è più cambia anche il proprio modo di comunicare, no? Quindi Del Mastro davanti alla telecamera ha detto: non facciamo respirare i detenuti, però davanti ai detenuti e davanti a voi invece ha detto un'altra cosa. Questo mi sembra significativo. C'è consapevolezza che l'idea della repressione in carcere non serve se vogliamo recuperare i detenuti. Però dammi un attimo, che volevo sentire su questo chi si occupa proprio di questi temi all'interno del carcere.
4: Sì, io sono assolutamente d'accordo con quello che stava dicendo Aparo prima. Cioè, io credo che il vero problema è che quando si parla di pena e di carcere si parla in soli due modi: o la pena dura, la pena molto lunga, insomma, buttare le chiavi, o l'approccio filantropico e assistenzialistico. Il tema invece della pena, la pena deve essere solo una cosa, utile, efficace, economica. Il tema della pena utile, secondo me, non è invece presente. Perché? Perché non si pensa che possa esserlo. Quindi, come esattamente diceva lui, io infatti devo dire, quando io, insomma, mi sento dire, ma allora voi state dalla parte di... Io sinceramente mi sento proprio tutti i giorni di operare per la sicurezza sociale, mia e di tutti gli altri. Quindi il senso è proprio quello, cioè io spesso faccio questo esempio. Se è vero che dagli ultimi dati la recidiva di coloro che scontano tutta la pena fino alla fine in carcere è attorno a 68-70, il dato non è certo, e invece quelli che iniziano a fare attività dentro, iniziano a, come dire, uscire con una preparazione e in modo graduale, si arriva attorno al 12-15%, è come se noi avessimo un ospedale che su 100 interventi chirurgici ne sbaglia 70, tutti avremmo, cioè, avremmo una, come dire,
2: una rivolta sociale.
4: Certo. Invece, quando uno sente questi temi sul carcere, proprio perché è la pancia che parla e non è invece un calcolo, okay? Non è invece una questione lungimirante e matematica, invece nessuno dice.
2: Paolo, noi ci siamo incrociati in una trasmissione con l'APO proprio su questo tema, su questi dati che tu avevi fornito. Vuoi darmi tu una sintesi di quello che hai appena sentito, sia dal professor Aparo che dal dottor Bezzi?
0: Sì, sì, anche questi sono dati, per quanto difficili da leggere nella loro puntualità, però abbastanza condivisi, cioè dal 70%, forse 72%, di recidiva, detenuti impiegati in mansioni, lavori, formazione, in realtà poi manifestano una recidiva del 2-3%, quindi questo dovrebbe essere sufficientemente chiaro ed efficace a convincerci che bisogna investire in quella direzione. E perdonami, Max, io veramente oggi sono contentissimo di aver sentito queste cose, perché per me sono ossigeno, perché provo anche attraverso social bizzarri come TikTok, che forse non sono gli strumenti che uno pensa subito più efficaci per raccontare questo universo. In realtà l'obiettivo è quasi esclusivamente questo, cioè quello di far capire che occuparsi di carcere non ha niente a che fare con la bontà dell'individuo, ma è un'analisi lucida, economica, forse addirittura egoistica, perché un carcere che funziona è un carcere che trasforma le nostre città in città più sicure, ed è un carcere che ci costa meno soldi, quindi ci fa risparmiare in tasse. Quindi non bisogna essere buoni per occuparsi di carcere, basta essere, diciamo, lucidi e consapevoli.
3: Io aggiungerei una cosa semplice e precisa: i detenuti hanno il vizio di fare figli, e per giunta di fare figli quando sono molto giovani. Questi figli crescono in un modo, se i detenuti vengono guidati, seguiti, accuditi nella loro emancipazione. Crescono in un modo completamente diverso se il detenuto viene, diciamo così, tra virgolette, autorizzato a rimanere dentro la nicchia del suo rancore. Questo concetto dei figli è rilevantissimo. È rilevantissimo dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista dell'emancipazione sociale. Però io voglio sottolineare soprattutto il punto di vista economico, perché se parlo di emancipazione qualcuno si può convincere che sono buono. Mai sia, diceva mia mamma. No, non bontà, economia.
2: Allora, a proposito di economia, chiedo al nostro regista, tu rimani lì Paolo, perché voglio coinvolgerti ancora un minuto su un altro tema, quello della droga. Peter, possiamo mettere su per cortesia il pezzo musicale Brown Sugar degli Rolling Stone? Un minutino e poi andiamo alla domanda.

0: Allora, perché ho voluto far sentire questa canzone? Perché Brown Sugar è un inno che i Rolling Stones hanno fatto all'uso della marijuana, no? Ora, a Bollate entrano moltissimi giovani, moltissime scolaresche che possono poi visitare il carcere, no? E naturalmente questo ha sicuramente un ruolo, il portare i giovani accanto a conoscere il carcere, però dentro il carcere, ma spesso anche fuori dal carcere, il rapporto con la droga è una delle concause che porta poi molte delle persone che vengono arrestate a diventare detenute perché commettono reati a seguito della droga. Ora, i Rolling Stones, ma penso a casa nostra Vasco Rossi, hanno sempre detto in realtà noi non abbiamo inneggiato la droga, noi abbiamo raccontato il disagio della droga. Vasco Rossi ha sempre detto: io non sono mai stato un fautore della droga, io ho denunciato il disagio che porta i giovani a farsi le pere, a prendere le sostanze stupefacenti. Quindi io sono stato un narratore di un disagio. Ecco, domando a voi, innanzitutto a te Yuri e poi anche a Bezzi e a Paolo, quanto grande è il peso del contatto con le sostanze stupefacenti per arrivare poi a essere arrestati? Quanto pesa la droga dentro il sistema carcere?
1: Allora, nella devianza la droga pesa, a mio giudizio, in questo senso, nel senso che la droga appaga in senso immediato delle istanze che in linea generale sono le istanze dell'uomo a raggiungere dei propri obiettivi. La droga, purtroppo, permette di illudersi che l'obiettivo può essere raggiunto più facilmente. Dunque, io attribuisco alla droga, quale che sia, questa caratteristica, cioè la caratteristica di illudere la persona di avere già in mano qualcosa che invece per essere raggiunto richiede lavoro, relazione, rapporto con una guida che abbia la tua stima e che guidi la persona verso la propria affermazione e la propria emancipazione.
2: Bezzi, totalmente d'accordo, è il mezzo più semplice per raggiungere quel, tra virgolette, benessere, benessere fittizio, estremamente fittizio. Il vero problema sul quale ci interroghiamo molto è che alla base quali sono, cioè è vero che ci sono queste istanze, ma quindi se l'usare droga è in qualche modo compensativo, vuol dire che si parte da uno stato di disagio. E invece devo dire che nella narrazione di chi usa droga è raro che si usino queste parole tipo stavo male, ero, so, depresso, avevo pensieri di... No, l'idea è proprio quella che in modo immediato raggiungo questo, insomma, stato, che è profondamente illusorio. Peraltro aggiungerei illusorio esattamente come commettere reati. In questo sono due strade parallele, secondo me.
1: Certo, come commettere reati, come il gioco d'azzardo. Cioè, sì. La droga è una eccitazione. Se mi consenti, certo, aggiungo questo. La droga alle volte dà una sensazione di pace, di beatitudine, che confina con l'imbecillità, insomma. Molte altre volte dà un senso di eccitazione che dispensa completamente dall'esigenza di lavorare per raggiungere la meta, perché l'eccitazione è un po' come dire: io sono pieno, sono che ho già raggiunto la vetta, non ho bisogno di fare altro.
0: Paolo, domando anche a te, secondo te quanto conta il fenomeno droga nel mondo della devianza, tenuto conto che il professore diceva si diventa imbecilli, la parola imbecille deriva dal latino sine baculo, cioè senza potere, no? E quindi è spesso questi ragazzi che poi usano le droghe perché non si sentono riconosciuti nel loro essere come persone e accedono alla devianza per una fragilità psicologica. Sei d'accordo?
3: Sì, questo è un passaggio fondamentale, molto tecnico, che non tutti, ovviamente, chi fa altri lavori è tenuto a conoscere, ma spesso si vede a me non piace il termine droga, che vuol dire tutto e niente, diciamo la sostanza, che sono alcune sostanze, diciamo che l'abuso di sostanze spesso viene percepito come il problema, è in realtà il sintomo di qualcosa che c'è dietro e che dovremmo indagare e capire, perché finché ci concentriamo soltanto sul sintomo, purtroppo saremo sempre al punto di partenza. Per quanto riguarda il tema delle carceri, un approccio molto radicale su questo, nel senso che noi abbiamo le carceri piene di tossicodipendenti che hanno commesso reati proprio per la loro condizione di tossicodipendente. Queste persone andrebbero curate e non arrestate, risparmieremmo denaro anche in questo senso e potremmo agire, diciamo, degli interventi di recupero molto più efficaci in strutture più attrezzate con degli operatori più specializzati. Questo è un grande errore che commettiamo ogni giorno.
0: Paolo, grazie, ti ringrazio per la tua presenza qui questa sera, grazie molte, adesso noi andiamo un attimo in pubblicità.
4: Sono le 17 e 26 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Beh, insomma, abbiamo già affrontato molti argomenti questa sera con il professor Iuri Aparo e con il dottor Roberto Bezzi, funzionario del Ministero di Giustizia. Allora, ripartirei da qui. Bollate ha la fama di essere in Italia l'istituto più avanzato, quello più simile alle carceri del nord Europa. Sulla base di quali criteri è organizzato il carcere di Bollate? In cosa è diverso, se lo è, da gran parte degli altri istituti penitenziari italiani? Bezzi.
2: Domanda complessa, anche perché quando è stato aperto i numeri erano estremamente diversi. Io ricordo quando sono arrivato più o meno c'erano 500 detenuti, oggi siamo a 1650, ma credo, e devo dire allora, eravamo uno dei pochi istituti che adottava quello che veniva chiamato regime aperto, che vuol dire semplicemente che le camere vengono aperte, che una, insomma, persona si può muovere per fare attività e che non viene accompagnata, bensì autorizzata. Io credo che il nostro grande sforzo sia stato allora come oggi immaginarci una giornata il più simile possibile a quella che uno vive fuori, con tutti i vincoli e tutti i limiti che il carcere dà, ovviamente. Credo questo. Il due, il cercare di riempire il più possibile il tempo, ma non in modo casuale. Cioè, sempre pensando a quella questione della pena utile, quindi cosa potrebbe servire, cosa potrebbe portare alcune persone a, mettiamola così, fare uno switch mentale per cui uno si immagina che era una roba, poi diventa un'altra, poi diventa un'altra ancora. Ecco, questa è l'altra grande cosa, quindi riempire un tempo in modo utile, lavoro, studio, ma alla base credo che però la vera, come dire, mi viene da dire, non dico unicità, ma insomma la peculiarità stia nella relazione che tra le parti c'è.
0: Aggiungerei che a questa peculiarità, quella della relazione, dell'entrare in rapporto con l'altro da sé, c'è l'elemento della cultura, della formazione, del lavoro, dello studio, dell'arte. Mi è capitato ad opera, per esempio, di vedere un laboratorio di liuteria, addirittura laboratori di lingue, il teatro. Ecco, credo che, se non sbaglio, a Bollate c'era anche, si faceva anche ipoterapia.
2: Avevamo un maneggio che poi abbiamo dovuto chiudere per tutta una questione, sì, che in realtà però era più utile per formare maniscalchi e artieri, quindi era più una preparazione professionale. Sì, sicuramente cultura tanta, però quello che voglio dire io è che se tu hai tutti questi ingredienti È esattamente come quando prepari una torta, prepari un pasto, non sai di fatto metterli insieme, il rischio che siano tante singole, come dire, monadi che non sono unite tra loro. Ed ecco perché dicevo prima di questa relazione che parte dal rispetto e dal riconoscimento dell'altro come una persona adulta.
0: Ecco, il riconoscimento dell'altro. Chiedo al nostro regista, Peter Bescapè, se... Peter, mi puoi mandare per cortesia il contributo preso da un film, Un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con il protagonista, il grande Gianmaria Volontè. Un minuto, vi faccio sentire questo breve monologo perché, come dire, questo monologo descrive esattamente l'opposto di quello che avete appena detto voi.
7: I giovani che scrivono sui muri, giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti, tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che si vorrebbe, altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.
8: Quel Pace è andato alla sessione omicidi.
9: Con chi parla?
8: Con Mangani.
7: I nostri giovani colleghi devono tornare a scuola. Nelle università, nelle fabbriche devono entrare e si facciano crescere la barba, i capelli. Indossino tute sporche di grasso. Noi dobbiamo sapere tutto, dobbiamo controllare tutto. Servendoci anche dei nostri figli, se necessario.
0: Noi dobbiamo controllare tutto. È l'idea, no, della... Non so, mi tornano in mente i servizi segreti della Bulgaria piuttosto che Russia. Ecco, cioè voglio dire, l'idea che ciò che serve per garantire la sicurezza, che ha come sottostante sempre la paura, che deve essere alimentata, è la repressione e il controllo. È un po' il cliché, l'aria che si respira oggi, professore.
1: E anche l'aria che si respira oggi, per quanto mi riguarda, da anni batto invece sulla risorsa della creatività. Dal mio punto di vista, ed è quello che cerco di attuare, la creatività, che in misura diversa è presente in ogni essere umano, è a mio giudizio la risorsa sulla quale la nostra società dovrebbe investire, e torno a quanto dicevo prima, perché investire sulla creatività e dunque creare ambienti dove la creatività del singolo possa giocare, possa essere esercitata, è un modo per risparmiare soldi, per risparmiare dolore, per risparmiare ferite alla collettività.
0: Oggi il professore è molto economista. Dottor Bezzi, le faccio invece un'altra domanda sul ruolo dei giovani, no? Perché noi nelle scorse settimane, dopo il referendum, abbiamo sentito una serie di commenti che hanno detto che i giovani sono stati determinanti nella vittoria del no, perché hanno espresso una loro contrarietà ad una ad un'aria che si respira un po' nel nostro paese e che in qualche modo potrebbe essere anche la conseguenza di chi, come penso al ministro della cultura, al ministro della istruzione Valditara, che ha detto insomma i ragazzi per essere educati devono essere un po' umiliati, se non sono un po' umiliati non imparano, non crescono. Allora le domando, questo tipo di approccio oggi è, come dire, in parte di moda perché l'idea della libertà eccessiva ha come timore sottostante quello della devianza, ma in realtà i giovani ci hanno detto che c'è bisogno invece di regole. In questo momento i giovani indicano, in quel caso simbolicamente, nella tutela della Costituzione, la necessità di avere un quadro normativo solido, ma indicano anche una figura di riferimento. È quello che qui hanno detto molti detenuti. Noi sentiamo, io come detenuto sento il bisogno, ci ha detto ancora recentemente Antonio Tango, di avere una persona di riferimento, e in questo caso il direttore del carcere o un educatore che mi sia vicino è fondamentale alla mia riabilitazione. I giovani ci dicono che Questo è quello di cui c'è bisogno oggi, di regole, senza le quali una struttura democratica non regge.
2: Sì, chiaramente. È anche vero che però quando io penso all'educazione e alla, diciamo, libertà, immagino libertà innanzitutto dagli stereotipi, dalle semplificazioni e da tutto quello che in qualche modo potrebbe essere omologante, che è uno dei temi che potrebbero indurre anche a dei percorsi devianti. Quindi sicuramente delle guide, ma insomma, però mi chiedo, guide, in realtà i giovani sono comunque persone in una fase adulta, preadulta, posto che oggi devo dire non è che possiamo proprio, come era fino agli anni 50-60, che c'erano delle fasce di età dove ognuno aveva dei propri compiti, no? Tutto adesso è molto più, come dire,
0: complesso.
2: Dinamico, complesso, ma anche meglio forse questo. E quindi appunto mi chiedo quello, cioè il fatto che esistano degli stereotipi, che possono essere questi, che possono essere anche quelli, però, cioè chiedere regole. In realtà dovremmo concordare regole più che chiedere regole, più che stabilire, più che imporre. Io credo proprio che ci sia bisogno di questo e soprattutto educare a, come dire, al pensiero critico.
0: Mi piace molto questo concetto, professore. Roberto Bezzi, il dottor Bezzi ha appena detto bisogna concordare le regole, non imporre le regole. Le regole vanno concordate in un processo dialettico, in un processo in cui la conoscenza, la cultura, come quella che declina lui nella sua attività all'interno del carcere di Bollate, diventa un elemento costitutivo alla costruzione di una identità per chi magari ne è rimasto privo, perché ha avuto magari un'infanzia difficile ed è poi caduto.

0: significa comunque tenere conto dei codici di espressione. Dunque, Roberto dice concordare le regole. Io sono d'accordo e da parte mia contribuisco dicendo che le regole di fatto vengono fuori nel momento stesso in cui si costruisce insieme. Cioè, quando si costruisce insieme, la regola viene spontaneo concordarla senza che ci sia qualcuno che la pone dall'alto o che la impone dall'alto. Questo quindi è il mio contributo.
1: Senta, Bezzi, cosa cerca di ottenere lei dal detenuto nel rapporto che crea con lui e attraverso le attività che svolge in carcere?
2: Ottenere che diventi più libero. E per libero intendo proprio appunto, insomma, fisicamente, anche perché in questo devo dire che il termine educazione insieme al termine carcere è tendenzialmente un, insomma, ossimoro, no? Sono due cose che vanno l'una contro l'altra. Invece devo dire che in una funzione fortemente sussidiaria che il carcere ha, molti trovano durante l'esecuzione della pena, scoprono delle parti di sé, ma per una cosa molto, molto semplice, che arriva da, insomma, contesti ipostimolanti culturalmente, scopre di essere capace di fare una cosa, scopre che a lui piace fare una cosa. Ecco, allora io la cosa che chiedo a loro, che vorrei ottenere da loro, non tanto che facciano quello che vorrei io, ma che facciano quello che loro scoprono di voler fare, ovviamente, come dire, in ambito lecito. Ma devo dire che spesso questo però accade.
1: E questo è un tema che ormai, cari radioascoltatori, ricorre in quasi tutte le nostre trasmissioni. Il tema di questa, di Delitto e Castigo, è portare alla consapevolezza, sia per i detenuti ma anche per coloro i quali non lo sono, che disporre della propria vita significa saper disporre bene della propria libertà. E saper disporre della propria libertà, professore, è un tema che lei ha posto tantissime volte, perché è un dato, lei lo ha sottolineato spesso, anche sebbene ci sia ancora poca ricerca in questo, è un dato di fatto che la capacità di saper realmente disporre della propria libertà non è una condizione così diffusa, neppure tra coloro i quali sono liberi, che non hanno commesso reati.
0: Ovviamente sono d'accordo anche questa volta, ma adesso mi permetto di aggiungere un concetto, che è il seguente. Quello che ci si deve attendere dalle persone. Il carcere, che è caratterizzato storicamente da una funzione, che è quella del chiudere, il carcere non è il luogo in cui l'adulto o colui che detiene la persona detenuta, non è il luogo in cui ci si attende dal detenuto qualcosa. Bollate, come diceva Roberto, è invece un posto dove si investe molto sul lavoro. Ma al di là di Bollate, quello che io segnalo come elemento assolutamente centrale è che dal detenuto e dallo studente ci si deve attendere qualcosa, non dargli delle regole, ma attendersi. Invece il carcere, come io so da quasi 50 anni di esperienza, è un posto dove dal detenuto, a maggior ragione quando ha delle pene lunghe, non ci si attende nulla. No, non ci si attende dal detenuto. Si vuole semplicemente che non disturbi. Invece l'essere umano, se messo nella condizione che l'unica cosa che ci si attende da lui è che non disturbi, inevitabilmente diventa non un ribelle nel senso dello scienziato, ma un ribelle nel senso distruttivo.
1: Guardi, lei mi casca perfettamente su un tema che volevo trattare, che è quello del concetto della riabilitazione nel lungo periodo, e prendo spunto, lo chiedo nel frattempo al nostro regista Peter, da un brano tratto dal film Le ali della libertà, che abbiamo già proposto qualche mese fa, quando il protagonista Morgan Freeman, Red, dopo 40 anni di carcere viene chiamato ad una valutazione sulla sua possibile riabilitazione e quindi al suo reinserimento sociale. Sono due minuti, ma vale la pena ascoltarli e poi voglio il vostro parere.
3: Dopo 40 anni si sente riabilitato?
4: Riabilitato?

0: Dunque, mi lasci pensare. A dire il vero, non so cosa significa questa parola.
1: Beh, vuol dire essere pronti a rientrare nella società e contribuire.
0: Lo so cosa significa per lei, figliolo. Ma per me è solo una parola vuota. Una parola inventata dai politici. In modo che un giovane come lei possa indossare un vestito o una cravatta e avere un lavoro. Che cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto?
1: Sì, certo.
0: Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei. Mi guardo indietro e rivedo com'ero allora. Un giovane, stupido ragazzo che ha commesso un crimine terribile. Vorrei parlare con lui. Vorrei cercare di farlo ragionare. Spiegargli come stanno le cose. Ma non posso. Quel ragazzo se n'è andato da tanto. E questo vecchio è tutto quello che rimane. E nessuno può farci niente. Riabilitato? Non significa un cazzo. Quindi scriva pure quello che vuole nelle sue scartoffie, figliolo, e non mi faccia perdere altro tempo. Perché a dirle la verità, non me ne frega niente.
2: Allora, è secondo me un monologo stupendo. Vi domando, quali sono quindi i comportamenti, le risposte del recluso che danno fiducia che la persona sia stata positivamente orientata, che possa fare buon uso delle misure alternative alla detenzione? Perché qui tocchiamo un tema che è sociale, politico, economico, morale, perché molto spesso, voi lo sapete meglio di me, si addebita a figure come voi la responsabilità di aver fatto uscire delle persone che poi tornano a delinquere, per cui si dice, avete visto, dovrebbero stare in carcere. Ma perché spesso non si racconta però di quelli che invece hanno seguito un percorso come quello del protagonista del film, che dopo 40 anni dice: il mio cambiamento è stato funzionale al fatto che sono diventato cosciente di quello che ho fatto e ho anche consapevolezza che purtroppo quel ragazzo che sono stato ha ucciso e non posso più purtroppo evitare quell'omicidio di cui mi pento tutti i giorni. Bezzi.
3: Innanzitutto è fondamentale, soprattutto per le pene molto lunghe, sto pensando a noi che abbiamo circa 70 persone condannate all'ergastolo. Beh, capite anche come uno vive quegli anni, innanzitutto. Per cui la primissima cosa era, come dire, tra virgolette, qualità, cioè l'idea di cosa il carcere offre ad una persona che ha una prospettiva così lunga di pena. Rispetto a quelli che possiamo chiamare indicatori, devo dire che io non credo tanto nel comportamento palese, diciamo, non so come dire, perché in carcere in realtà c'è una specie di gioco delle parti molto sano, io dico sempre, cioè quando noi andavamo a scuola ed eravamo interrogati, cercavamo di fare capire che avevamo studiato. Non mi sembra molto logico, ok? Quando uno supera un concorso, hai di fronte a te qualcuno che valuta, e quindi che cosa farai? Cercherai di far capire che. Quindi se loro vogliono fare capire a noi che sono bravi, belli e buoni, è una cosa totalmente normale, ma è un po' al di là. Cioè l'idea, secondo me, di capire quanto abbiano sviluppato in un luogo sicuramente avverso quelle competenze trasversali, al di là di essere bravissimi a maneggiare un certo oggetto, a essere bravissimi tecnici, avere una laurea, cioè quanto io colgo questa capacità, quindi del relazionale in primis, e due, anche capacità a volte anche di dire di no, anche a noi. Cioè, nel senso che io temo molto che le condotte estremamente adesive siano segnale di scarsa criticità, e spesso sono questi i meccanismi che portano ragazzi giovani a entrare in contesti criminali.
2: Professore, come...
4: Ma io da parte mia dico che colui che commette reati è una persona che è stato indotto dalla vita a tentare di autofondarsi. Come ho detto in altre occasioni precedenti, colui che commette reati è una persona che ha nel rancore una specie di carta di credito che può inserire in qualsiasi bancomat, e questa carta non si estingue mai. Detto questo, la materia di cui sto parlando è questo tentativo di autofondarsi, per cui dal mio punto di vista il detenuto che è diciamo così sulla strada della emancipazione è un detenuto che in relazione a un obiettivo che ci si è prefisso, che è stato concordato, ti fa sentire, te che sei psicologo, educatore o comunque un operatore, ti fa sentire che lui sta gradualmente cominciando a rendersi indipendente da questo bisogno di autofondarsi, cioè da questo bisogno di essere il padre di se stesso, perché comunque in chi commette reati sotto sotto c'è sempre, sempre una contestazione dell'autorità, che non è soltanto contestazione nel senso della rivoluzione, ma è che la autorità non merita rispetto. Dunque, se l'operatore coglie che in relazione all'obiettivo che è stato definito insieme, la persona sta cominciando a rinunciare a questo delirio dell'autofondazione, allora questo è un segnale. Intendiamoci, non è che con questo abbiamo risolto, ma è un indizio del cammino che la persona sta percorrendo.
2: Betty, senta, se lei avesse la possibilità di organizzare e far funzionare il carcere secondo i suoi criteri, quali strumenti, quali iniziative adotterebbe per il recupero del condannato?
3: Ma se devo dare una risposta pragmatica, devo anche pensare a quelli che sono i limiti oggettivi. Non è che potrei fare una roba completamente diversa da ciò che faccio. Io già credo che dare valore a ciò che faccio io tutti i giorni, con tutti i miei colleghi, con tutto lo, insomma, staff, per me è già una grande cosa. Ma guardi, non tanto per quello che noi facciamo in termini, ripeto, di organizzare, ma per come. Io sottolineo questa cosa. Se noi avessimo un carcere con degli spazi perfettamente adatti, con dei numeri giusti, con tutti i servizi possibili, e non ci fosse quella relazione umana che per molte delle persone recluse è un dilemma disorientante. Qualcheduno che fa delle cose senza chiederti niente in cambio. Già è scoprire una trasgressione immensa in ambiti in cui in genere si fanno delle cose per un guadagno. E poi qualcheduno che ti guarda, secondo me, che è l'altro grande punto di forza, che lavora con te su un pezzetto della tua vita che è il tuo reato. Ma una frase che io dico sempre quando mi trovo in ambiti pubblici: ricordiamoci che il reato è una parte e la persona è il tutto, mentre noi tendiamo a usare la figura retorica della sineddoche sempre qualora c'è una persona davanti a noi. Più il reato è, per quanto riguarda noi, come dire, esorbitante, più copre l'intera persona. Ecco, questi sono due elementi che, ripeto, al di là dell'organizzazione, senza questi potremmo avere prigioni d'oro, ma sarebbero inutili.
2: Allora chiedo a Peter, mi metti come sottofondo, io continuo a parlare con i miei ospiti, ma mi metti come sottofondo People Got the Power di Patti Smith, perché questa canzone che dice che è la gente che prende il potere, tu prendi il potere di se stesso, il controllo di te stesso nel momento in cui tu diventi consapevole. Allora dico a Betsy, cosa dire a un ragazzo che muove i suoi primi passi nella devianza? Come parlargli? E al prof, poi chiedo dopo, siccome ciascuno di noi può parlare anche al ragazzo che è stato, al bambino che è stato, c'è un modo per potergli parlare? C'è un modo con cui un detenuto sessantenne può parlare al bambino che è stato? Prof, Betsy, prima lei.
3: Ma semplicemente chiederei di capire quali pensa che siano i suoi punti di forza, quali sono le sue competenze e anche quali sono le cose che vuole lui, che non qualcun altro impone a lui. Già questi due elementi, capire cosa uno vuole al di là di quello che il mio contesto si immagina, perché poi il vero problema di molte storie che noi vediamo è che sembra anche sin dalle prime pagine che siano con un finale già scritto. Cosa vorresti? E due, in cosa pensi di essere efficace? Quali sono le tue competenze? Questo è un ragionamento così tanto banale che è estremamente difficile fare, soprattutto in alcuni contesti.
2: A lei la chiusura, prof.
4: Da parte mia, allora, so che ci sono tantissime, oramai ci sono numerosissime iniziative che portano i detenuti nelle scuole per parlare di sé, ok? Una cosa che sottolineo moltissimo col gruppo della trasgressione è che i detenuti categoricamente vietato che dicano ai ragazzi: non devi commettere reati perché diversamente finirai come me. Questo è un concetto che è tanto diffuso quanto da me rigettato. Non voglio che i detenuti minaccino i ragazzi dicendo loro che se violano le regole eccetera eccetera finiscono in galera. Dal mio punto di vista il detenuto deve parlare di quello che sta guadagnando oggi attraverso il lavoro, attraverso la relazione, attraverso quello che oggi riesce a provare e che prima non provava perché era coperto dall'eccitazione di cui si parlava prima, cioè quella condizione per cui tutto viene offuscato in una nebbia generale, a partire dalla convinzione che ha raggiunto la vetta.
2: Allora, vi ricordo che andremo in onda in replica domani, ci risentiremo poi sabato prossimo alle ore 19, www.giornaleradio.fm, www.vocidalponte.it, grazie a tutti della vostra cortese attenzione.
5: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità, solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità, solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Emanuela Orlandi è una ragazzina di soli 15 anni, lunghi capelli scuri, una fascia nera sul capo, un sorriso sereno. Emanuela Orlandi è figlia di Ercole Orlandi, un commesso della prefettura della Casa Pontificia, e di Maria Orlandi. È cittadina vaticana, conduce una vita normale come tutti i suoi coetanei. Frequenta il secondo anno del liceo scientifico in un istituto parificato di Roma. Per 3 pomeriggi alla settimana segue le lezioni di pianoforte, flauto traverso, canto corale e solfeggio al Tommaso Ludovico da Victoria, una scuola collegata al Pontificio Istituto di Musica Sacra. Canta nel coro della chiesa di Sant'Anna, nella città del Vaticano. E mercoledì 22 giugno 1983, tra le 16 e le 16.30. Per raggiungere la scuola di musica, Emanuela Orlandi prende l'autobus 64 da Piazza Città Leonina. Scende dopo poche fermate in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi della Basilica di Sant'Andrea della Valle, e percorre 300 metri a piedi di corso del Rinascimento. Di solito è puntuale, ma la lezione di quel giorno ci arriva con 10 minuti di ritardo. È affannata, tesa, scura in volto. La lezione non è ancora terminata. Durante una prova di canto corale, Emanuela Orlandi lascia l'aula e telefona a casa. Vuole parlare con la madre Maria, ma lei non è presente. Così racconta la sorella maggiore, Natalina Orlandi, un fatto strano. Un signore l'ha fermata per strada, le ha proposto un lavoro: distribuire volantini della casa di cosmetici Avon durante una sfilata di moda nell'atelier delle sorelle Fontana. Il compenso è esorbitante per quel tempo, 375.000 lire, troppi per una ragazzina di 15 anni. La sorella le sconsiglia di accettare la proposta e le suggerisce di tornare a casa per parlare subito con i genitori. Dopo la telefonata con la sorella, Emanuela Orlandi aspetta l'uscita delle altre compagne dal corso di canto e insieme a Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini raggiunge la fermata dell'autobus 70 in corso Rinascimento davanti al Senato. Secondo Monzi, Emanuela allude alla proposta di lavoro ricevuta e le rivela di essere indecisa se tornare subito a casa oppure attendere l'uomo che le aveva fatto l'offerta per dirgli che avrebbe chiesto prima il permesso ai propri genitori. Intorno alle 19.30, Maria Grazia e Raffaella salgono sull'autobus 70 dirette a casa, mentre Emanuela non sale sul mezzo perché è troppo affollato. Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini riferiscono che dopo essere salite sul mezzo pubblico vedono dal finestrino Emanuela alla fermata parlare con una ragazza dai capelli ricci scuri, mai identificata. Alla fine Emanuela sparisce nel nulla. Il racconto dell'amica di Emanuela Orlandi, Raffaella Monzi.
4: Adesso non me lo ricordo bene, però era vestita di blu, con lo zainetto, come è stata descritta. Lei mi ha detto solamente di un lavoro, che cercava di non dare dei volantini per l'Avon. Gli ho detto solamente che era un po' troppo per me quella cifra. Insomma, 375.000 lire mi sembrava un po' troppo per l'Avon, dare solo dei volantini.
3: 22 giugno 1983, intorno alle 15.30, davanti alla sede del Senato. L'agente di polizia l'ha puntato, Bruno Bosco e il vigile urbano Alfredo Sambuco, vedono salire Emanuela Orlandi a bordo di un BMW giardinetta, vernice metallizzata, color scuro. Alla guida dell'auto c'è un uomo con i capelli biondi, stempiato, corporatura snella, età tra i 35 e i 40 anni, viso abbronzato, altezza 1,80 m. Il vigile urbano Alfredo Sambuco racconta ciò che ricorda di quel 22 giugno 83, quando si trova in servizio davanti a Palazzo Madama.
5: Quella ragazza che passava qua chiese questa informazione della sala Borromini fosse stata Emanuela Orlandi.
6: Cioè quel pomeriggio?
5: Quel pomeriggio, il pomeriggio
6: del 22 giugno,
5: sì.
6: E questa ragazza che le ha chiesto l'informazione era in compagnia?
5: Era in compagnia di un signore.
6: Quest'uomo me lo può descrivere?
5: Dunque, quest'uomo, diciamo, un uomo di circa 35 anni, alto 1,75 o qualcosa di più, abbastanza snello, lucido, con un viso un po', diciamo, lungo, ma con la stempiatura. Fui contattato dai carabinieri di via Insulci e mi chiesero se potevo fare l'identikit di questa persona. E mi disse, però, ti assomiglia molto. Ma io dico, allora voi avete una fotografia? Appunto si diceva, dice, no, sì, dice, ma questa persona che pensiamo che sia noi, dice, non sta in Italia, dice, perché non c'è, non si trova.
3: Il 23 giugno 1983 sono le 3 di notte. I familiari di Emanuela Orlandi a quel punto sono preoccupati. Chiamano Suor Dolores, la direttrice della scuola di musica Tommaso Ludovico da Vittoria. Chiedono notizie della famiglia. La religiosa racconta che Emanuela era apparsa tesa, affannata ed era uscita 10 minuti prima della fine regolare delle lezioni. Ercole Orlandi si reca al commissariato Trevi in piazza del Collegio Romano per denunciare la scomparsa di Emanuela, ma gli viene suggerito di attendere prima di sporgere denuncia, poiché la ragazza poteva essersi fermata a cena fuori con amici, dimenticando di chiamare a casa. La denuncia viene poi formalizzata la mattina seguente, il 23 giugno, presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, dalla sorella Natalina. Il 24 e 25 giugno la famiglia pubblica un annuncio sui quotidiani romani Il Tempo, Il Messaggero e Paese Sera. Siamo il 25 giugno e sono le 18. Al numero privato della famiglia Orlandi giunge la telefonata di un certo Pierluigi. Dice di avere 16 anni, riferisce di un incontro tra la sua fidanzata Emanuela Orlandi a Campo dei Fiori. Pierluigi offre una serie di particolari su Emanuela: capelli neri, la borsa col flauto, gli occhiali. Pierluigi non sembra avere però 16 anni. Il suo linguaggio è da adulto, la voce è profonda. Due giorni dopo, altra telefonata all'utenza privata della famiglia Orlandi. Risponde lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi. Un certo Mario, sedicente titolare di un bar nel centro di Roma, nei pressi di Piazza dell'Orologio, afferma di aver visto un uomo con due ragazze che vendevano cosmetici. Una di loro gli avrebbe raccontato di essere fuggita volontariamente da casa. Ecco la registrazione con la voce del cosiddetto Mario.
7: Allora ha fatto, non loro lo sanno, me ne sono andata perché se ne va a questo punto, non sta bene a casa tua. No, ma perché ho una vita piatta, una vita troppo comune, però loro lo sanno, gli ho detto che ne andavo.
3: In una seconda telefonata il sedicente Mario spiega che Barbara gli aveva confidato di essersi allontanata volontariamente da casa perché stufa della routine domestica, ma di essere intenzionata a fare il rientro alla fine dell'estate per il matrimonio della sorella. La famiglia, considerando questa ipotesi impossibile, perde a questo punto fiducia nelle telefonate di Mario e di Pierluigi. La famiglia però non perde la speranza e il 30 giugno dell'83 affigge a sue spese 3.000 manifesti sui muri di Roma. Emanuela Orlandi è ritratta con un volto allegro e solare. Si mette subito in moto la macchina investigativa. Gli inquirenti setacciano gli ambienti frequentati da Emanuela Orlandi. Vengono sentiti gli alunni del liceo scientifico, i ragazzi e le ragazze della scuola di musica, gli amici di famiglia. Emergono molti indizi, ma nessuna prova. Intervengono a quel punto anche i servizi segreti. Un agente del SISD, Giulio Gange, amico personale degli zii della ragazza, cerca le tracce di Manuela. L'agente dei servizi dimostra che il biondino, cioè l'uomo al volante della BMW color scuro, aveva raccontato a Emanuele Orlandi numerose bugie. La società Avon non era intenzionata a offrire alla ragazza un lavoro in campo pubblicitario. La sfilata della casa di moda Sorelle Fontana, nella quale Emanuele avrebbe dovuto lavorare, era del tutto inventata. L'attività retributiva con 375.000 lire non esisteva. L'agente del SISD viene poco dopo trasferito ad alto incarico su ordine dei vertici del SISD. Ma quali verità scomode aveva scoperto l'agente del SISD? Perché venne subito rimosso dall'incarico? Il detective Ficcanaso viene chiamato a rapporto da Emanuele De Francesco, direttore del SISD, e Giorgio Criscuolo, capocentro del servizio segreto civile. Viene fortemente criticato. I due dirigenti stilano inoltre una nota di demerito per avere compiuto accertamenti non opportuni sulla sparizione di Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi, unica cittadina minorenne del Vaticano, è scomparsa in un luogo simbolico, inghiottita nel cuore dello Stato italiano. Nei palazzi della Santa Sede, nei commissariati di polizia, prende corpo la pista del terrorismo internazionale, quella anche suggerita dal criminologo Francesco Bruno.
8: Io interpreto la vicenda di Emanuela Orlandi come una, come dire, un'azione terroristica probabilmente eseguita da spezzoni di servizi segreti internazionali e con la complicità di criminali in Italia e anche a Roma, che hanno messo in atto questo rapimento e probabilmente, anche se non abbiamo delle prove sicure, l'omicidio di Emanuele Orlandi, per mettere in essere un ricatto nei confronti del Papa. Vedo che intorno a questa vicenda poi si siano annodate tante altre vicende fatte di ricatti e di controricatti che sono venute fuori nel tempo e che ancora non sono assolutamente chiarite.
3: La scomparsa di Emanuele Orlandi è certamente collegata all'attentato contro Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981 a Roma, in piazza San Pietro.
9: La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui hanno assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Su una udienza generale, una delle tante affettuose udienze generali date da Giovanni Paolo II, udienza generale troncata da 4-5 spari in rapida successione, il Santo Padre è stato evidentemente, certamente colpito. Lo abbiamo visto sdraiato nella vetturetta scoperta che è entrata in velocità dentro il Vaticano. Abbiamo solamente visto il Santo Padre prima vacillare, barcollare e poi cadere di schianto in braccio al suo segretario Don Stanislao e in braccio al suo aiutante di camera. A questo punto la vetturetta scoperta con a bordo il Santo Padre è partita a tutta velocità, è passata fra la gente, fra l'orrore della gente ed è entrata in Vaticano attraverso l'arco delle campane. I vescovi che hanno,
10: come
9: credo,
10: sapete, ecco, qualche minuto fa il Santo Padre ascoltiamo. È stato ferito. Nostro dovere è di pregare il Signore per lui, per la sua salute. Reciteremo insieme il Pater Noster, l'Ave Maria e il Gloria Patri in latino.
9: Evidentemente l'emozione è stata forte, ha preso un po' tutti. Io stesso non credevo che quei colpi fossero spari, fossero proiettili esplosi contro la persona di Giovanni Paolo II.
3: Ecco, sentite, il radiocronista della RAI chiede la linea per un'importante notizia. Un uomo, nascosto tra la folla, ha sparato poco prima contro Papa Giovanni Paolo II, un solo colpo all'addome senza ledere organi vitali. Dopo 5 ore in sala operatoria Giovanni Paolo II è salvo. Quell'uomo è Ali Aşka, turco, militante dell'organizzazione terroristica di estrema destra Lupi Grigi. 17 maggio 1981 Giovanni Paolo II perdona così Ali Aşka.
11: Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato.
3: 3 luglio 1983. Siamo 2 anni dopo l'attentato di Piazza San Pietro. Il Papa, durante l'Angelus, rivolge un appello ai responsabili della scomparsa di Emanuele Orlandi, ufficializzando così per la prima volta l'ipotesi del sequestro.
12: Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso.
3: 5 luglio 1983. Un uomo che si fa chiamare l'americano telefona alla sala stampa vaticana. Riferendosi alla scomparsa di Emanuele Orlandi, auspica l'intervento di Giovanni Paolo II. Chiama in causa Ali Aşka, chiedendo la sua liberazione entro e non oltre il 20 luglio dell'83.
7: Lei ascolti bene questo registrazione?
13: Sì, me la faccia sentire bene però.
7: Ascolti bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere della sua figliuola.
3: Poco dopo, il cosiddetto americano raggiunge l'utenza telefonica privata della famiglia Orlandi e fa ascoltare la voce di Emanuela.
14: Convita la signora a evitare una male di bambino.

0: Il 17 luglio dell'83 viene fatto ritrovare un nastro in cui si conferma lo scambio con Aliashka, la richiesta di una linea telefonica diretta con Monsignor Agostino Casaroli, segretario di Stato pontificio. Alcuni giorni più tardi, in un'altra telefonata, l'americano chiederà allo zio di Emanuela di rendere pubblico il messaggio contenuto sul nastro ed informarsi presso Monsignor Casaroli riguardo ad un precedente colloquio. Sono mesi scanditi dai comunicati del Fronte di Liberazione Anticristiano Turkish e dalle ambigue richieste di scambio con Aliashka. L'attentatore del Papa, in un'udienza del processo a suo carico, racconta: Emanuela è stata rapita da agenti bulgari, dai lupi grigi. La calligrafia dei comunicati è del terrorista Oral Çelik. Anni dopo, il 14 dicembre 2022, il compianto Andrea Purgatori intervista proprio Aliashka ad Atlantide di La Sette. Vicino a lui c'è il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi.
1: Buonasera, buonasera.
2: Ali, allora, stavamo parlando di questa lettera, io davanti a me ho Pietro Orlandi, stavamo parlando di questa lettera che tu gli hai scritto a novembre e io vorrei che tu ci spiegassi quali sono le novità che ci sono in questa lettera che è stata pubblicata dai giornali ormai.
1: Ma veda, da 40 anni... Sì. Si ripete sempre le stesse cose e altri 40 anni si può ripetere, quando non c'è la verità, quando c'è la menzogna che continua, questo può danneggiare sia il Vaticano sia Emanuela Orlandi.
2: Ali, qual è la menzogna? Qual è la menzogna?
1: È la menzogna che questa storia del sesso, del Banco Ambrosiano, altro, non c'è niente. Oppure quello che padre Amort ha detto, che ci sono riti diabolici in Vaticano. Tutte sono menzogne.
2: E invece la verità... Scusa lì, perché così anche la gente capisce, perché sennò non tutti conoscono bene i dettagli. Qual è la verità, se tu me la puoi dire in poche parole?
1: Una verità, una sola. Emanuela Orlandi collegato con il terzo segreto di Fatima, un gruppo di persone dentro il Vaticano hanno organizzato questo intrigue. Guarda, non sto parlando della 'ndrangheta. Sto parlando di un intrigue,
2: di un rapimento,
1: dei servizi segreti, dei poteri occulti.
2: Ali, scusa se ti interrompo, ma a che cosa doveva servire il rapimento di Emanuela Orlandi, secondo te?
1: Soltanto per ottenere la mia liberazione.
2: Sì, e in cambio della tua liberazione tu cosa dovevi fare?
1: Di questo non posso parlare. Di questo non posso parlare perché non conta nulla ormai dopo 40 anni. Posso dire soltanto questo: se qualcuno in Vaticano vuole, Emanuela ritorna a casa domani.
2: Cioè, questo, secondo te, scusa, stai dicendo che Emanuela è ancora viva?
1: Sì, secondo me. Ma se non è successo qualcosa straordinario, di un attacco di cardiaco, qualcosa, Emanuele Orlandi sta benissimo, nessuno lo ha fatto male, nessuna violenza, nessuna infamia.
2: Ma però Ali,
1: Emanuele,
2: scusa,
1: Emanuele Orlandi in mano alle persone oneste, basta.
2: Ali, scusa se ti interrompo. Allora, cioè, vuol dire che per 40 anni Emanuela è stata nelle mani di qualcuno, ma di chi?
1: Chi? Un gruppo di persone religiose, persone quello di intelligence, cose varie, cioè.
2: Ma perché tu dici, perché tu hai detto che è pericolosa questa verità per te e per il Vaticano? Perché?
1: Ma no, pericoloso per il Vaticano perché il mezzo mondo adesso aggredisce il Vaticano come assassino, come rapitore, come stupratore, che non esiste. Non esiste.
2: Ok.
1: Quindi
3: Ma adesso, come? Appena detto che è stata rapita per conto del Vaticano.
1: Non è Emanuela, ostaggio la dignità, il prestigio del Vaticano, i tre grandi papi.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, continuiamo il racconto sul rapimento di Emanuela Orlandi.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 19 e 25 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
4: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: La prima inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi viene archiviata il 19 dicembre 1997, dopo 14 anni di indagine da parte del giudice istruttore Adele Rando per mancanza di nuovi elementi. Nella sentenza di archiviazione l'ipotesi del terrorismo internazionale viene ufficialmente classificata come depistaggio, venendo definito un'abile operazione di dissimulazione del reale movente, mentre l'associazione del caso di Mirella Gregori a quello di Emanuela Orlandi viene definito un accostamento arbitrario e del tutto strumentale, scrive così il GIP di Roma Adele Rando. Sussiste il fondato convincimento che il movente politico terroristico costituisca un'abile operazione di dissimulazione dell'effettivo movente del rapimento. Il 17 gennaio 2005 l'avvocato Massimo Croce presenta alla Procura di Roma l'istanza motivata per la riapertura dell'inchiesta.
8: Noi abbiamo presentato questa istanza per una ragione molto semplice. Intorno alla sparizione della povera ragazza si era per anni indagato in un procedimento dove l'accusa era di rapimento a scopo di estorsione. Siccome la famiglia ritiene che questo inquadramento non sia corretto, perché la famiglia Orlandi sicuramente non poteva essere oggetto appetibile di un'estorsione, abbiamo invece trovato elementi che danno la certezza che la matrice del rapimento era di tipo terroristico, abbiamo chiesto che fosse riaperta l'indagine per chiarire questo, anche perché la famiglia ha diritto di sapere con precisione come sono andate le cose.
0: Nel 2008 un ex ufficiale della Stasi, Günther Bonsack, dichiara che i servizi segreti della Germania Est avevano sfruttato il caso di Emanuela Orlandi scrivendo finte lettere a Roma per consolidare la tesi che metteva in relazione Hachka con i lupi grigi, al fine di scagionare la Bulgaria dalle accuse di aver collaborato con Hachka nella pianificazione dell'attentato contro Papa Giovanni Paolo II, accuse che erano in realtà a loro volta strumentalmente lanciate da Hachka su istruzione dei servizi segreti italiani per screditare il patto di Varsavia. Bonsack dichiara che l'ordine dell'operazione, nome in codice Operazione Pabst, veniva direttamente dal KGB. Al programma Chi l'ha visto giunge una telefonata anonima che riguarda la sparizione di Emanuela Orlandi.
9: Riguardo il fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere se è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Polinare e per favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca.
0: Ma di quale Renatino sta parlando il telefonista anonimo? Nel centro di Roma, nei pressi di Piazza Navona, si trova la Basilica di Santa Polinare, nella cripta dove riposano le spoglie di papi, cardinali, martiri cristiani, c'è la tomba di Enrico de Bedis, renatino, uno dei capi più potenti della banda della Magliana, assassinato il 2 febbraio 1990. Ma cosa c'entra la banda della Magliana con la sparizione di Emanuele Orlandi? L'utenza telefonica della famiglia di Emanuele Orlandi viene raggiunta da due giovani, Mario e Pierluigi. Le chiamate vengono registrate dallo zio della ragazza. L'accento dialettale di entrambi è quello classico dei trasteverini e i rumori di sottofondo sono quelli tipici di un ristorante romano affollato. Piatti, gente, camerieri vocianti. Proprio quel genere di locali che Enrico De Pedis, renatino, possedeva a Trastevere, la cui parlata aveva tradito gli anonimi interlocutori. Il 20 febbraio 2006 un pentito della banda della Magliana, Antonio Mancini, sostiene in un'intervista al giornalista Fiore De Rienzo, e chi l'ha visto, di aver riconosciuto nella voce di Mario quella di un membro della banda della fazione di De Pedis, Libero Angelico, soprannominato Ruffetto. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica, tuttavia, non confermano quanto dichiarato da Mancini. Nonostante ciò, queste segnalazioni aprono per la prima volta l'ipotesi che De Pedis e la banda della Magliana potessero essere coinvolti nella sparizione di Emanuele Orlandi. Antonio Mancini ormai è morto. Ecco il suo racconto a chi l'ha visto.
10: Non mi riguarda, credo di essere stato uno dei primi, se non il primo, a parlare che i lupi grigi non c'entravano niente, che era una questione di soldi, di banda, eccetera, De Pedis, no? Quindi questo sta confermando sta cosa, dando addosso al figlio.
11: Dando addosso
10: non
11: al figlio,
10: avrebbe perché... motivo, ma che scherzi, no, non...
11: Che era morto in quel
10: ma
11: periodo.
10: Appunto,
11: lui
10: doppiamente.
11: Dice che erano in carcere insieme e il figlio gli fa questa confessione.
10: Sì.
11: Tu tra l'altro l'hai conosciuto,
10: sì.
11: Il padre in carcere,
10: sì.
11: Anche tu. Allora, perché tu ti sei fatto questa idea, no? Che è uno dei ricatti al Papa per il fatto che c'erano stati dei soldi che erano stati dati a Solidarno, cioè altri paesi, eccetera,
10: certo.
11: E che non tornavano indietro, che erano i soldi anche vostri, delle rapine, soldi diciamo insomma non proprio puliti, che spariscono. In qualche
10: sì.
11: modo i soldi della mafia, tu dici che andavano in questa banca,
10: certo.
11: No? Che non aveva controllo. Non,
10: io non,
11: non
10: so se allargo il discorso, ma basta collegare quattro episodi. Rosone. Chi gli ha sparato a Rosone?
0: Nel 2006 la giornalista Raffaella Notariale, di Chi l'ha visto, raccoglie un'intervista di Sabrina Minardi, ex moglie del calciatore della Lazio, Bruno Giordano, che tra la primavera dell'82 e il novembre dell'84 ebbe una relazione con De Pedis. La Minardi afferma che era stato De Pedis direttamente a rapire Emanuele Orlandi, dichiarando inoltre di aver avuto lei stessa un ruolo nel nascondere la ragazza. Secondo la Minardi, la ragazza sarebbe stata trasferita più volte nei giorni immediatamente dopo il rapimento. Prima sarebbe stata tenuta prigioniera per 15 giorni in una casa della famiglia della Minardi a Tor Vaianica, dove sarebbe stata assistita da una certa Adelaide, e successivamente sarebbe stata trasferita di nuovo a Roma in un'abitazione di proprietà di Daniela Mobili in via Pignatelli 13 a Monteverde, nel Gianicolense, che aveva un sotterraneo immenso che arrivava quasi fino all'ospedale San Camillo. L'esistenza di questo sotterraneo è stata accertata dagli inquirenti il 26 giugno 2008, ma la polizia scientifica non trovò alcuna traccia della Orlandi. Di lei si sarebbe occupata la governante della signora Daniela Mobili, Teresina. Secondo la Minardi, la Mobili, sposata con Vittorio Sciattella, era vicina a Danilo Abruciati, alto esponente di spicco della banda della Magliana, coinvolto nel caso Calvi. Ecco la testimonianza di Raffaella Notariale a Notte Criminale.
12: Uno la Bruna Minardi e Manuela Orlandi sarebbe stata rapita perché i soldi che la bandella Maiana, che quando dico bandella Maiana comunque intendo in primis i testaccini, poi per convenzione usiamo dire bandella Maiana, ma insomma i testaccini, perché la bandella Maiana funzionava da mera manovalanza, la parte più scura e segreta, la parte più, la vera parte criminale, la mente, erano i testaccini. I soldi che la bandella Maiana e la mafia e alcune famiglie camorristiche avevano investito nello IOR attraverso il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi erano poi finiti a finanziare Solidar Nosce, il sindacato polacco. Non erano mai tornati indietro. Era questo il problema. Bisognava ricattare le alte sfere del Vaticano, il Papa in particolare, per cercare in qualche modo di far tornare questi soldi. Non sapendo come fare, ci hanno provato in vari modi. Probabilmente il rapimento di Emanuele Orlandi è legato, l'ha detto anche Carlo Calvi, tra l'altro il figlio di Roberto Calvi di recente, lo pensano anche alcuni magistrati, insomma arrivo io, non mi sto inventando nulla, non sto scoprendo l'acqua calda, ma sono d'accordo con loro, secondo me sono tutti legati, l'attentato al Papa, le foto che vengono fatte al Papa, in cui il Papa sembrava, si disse che fosse, stesse facendo il bagno nudo, e poi furono foto recuperate da Licio Gelli, il venerabile, questo, il rapimento di Emanuele Orlandi, il Calvi suicidato, è stato suicidato a Londra, insomma sono tutti fatti, episodi collegati tra di loro che hanno un unico scopo, quello di ricattare il Vaticano. Avevo cercato, avevo trovato dei nessi che erano poca cosa, mi sembrava insomma che la bandella Maiana potesse sapere qualcosa sulla sparizione di Emanuele Orlandi ed è successo così. Poi ho trovato un lancio ANSA, una cosa semplicissima, ho fatto tutte le mie ricerche in emeroteca eccetera eccetera. Insomma, non sto a dire le cose semplici, parlo delle emeroteche, è chiaro che i documenti che attestano che De Pedis è seppellito a Santa Polinare, piuttosto le foto, eccetera, non le ho trovate in emeroteca, è ovvio. Ho avuto il suo indirizzo, mi sono presentata direttamente a casa sua. Non è stato facile, lei si è fatta negare, dopodiché io ho aspettato davanti sul pianerottolo un paio d'ore, credo. E prima, quando alla fine è venuta e ha deciso di farmi entrare, mi ha messo una mano sulla pancia, sui fianchi, sulla schiena. Lei sono rimasta un attimo così, non me l'aspettavo, poi ho capito, ci ho messo un po', ma ho realizzato che voleva verificare se avesse dei fili, dei microfoni, se stessi registrando a casa sua, lei, quello che ci dicevamo. Comunque si fida di me, altrimenti non mi avrebbe mai raccontato tutta una serie di cose. E io le credo. Ha molti problemi a raccontarle, si dimentica le cose, le confonde, però poi se si fida di te, se riesce a sedersi, a guardarti negli occhi, a fidarsi e a raccontarsi.
0: Nell'ottobre del 2015 il GIP, su richiesta della Procura e per mancanza di prove consistenti, archivia l'inchiesta sulle sparizioni di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori, avviata nel 2006 per via delle dichiarazioni di Sabrina Minardi e che vedeva 6 indagati per concorso in omicidio e sequestro di persona. Monsignor Pietro Vergari, ex rettore della Basilica di Sant'Apollinare, dove fino al 2012 era stato sepolto De Pedis, Sergio Viottù, autista del boss, Angelo Cassani, detto Ciletto, Gianfranco Cerboni, detto Gigetto, Sabrina Minardi e Marco Fassoni Accetti. Nel 2016, infine, la Corte di Cassazione si esprime negativamente sul ricorso in Cassazione presentato da Maria Pezzano, dichiarandosi inammissibile e confermando l'archiviazione

0: La gendarmeria aprono ufficialmente per la prima volta le indagini a distanza di quasi 40 anni dalla scomparsa di Emanuela. Con l'apertura dell'inchiesta sono state rinnovate le richieste affinché vengano sentite per la prima volta alcune persone ancora in vita che potrebbero fornire un contributo importante alle indagini, tra cui la compagna di scuola di musica che si trovava con Emanuela il pomeriggio del rapimento e il cardinale Giovanni Laiolo, che in quell'anno ricopriva un importante ruolo diplomatico presso la Santa Sede. A fine marzo il Parlamento italiano inizia un processo per l'istituzione di una commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi e anche di Mirella Gregori. La proposta della commissione viene approvata subito all'unanimità alla Camera dei Deputati, ma incontra poi difficoltà in Senato, soprattutto dopo che il promotore di giustizia vaticana Didi aveva definito un'eventuale commissione un'intromissione perniciosa nelle indagini vaticane. La commissione viene poi approvata anche in Senato il 27 giugno 2023. Il 10 luglio, in un servizio del TG La 7, viene riportata una pista al vaglio degli inquirenti vaticani, che ipotizzerebbe un presunto ruolo di Mario Meneguzzi, zio paterno di Emanuela Orlandi, in quanto marito della sorella di Ercole Orlandi. In questo servizio vengono presentate un'ipotetica somiglianza tra Meneguzzi e l'identikit dell'uomo della Avon, incontrato da Emanuela la sera della scomparsa, in corso del Rinascimento fornito dal vigile Alfredo Sambuco, nonché una lettera del cardinale Agostino Casaroli inviata a Monsignor José Luis Serna Alzate, prete confessore della famiglia Orlandi, in cui si menzionava un episodio risalente al 1978 di presunte avance fatte da Meneguzzi a Natalina Orlandi, sorella maggiore di Emanuela. Nella lettera Casaroli chiedeva a Monsignor Serna Alzate di confermare o meno se Natalina gli avesse fatto questa confessione. Il Monsignore Colombiano rispose confermando l'episodio. Il giorno seguente la famiglia Orlandi ha risposto a queste illazioni definendole l'ennesimo tentativo di depistaggio da parte del Vaticano per scaricare la responsabilità sulla famiglia, escludendo qualsiasi collegamento tra l'episodio delle avance a Natalina e la scomparsa di Emanuela. La famiglia Orlandi e la loro legale Laura Sgro hanno poi specificato che questa ipotesi era già stata investigata nel 1983 dal magistrato Domenico Sica, ma che era stata poi abbandonata dopo aver stabilito che Meneguzzi la sera della scomparsa si trovava con la sua famiglia nella casa di villeggiatura a Spedino, frazione di Borgorose, in provincia di Rieti. Alle accuse mosse dalla famiglia Orlandi, il Vaticano risponde affermando che il 19 aprile scorso i magistrati vaticani hanno consegnato riservatamente all'Italia, coperta dal segreto istruttorio, tutta la documentazione disponibile relativa al caso, inclusa quella raccolta nei mesi precedenti del corso dell'attività istruttoria. Inoltre, la Santa Sede fa sapere che condivide il desiderio della famiglia di arrivare alla verità sui fatti e a tale fine auspica che tutte le ipotesi di indagine siano esplorate. Ferdinando Imposimato si era occupato a lungo del caso Orlandi come magistrato e ricercatore e restava convinto allora che ci sia ancora molto da indagare.
1: Concretamente si può fare molto. Prima di tutto si può capire chi era la ragazza che era con Emanuela Orlandi il giorno della scomparsa e che era una sua compagna di scuola che non è mai stata identificata, che sicuramente ha agito d'accordo con i lupi grigi. In secondo luogo la cosa più importante che si può fare è di andare a interrogare in Germania quegli agenti dei servizi segreti che potrebbero dare una collaborazione. In terzo luogo ci sono dei lupi grigi che sono sicuramente, secondo me, disponibili a parlare purché ci sia la collaborazione dell'autorità turca, perché

0: diciamo, sono gli stessi lupi grigi che hanno partecipato all'attentato al Papa e che sono stati assolti per insufficienza di prove perché le ragioni di Stato imponevano che questi fossero assolti.
1: Emanuela oggi sarebbe una donna matura, sorridente, sempre solare. Qualcuno la sta ancora aspettando. È il fratello Pietro. Per lui il tempo si è fermato il pomeriggio del 22 giugno 1983.
2: Ci sono passati 20 anni e più, però veramente come se fossero i primi giorni. Cioè, certo, la vita è andata avanti. Io adesso ho una famiglia, dei figli, perché è normale che bisogna andare avanti in qualche modo. Però siamo sempre legati a quei primi giorni, cioè noi adesso aspettiamo ormai che la cosa si risolva in qualche modo, giorno dopo giorno. Certo, l'unica cosa che è venuta a mancare adesso è mio padre, che poco tempo fa purtroppo è morto, e quindi dopo 20 anni di sofferenza mio padre non è riuscito ad avere la gioia veramente di riabbracciare la figlia, anche se può sembrare una cosa assurda, però noi aspettiamo sempre il ritorno di Emanuela. La verità in qualche modo deve venire fuori, perché non può essere soffocata, prima o poi esce. Dopo che è successo il fatto di Emanuela, qualche mese dopo, il Papa e Sua Santità è venuto a casa nostra, a casa mio padre. Era Natale, per farci gli auguri, per starci vicino, per dirci che pregava, e alla fine ci ha detto: esiste il terrorismo nazionale e il terrorismo internazionale. Quello di suo figlio purtroppo è un caso di terrorismo internazionale. E io ero molto affezionato, andavo molto d'accordo con Emanuela. C'è una ragazza con tanta voglia di fare, piena di vita, veramente. Cioè, non ricordo proprio come una bella sorella. Spero che torni prima o poi a esserlo.
1: Infine c'è il lavoro puntiglioso e straordinario dell'amico e collega ormai scomparso, Andrea Purgatori. Lo vogliamo ricordare così nell'ultima puntata di Atlantide sul caso di Emanuela Orlandi, andata in onda poco prima della sua morte.
3: Emanuela Orlandi, la giovane di 15 anni, figlia di un dipendente del Vaticano, scomparsa a Roma una quindicina di giorni fa, è certamente nelle mani di qualcuno.
4: Nel tardo pomeriggio del 22 giugno 1983, Emanuela esce da qui, dall'oratorio di Sant'Apollinare, dove ha appena terminato la lezione di musica.
5: È una storia che nasce in questa piazza.
6: Perché hanno scelto lei? Se uno si domanda perché hanno scelto Emanuela Orlandi, perché è scomparsa Emanuela Orlandi, da là risale a mille cose.
7: Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso.
8: Una storia di ricatti, secondo me, tuttora in corso.
9: La storia di un'infinita serie di depistaggi.
10: Alla storia degli spietati lupi grigi che organizzano il sequestro di Emanuela Orlandi per liberare Ali Mehmet Agca, i nostri servizi segreti non credono affatto. Almeno non ancora. Non credono nemmeno al diabolico progetto di spie venute dal freddo per trarre d'impaccio i bulgari dalla Connection, che avvelena le relazioni tra Roma e Sofia.
11: Qualcuno ha avuto l'autorità e la possibilità di inserirsi nel sequestro di Emanuela Orlandi, di sfruttare la scomparsa della ragazza come arma di ricatto e pressioni per lanciare segnali e messaggi per scuotere e minacciare il Vaticano?
12: Come vuole? Chi vuole?
13: Sua Eminenza Cardinale.
12: Sua Eminenza Cardinale, 158 ha detto?
13: 158.
12: Sì, attendo un momento.
13: No.
12: Eh?
13: Il più veloce possibile.
12: Sì, passo subito.
4: Secondo le informazioni dei nostri servizi segreti, Emanuela sarebbe stata agganciata da un paio di balordi del giro degli spacciatori di Piazza Navona. Emanuela avrebbe accettato di farsi riaccompagnare a casa da loro, ma l'offerta si sarebbe tramutata presto in un tentativo di stupro finito male. Ma poi una potente organizzazione criminale avrebbe ragionato sulla possibilità di utilizzare Emanuela per ottenere qualcos'altro.
14: Riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca.
4: Renatino De Pedis, ucciso nel 1990, viene sepolto proprio qui nella Basilica di Santa Apollinare, da dove è scomparsa Emanuela, e questo grazie ad una dispensa speciale dell'allora presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Ugo Poletti. È davvero incredibile, perché del passato criminale di Renatino nella banda della Magliana si sapeva già tutto.
15: Ma che casino m'hai messo? Prima Torvaiani, che poi qui, questa è Emanuela Orlandi, dico, non me lo devono dire i cartelloni per strada, non sono scema.
16: Ripeti, si è sepolto lì, per grazia ricevuta. Ma no, per sì, quello che dice quella pazza da Minardi. Allora, votiva. Pure insieme si portava a letto, si portava, insomma, si portava all'interno del Vaticano.
17: Dopo 40 anni di misteri, intrighi, depistaggi, il Vaticano apre un fascicolo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
18: L'apertura del fascicolo è stata disposta dal promotore di giustizia vaticana Alessandro Diddi.
19: Prima volta in 40 anni non sono stato mai interrogato in maniera così approfondita. Ho fatto l'elenco di tutte le persone cardinali che dovrebbero essere interrogate, che secondo me potrebbero quasi sicuramente avere avuto un ruolo e essere a conoscenza dei fatti.

0: credo di essere l'unico qui dentro che ha seguito la storia di Emanuele Orlandi fin dall'inizio, cioè fin dai giorni della scomparsa.
1: Perché 40 anni in questa maniera sono più di un ergastolo. Io non lo auguro veramente a nessuno. Tantissime persone mi hanno scritto a Pietro come cattolici, dicendo la verità è un insegnamento di nostro Signore. Secondo me è importante che ci sia una commissione d'inchiesta.
2: Non è mai successo dal 29 a oggi che l'autorità giudiziaria vaticana e l'autorità giudiziaria italiana si siano messe a lavorare insieme. Immaginare che ci sia un'autorità giudiziaria ulteriore che parallelamente all'autorità giudiziaria di Roma svolga le stesse indagini, la mia opinione in questa fase, non ho detto mai, in questa fase può sembrare un'interferenza.
3: Quali frammenti di verità si possono recuperare dal groviglio di tante voci, storie, sospetti accumulati in questi 40 anni? In questi giorni una fonte riservata mi ha raccontato una storia, un nuovo colpo di scena. Un uomo, un killer della camorra, alla fine del 1983 è in un albergo di Torvaianica, l'Hotel Biagio, ora demolito, ma all'epoca posto molto frequentato anche dalla malavita. Quella sera sente delle persone parlare, riconosce un amico di De Pedis. Parlano di una ragazzina, dicono che è un bene che sia stata sepolta lì vicino l'albergo, proprio a pochi metri. Lo vede indicare col braccio, lo sente raccontare che De Pedis l'ha fatta rapire da due balordi, che non si sono regolati e la ragazza è morta. E che De Pedis furibondo li ha fatti ammazzare subito e sparire. Allora vale la pena rimettere insieme qualche frammento. I due balordi di cui mi dissero a suo tempo le mie fonti dei servizi segreti. Il pescatore che disse di aver visto il 23 giugno alle 14.30 a valle del ponte della Magliana due giovani vicino a una Fiat 127 e di aver sentito poi il rombo del motore e visto l'auto sprofondare in acqua con un braccio penzolante dal finestrino. I ricordi confusi di Sabrina Minardi che nel 2010 racconta al procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo che la prima prigione di Emanuela sarebbe stata proprio a Torvaianica, in una casa di villeggiatura dei suoi genitori. E poi il racconto di un pranzo a Torvaianica con De Pedis e il pugile. I due grossi sacchi neri tirati fuori dal bagagliaio dell'auto e buttati in un'auto betoniera sul lungomare. Un'altra pista a perdere? Un altro vicolo cieco del labirinto? Forse, ma ci sono fili che certamente vale la pena dipanare.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: sono le 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

0: Sono le 21 e 48 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 22 e 16 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Bucket up, bucket up.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 23 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 23:59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: È mezzanotte e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: te.
1: È mezzanotte e 29 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: è 1:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: È 1:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: È 1:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: È 1:50.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia. Con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39.